0: Radio Icaro, la musica continua.
1: Continuo a comprare vasi per la nostra casa, sono d'abbellimento, ma non ho mai fiori da metterci dentro, non ne ho. Ed ogni angolo di questo posto conserva il suo spazio per qualcosa, ma poi torno con niente da sporci sopra.

0: Radio Icaro, novità.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Radio Icaro. Novità.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanzale

0: anche il massimo per il tuo pet. Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Promo speciale. Per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%. C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
2: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
0: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
3: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
4: Radio Icaro.

0: Meglio di no.
1: Pass, Discover Romagna by Bus, un pass che ti accompagnerà alla scoperta dell'entroterra romagnolo partendo dalla Riviera. Cerca l'escursione che fa per te su aspass.it, lontana dai percorsi più tradizionali e capace di sorprendere.
2: Arriva in Riviera il più grande festival italiano dedicato alle serie TV. A luglio l'Italian Global Series porta tra Rimini e Riccione star internazionali, anteprime esclusive, incontri con i protagonisti e tanti appuntamenti dedicati al mondo delle serie TV. Un'occasione unica per vivere da vicino le storie e i personaggi che ami. Ti aspettiamo dal 3 al 6 luglio a Rimini, dal 7 al 10 luglio a Riccione e l'11 luglio a Rimini per la cerimonia di chiusura. L'ingresso è gratuito. Iscriviti su Eventbrite per vivere l'Italian Global Series.
3: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
4: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama allo 0541 783862.
5: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
6: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
5: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio,

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo! Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Promo speciale. Per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
2: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
3: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.

0: Arriva in Riviera il più grande festival italiano dedicato alle serie TV. A luglio l'Italian Global Series porta tra Rimini e Riccione star internazionali, anteprime esclusive, incontri con i protagonisti e tanti appuntamenti dedicati al mondo delle serie TV. Un'occasione unica per vivere da vicino le storie e i personaggi che ami. Ti aspettiamo dal 3 al 6 luglio a Rimini, dal 7 al 10 luglio a Riccione e l'11 luglio a Rimini per la cerimonia di chiusura. L'ingresso è gratuito. Iscriviti su Eventbrite per vivere l'Italian Global Series.
1: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
2: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
3: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama allo 0541 78 38 62.

0: Tra poco, collegamento con Icaro TV.
1: Radio Icaro, un classico.

Per la tua pubblicità, Gruppo Icaro 0541 785 785.

0: Italia prima o poi, aperta tutti i giorni, dove gustare pizze gourmet con pasta a lunga lievitazione e birre artigianali. Pizzeria prima o poi, prenota il tuo tavolo allo 054 1386 470 o ordina il tuo delivery o takeaway. Scarica la nostra app e riceverai uno sconto del 10%, perché in Riviera esistono le pizzerie. Poi c'è prima o poi.
1: La freschezza e la qualità Conad le ritrovi tutti i giorni nel nostro banco gastronomia assortito, con macelleria su ordinazione. Conad City Fontanelle, la spesa che vuoi al prezzo che cerchi. Conad City Fontanelle, con orario continuato in via Sicilia a Riccione, aperto anche la domenica mattina.
2: Immagina un posto dove le giornate iniziano con il suono del mare. Nasce Mediterranea, la nuova idea di abitare a Rimini, firmata CIPE.
3: Amiche, amici, un bel ciao dal vostro Dennis. Tutti i giorni, dal lunedì al sabato, alle ore 13.40 e anche la domenica alle ore 14.05, vi aspetto qui su Icaro TV per Vetrina Musicale, i video dei migliori artisti della musica da ballo, tanto divertimento, le vostre dediche e molto altro. Vi aspetto qui tutti i giorni su Icaro TV.
4: In cucina, come per l'amore, gli abbinamenti fanno la differenza. Per questo torno sempre dalla Capannina e la Tramonteria. All'osteria La Capannina di Longiano c'è un cuore informale e accogliente, condito dal più suggestivo dei panorami. Le ricette della tradizione rivivono dall'antipasto al dolce, con la qualità della cucina fatta in casa. Della Tramonteria invece adoro la pizza, l'unica che mette d'accordo tutti. La Capannina e la Tramonteria, l'abbinamento perfetto in tavola. Prenota anche tu allo 0547 66 61 01. Te ne innamorerai.
5: Qui si sana Rimini, nel cuore di Marina Centro, è la scelta ideale per la serena assistenza dei nostri anziani. Camere singole e doppie confortevoli, riabilitazione, terrazzo, mare d'estate e assistenza sanitaria qualificata. Cucina curata, medici, infermieri e fisioterapisti in struttura seguono ogni ospite con percorsi personalizzati. Qui si sana Rimini, il benessere degli anziani, in un ambiente familiare, sicuro e accogliente.

Lunedì 29 giugno, buongiorno, bentrovati a tutti voi per il nostro appuntamento con la rassegna stampa, giornata di festa, insomma diamo un saluto a tutti Pietro e Paolo che ci stanno ascoltando. Andiamo subito a vedere quelle che sono le prime pagine dei quotidiani locali. Come sapete, il lunedì in uscita, almeno in prima pagina, con notizie che arrivano da tutta la Romagna. Allora guardiamola questa prima pagina del Resto del Carlino. Andiamo partendo dalle notizie riminesi. Ciringhito si cambia, musiche e DJ silenziati per evitare le multe. Un viaggio che il Carlino ha deciso di fare nella movida da spiaggia dopo il Giro di Vite, il questore in campo che dice le regole vanno rispettate. Caldo record, malore fatale a Viserba, viene stroncata appunto da questa situazione di caldo estremo un turista di 68 anni. Un incidente alla Vallugola, si tuffa in mare, viene ferito dall'elica del gommone, è grave ed è stato portato all'ospedale Le Torrette di Ancona. Nel Ravennate, addio alla partigiana che visse due volte, Annunziata Verità si è spenta a 100 anni nella sua faenza. Si parla poi di sanità, una centrale operativa per gli anziani, cabina di regia per cure migliori. E poi Cervia, Salvini lancia dalla Romagna la sua crociata con cui dice resto leader della Lega. In taglio alto le notizie dal Cesenate, intervista all'assessore, chioschi di piadine, via libera e gazebo, serve più flessibilità. Condizionatori, boom di vendite in cerca di fresco, diciamo che effettivamente in questi giorni anche chi ben sopporta il caldo si trova ad avere qualche difficoltà. Si parla anche di calcio, di Cesena, in questa prima pagina del Resto del Carlino si attende l'annuncio di Alino Diamanti. In taglio basso le notizie dal Forlivese, tragedia Campigna, moglie e marito scivolano nel canalone, lei muore, lui riesce a salvarsi. La festa artusiana di Forlimpopoli, buona partenza, successo della comunità. E poi a Predappio, Forza Nuova inaugura la sede vicino alla tomba di Mussolini. Questa è la prima pagina del Resto del Carlino di questo 29 giugno, ma andiamo a vedere anche la prima pagina del Corriere. A centro pagina, proprio in apertura, scivola in un canalone, donna muore a Campigna, ferito il marito che ha dato l'allarme. In taglio alto si parla dei controlli del sabato sera, in particolare nella zona della movida Ravennate, alcol e giovani, sedicenne è stato soccorso. Bilancio della giornata dei volontari ANC, il 59% di chi fa il test è risultato positivo. Anche il Corriere parla della presenza del ministro Salvini in quel di Cervia, alleato a Vannacci, ora no. Poi si parla ancora di Notte Rosa, a due settimane dall'evento si fanno ancora dei bilanci, in particolare oggi è stato chiesto a Claudio Cecchetto che spiega come nel 2027 si darà spazio anche alle cover band. Lavoro nero, maxi multa ad un albergatore, qui siamo a Rimini, controlli della Guardia di Finanza e il Tribunale conferma. Nel centro della pagina troviamo una fotonotizia che ci porta a Faenza, dove Niballo vince il Borgo d'Urbecco, e quindi anche qui si parla di una bella iniziativa sportiva. Così come lo sport è protagonista di Spalla, MotoGP che spavento per Bezzecchi ad Assen. Poi si parla di calcio, Cesena una storia di giovani cresciuti e venduti, e poi di basket a due con questa notizia di mercato che riguarda la Dore Basket Rimini, ufficiale l'arrivo di Udom. Queste sono le prime pagine dei quotidiani locali di questa mattina. Andiamo ad approfondire alcune delle notizie, in particolare ripartiamo dalle pagine del Resto del Carlino e da questa notizia che arriva da Faenza, la partigiana che visse due volte, si è spenta Annunziata Verità, scampò alla fucilazione nazifascista, è morta nella notte tra sabato e ieri, aveva 100 anni, di recente era stata protagonista di una graphic novel, le pallottole sparate contro di lei al torace alla tempia non la centrarono. Il cordoglio di De Pascale Isola, comunque una vita vissuta veramente in modo pieno, convinto anche di quello che fece in quegli anni così drammatici. Originaria di una famiglia protagonista del Risorgimento, il prozio era il prete mazziniano Don Giovanni Verità, colui che aveva salvato Garibaldi. Annunziata si era avvicinata alla galassia antifascista già da adolescente e più volte ha raccontato questa
sua storia, queste radici così importanti anche per il nostro paese. L'emergenza dell'invecchiamento, qui siamo a Ravenna, il centro di assistenza tra i servizi, nel 2025 in carico 7.000 pazienti, i dati della centrale operativa territoriale che mette in comunicazione i professionisti con le persone più fragili. Ci sono anche le dichiarazioni di Marzulli dell'ASL che dice ci sarà sempre più bisogno di un organo di coordinamento. L'investimento che ha portato all'inaugurazione proprio di questo centro di assistenza è stato di 280.000 euro, diciamo una storia quella del centro, spiega proprio Marzulli, che porta sia delle novità ma che era già presente all'interno dell'ASL, è considerata una delle misure chiave contro l'emergenza dell'invecchiamento. Continuando a sfogliare le pagine del Resto del Carlino, restiamo sempre nel Ravennate, in particolare a Faenza con il Palio. Il Borgo d'Urbecco vince agli spareggi. Trionfo di Luca Innocenzi, il cavaliere del giallo Certiancela, però vende cara la pelle, terzo il verde, quarto rosso, ultimo nero. E ci sono veramente tantissimi appassionati che partecipano a questo Palio, sia come protagonisti ma soprattutto veramente tanto pubblico, anche con insomma tutte le caratteristiche tipiche di dei tifosi, proprio di vere e proprie squadre. Sempre proseguendo sulle pagine del Resto del Carlino, veniamo alle notizie di Rimini. Estate rovente, caldo killer sulla spiaggia, turista muore a Viserva sotto gli occhi della moglie, tragedia al bagno 22, inutili i soccorsi. E anche nella giornata di ieri, una delle più calde di questo giugno rovente, con temperature massime che hanno sfiorato i 40 gradi, tante persone sono arrivate all'ospedale infermi per problemi di idratazione, colpi di calore e patologie aggravate dalle temperature bollenti. La tragedia di cui abbiamo letto nel titolo si è consumata intorno alle 15:30. L'uomo, un turista, era in spiaggia e stava riposando sul lettino quando ha accusato improvvisamente un malore e si è casciato. Aveva 68 anni, purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare. Intanto l'AFA non dà tregua, scrive il Carlino. Anche quella di oggi sarà una giornata di allerta meteo per le temperature estreme con massime fino a 40 gradi. Ieri in alcune zone del Riminese, segnala il meteorologo Roberto Nanni, siamo arrivati a picchi di 39 gradi. Il caldo non fa bene, decisamente, soprattutto di fronte ad alcune cose che andiamo a leggere, alcune azioni che insomma sicuramente non sono dettate dal caldo, ma inevitabilmente creano grandi problemi. Lancia sedie dal balcone e aggredisce i poliziotti. Notte di paura in un hotel di Bellariva, tunisino finisce in manette. Ma andiamo a leggere nel dettaglio questa notizia. Momenti di paura intorno alle 5:30 di ieri mattina in un albergo di Bellariva, dove un tunisino, probabilmente alterato da alcol o droga, ha iniziato a dare in escandescenze provocando il panico nella struttura. Il titolare ha provato a placarlo, ma il giovane per tutta risposta ha sollevato un tavolino e ha minacciato di lanciarglielo contro. Dall'hotel è partita la chiamata alle forze dell'ordine. Nel frattempo il tunisino ha continuato a fare danni lanciando alcune sedie dalla terrazza della propria camera. Sul posto sono arrivate nel giro di pochi minuti due pattuglie della polizia, ma l'esagitato non si è calmato neanche alla vista delle divise. Anche il viaggio verso la questura è stato turbolento. L'uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, chiaramente anche per danneggiamenti. Ha infatti sfasciato il dehors dell'hotel con il lancio di sedie e di altri oggetti. E purtroppo, insomma, questa è una notizia che leggiamo dalle pagine del Carlino, così come andiamo a leggere questa piccola inchiesta, il tempo di un articolo del quotidiano su quello che sta succedendo nei Ciringhito. In queste ultime settimane si è parlato tanto anche della trasformazione a cui sono chiamati proprio queste realtà sulla nostra spiaggia, quindi sì, un luogo di divertimento ma con delle regole, regole che in realtà sono simili a quelle degli anni passati, però da parte delle forze dell'ordine, in particolare proprio
su mandato del questore, una maggiore attenzione a che queste regole vengano rispettate. I Ciringhito cambiano volume, pochi DJ e serate ridotte per evitare multe e denunce. Il nostro viaggio, scrive il quotidiano nei chioschi, dopo gli esposti del Silve, il giro di vite deciso dalle forze dell'ordine. Molti gestori hanno chiuso gli eventi in anticipo. Il questore, che appunto rilascia alcune dichiarazioni, dice: chiediamo solo il rispetto delle regole. Lui stesso spiega di essere andato a fare un giro sabato per vedere la situazione. Nei Ciringhito la serata è filata via liscia, senza eccessi, non abbiamo rilevato violazioni e non abbiamo fatto sanzioni. Ai titolari dei Ciringhito, così come a quelli di tutti gli altri locali, chiediamo solo il rispetto delle regole. Su questo ricordiamo, nei giorni scorsi era intervenuto, e anche il Carlino lo fa, il sindaco Jamil Sarigolvad, spiegando sì le regole, sì attenzione anche a coloro che vanno contro queste regole che vengono fissate, ma l'aveva spiegato con chiarezza il sindaco: i Ciringhito restano un fenomeno bello e sano. E quindi, insomma, in questo articolo poi il Carlino racconta proprio di come avere in qualche modo seguito anche la serata di alcuni giovani alla ricerca di divertimento. Titolari addetti alla sicurezza hanno più volte richiamato il pubblico in spiaggia a non danzare, visto che questo è uno degli elementi. Giovane aggredito a bottigliate dopo la lite fuori dalla disco, leggiamo anche di questa notizia, perché c'è voluto l'intervento della polizia per riportare la calma sul lungomare. Siamo nella zona del porto di Rimini. Sabato notte intorno alle 2:30 gli agenti si sono precipitati per sedare una violenta lite scoppiata tra due giovani, entrambi di nazionalità egiziana. Quando i poliziotti sono arrivati sul posto, uno di loro era a terra, ferito per l'aggressione a colpi di bottigliate subita dal connazionale. Gli agenti hanno chiamato immediatamente il 118, che ha portato il giovane ferito al pronto soccorso. È ricoverato ancora, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Gli uomini della squadra hanno sentito alcuni testimoni e acquisiranno i filmati delle telecamere, comprese quella del Coconuts, dove è scoppiata la lite tra i due, poi degenerata nell'aggressione fuori dal locale. Si tuffa vicino all'elica, ferito alla gamba e grave. Incidente ieri alla Vallugole: il ragazzo, poco più che 18enne, era partito da Rimini in gommone con gli amici. Erano circa le 18 quando, una volta arrivati davanti alla Vallugola, uno dei ragazzi, tutti appunto attorno ai 18 anni, a bordo del gommone, si è tuffato in acqua. Per cause ancora in corso di accertamento, il motore del mezzo in quel momento era ancora acceso e, mentre il giovane era in acqua, l'elica del natante l'ha colpito, causandogli una profonda ferita alla gamba. A quel punto i suoi amici hanno chiamato subito i soccorsi. È stata portata, insomma, questa imbarcazione, questa piccola imbarcazione, questo gommone a riva sulla spiaggia libera di Gabice. Nel frattempo gli operatori di Nemo Life Guard hanno provveduto ad allontanare tutti i bagnanti per far sì che i soccorsi potessero avvenire in tutta sicurezza. È arrivata anche l'elisoccorso e che ha portato il ragazzo ad Ancona, all'ospedale di Torrette. Le condizioni del giovane permangono gravi, per fortuna lui è rimasto cosciente, ma la ferita era profonda e ha perso tanto sangue. Piovono calcinacci, paura in centro. Qui siamo a Sant'Arcangelo, ma momenti di paura ieri mattina in centro, in via della Costa. Alcuni passanti hanno rischiato di essere colpiti dai calcinacci di un palazzo. Per fortuna nessuno è rimasto ferito. I vigili del fuoco sono arrivati a mettere in sicurezza l'edificio, ma non è stato possibile intervenire con la gru. Per questo l'area è stata transennata, quindi bene camminare lontani da questo edificio. C'è una segnalazione che riguarda il nuovo parco urbano nel posto che è sorto nel posto dell'ex colonia Enel. Cosa scrive il Carlino? Pasticciaccio a Riva Azzurra: il nuovo parco nell'area ex Enel, dopo 10 giorni, è già rovinato. È stato inaugurato il 19 giugno per la Notte Rosa. Dopo una decina di giorni il giardino è già ammalorato. Il manto, scrivono alcuni residenti, il manto erboso è bruciato. Inaccettabile che un intervento realizzato con soldi pubblici, nato con l'idea di portare una parvenza di rinascita, abbia invece riportato una situazione di degrado in pochissimo tempo. Il parco, essendo provvisorio, questa è la spiegazione che viene data dall'assessore Mattia Morolli, non è dotato di impianto di irrigazione. Ai bagnini abbiamo chiesto di innaffiare
farlo e l'hanno fatto, ma non è bastato. Il caldo di questi giorni e il passaggio di mezzi per allestire e disallestire gli eventi della Notte Rosa hanno guastato il prato. Abbiamo fatto, dice ancora Morolli, un sopralluogo venerdì e chiesto ad Eco Demolizioni, la ditta che ha demolito l'ex colonia, di sistemare il prato. Lo faranno in questi giorni. Insomma, sicuramente i residenti che hanno segnalato questa cosa, ma anche insomma coloro che si occupano come noi di informazione, cercheremo di capire se effettivamente questi lavori di ripristino saranno fatti. E ora lasciamo la provincia di Rimini, andiamo nel Forlivese, Forza Nuova Predappio, parte da qui l'espansione del movimento in Romagna, dicono i militanti. Il fondatore e segretario nazionale Roberto Fiore ha inaugurato la sede a 500 metri dalla tomba del Duce e illustrato il calendario di iniziative. Sempre sfogliando le pagine del Carlino, a Forlimpopoli, Artusiana, buona la prima, consegnato un premio speciale anche a dei personaggi che hanno fatto la storia di questo evento. Ci sono anche le dichiarazioni della sindaca Milena Garavini, che dice: è il risultato del lavoro della comunità. E poi ancora show cooking, laboratori, insomma si continua a far festa nonostante il grande caldo. E di emergenza caldo si parla nelle pagine dedicate al territorio di Cesena. Si corre ai ripari, ma credo che insomma questa situazione la possiamo vivere un po' in tutte le province dell'Emilia Romagna, ma decisamente anche allargando lo sguardo a tutto il paese. Si corre ai ripari in che modo? E boom di vendite in città di condizionatori e ventilatori, dagli impianti fissi ai portatili. Poi in questa pagina vengono spiegate le soluzioni più richieste nei negozi per combattere l'afa. Piadina e chioschi, ok ai gazebo, il comune cambia le regole. A spiegarle è l'assessore Plumari, che dice: rappresentano centri di socialità, sarà possibile realizzare strutture leggere a supporto della somministrazione, la modifica deve comunque passare in consiglio comunale. Si parla di un intervento mirato a valorizzare proprio queste realtà, trasformandole in presidi di aggregazione. I numeri sono importanti perché nel Cesenate ci sono 77 chioschi, 51 di piadina, e spiega proprio l'assessore: abbiamo introdotto maggiore flessibilità sulla destinazione d'uso. Fiume Rubicone, nuovo cantiere. Morara spiega, questa è proprio la vice sindaca Stefania Morara: da oggi i lavori tra il ponte ferroviario e via Galeazza, la sicurezza prima di tutto. Sono stati completati i lavori PNRR da 500.000 euro che hanno consentito il ripristino della briglia storica con la risagomatura e la messa in sicurezza dell'area del parco Golenale. Ora gli interventi nel tratto compreso tra il ponte della ferrovia e via Galeazza. Sono terminati gli allargamenti della sezione idraulica in un tratto continuo di circa 1,8 chilometri. Andiamo a leggere anche di questi momenti di paura che ci sono stati a causa di incendi. Da una parte, in un garage di Borghi, in una legnaia, due squadre dei vigili del fuoco di Cesena e uno dei volontari di Savignano sono intervenute in via Riva per un incendio sviluppatosi in una abitazione. Un secondo incendio invece è scoppiato ieri pomeriggio, forse a causa anche del grande caldo, alle 15 nel comune di Verghereto, in un'area sottobosco di 500 metri quadri a 2 chilometri dalle 45. Sono intervenuti in questo caso i vigili del fuoco di Cesena e Nova Feltria. L'incendio è stato circoscritto subito e spento in un'ora senza coinvolgere case, capanni e persone. Diciamo che la grande allerta di questi giorni fa scattare immediatamente le squadre di soccorso. Prima di passare al Corriere, un rapido sguardo alla prima pagina del quotidiano sportivo. A centropagina, bentornato a casa Sinner, tennis. Oggi alle 14:30 debutta Wimbledon dopo 32 giorni di pausa. Le altre notizie sempre di prima pagina: atletica, nei 100 metri si ritrova il vero Jacobs, 9:96 a Parigi, fiducia al top verso gli europei. MotoGP ad Assen, Aprilia, gioie e dolori, augura trionfa, spavento per Bez. E poi in taglio basso, Gran Galà a Rimini, al Grand Hotel, diventa in questi giorni la capitale del mercato. Carnevali vede il PSG per Kolo Muani. E poi calcio di Serie B, Cesena slitta ma in arrivo la firma di Alino, l'ufficialità di mister Diamanti attesa oggi, intanto si aprono le trattative con l'ipotesi Demme.
e dalla prima pagina del quotidiano sportivo, poi di sport ci occuperemo più tardi, insomma nella seconda parte della nostra rassegna stampa, torniamo alle pagine di attualità, andiamo a leggere insieme qualche spunto dal Corriere Romagna. In primo piano il caldo, d'altra parte è giusto che sia in primo piano, l'allerta rossa continua, oggi si possono toccare i 40 gradi, l'Unione della Bassa Romagna allerta gli over 70 con il sistema telefonico, mentre i servizi sociali contattano le persone in condizione di fragilità. A Faenza record eguagliato sulle massime di giugno. Ci sono anche le dichiarazioni, in questo caso del meteorologo Randi, che parla di 9 gradi sopra la media. Tra mercoledì e giovedì sono da mettere nel conto eventi forti, quindi chiaramente un cambio di passo, raffiche di vento, temporali, grandinate, perché inevitabilmente quando si scontrano una massa di aria calda così intensa come quella che stiamo vivendo con l'arrivo di una perturbazione, poi ahi noi, e lo sappiamo bene, l'abbiamo sperimentato tante volte negli ultimi anni, poi arrivano anche dei disastri dal punto di vista meteorologico. Speriamo che non sia così. Sempre a proposito di uno sguardo più generale al territorio romagnolo, questa mattina il Corriere riporta un'intervista a Claudio Cecchetto, che è stato intervistato sull'esito, sul bilancio di questa Notte Rosa 2026. Cecchetto promuove la Notte Rosa e spiega anche come nel 2027 ci sarà un festival delle cover band. La novità si legherà fino al termine dell'estate ad un tour itinerante nelle città della Romagna, con tanto di passaggi televisivi su una rete nazionale. Le critiche succede anche per Sanremo, quindi Cecchetto in qualche modo promuove non solo l'evento ma anche cerca di allontanare da sé quelle inevitabili critiche che arrivano rispetto al format, rispetto alle scelte per l'evento e quant'altro. Quindi insomma, se volete poi andare ad approfondire quello che è il suo bilancio, trovate l'intervista sulle pagine del Corriere Romagna. Lavoratori in nero, blitz della finanza, maxi stangata per un albergatore. Niente assunzione per un addetto alla reception e un manutentore. Dopo i controlli, il titolare della struttura fa ricorso ma perde in tribunale, sanzione da oltre 30.000 euro. I fatti non sono di quest'anno, neanche dello scorso anno, perché risalgono addirittura al febbraio 2020. Praticamente stavamo vivendo le prime giornate del Covid quando le Fiamme Gialle effettuarono un'ispezione in una struttura ricettiva di Riccione, dove sorpresero questi due lavoratori irregolari. Secondo quanto riportato nel verbale ispettivo, il primo svolgeva la propria attività con turni irregolari, una retribuzione mensile compresa tra gli 800 e i 1000 euro, senza aver mai sottoscritto un contratto di lavoro. Il secondo invece percepiva uno stipendio leggermente più alto, ma era privo della preventiva comunicazione di assunzione. La struttura ricettiva aveva subito un provvedimento di sospensione. I due lavoratori insomma avevano anche una situazione molto particolare, tant'è che però anche il tribunale ha detto che i controlli della Guardia di Finanza erano stati corretti. Spese condominiali non pagate, il tribunale condanna l'inquilino. Un conto, pensate, da 4.700 euro da versare, legato ad un immobile di via Valturio a Rimini. Così la Tari è aumentata in 4 anni, rincari ingiustificati e ora vanno evitati. C'è l'allarme del coordinatore confederale della UIL, Bertaccini, Michele Bertaccini, che dice solo nel 2025-2026 si può superare il più 13% e sulla fascia di reddito tra i 20.000 e i 40.000 euro si concentra gran parte della pressione fiscale. Rispetto all'ipotesi di aumenti, perché sappiamo che quest'anno le rate della Tari arrivano cadenzate, quindi è arrivata solo la prima rata, non si sa l'esatto totale della tassa da pagare, cosa che invece era nota negli anni scorsi. Si parla, lui dice, perché gli viene fatta proprio questa domanda, Bertaccini, anche quest'anno la tassa rifiuti a Rimini è destinata, come accaduto in passato, ad aumentare? Lui dice sì, e si parla di un più 7% rispetto allo scorso anno, quando la Tari aveva già subito un incremento del 6,54%. Quindi insomma questi rincari vanno un po' messi in conto. C'è poi l'allarme cattedra, in questo caso a parlare insomma sempre il sindacato UIL, che spiega come manchino i prof e non ci sono concorsi. Il sindacato sul buco di 187 posti a Rimini, viene detto criticità in particolare per sostegno e discipline tecnico-scientifiche.
Anche il Corriere, poi nella pagina della cronaca, parla del turista di Bolzano che si è sentito male ed è morto sulla spiaggia di Viserba. Poi a Cattolica, una donna di 66 anni trovata morta dentro casa dopo 3 giorni. A dare l'allarme sono stati i vicini di casa che non la vedevano da un po' di tempo. A toglierle la vita è stato probabilmente un malore. Ieri mattina intorno alle 12:30 è stato richiesto l'intervento delle forze dell'ordine, un ruolo determinante lo hanno giocato i vigili del fuoco che sono entrati in azione per primi. La squadra di soccorso per entrare nell'abitazione ha dovuto forzare la porta d'ingresso e purtroppo hanno trovato la donna priva di vita in bagno. Questa l'abbiamo già letta, questa notizia, diamo solo il titolo: lancia sedie dal terrazzo, danneggia l'hotel e viene arrestato in manette un ragazzo che ha dato in escandescenza. E poi una questione che viene seguita anche a livello di opinione pubblica da alcuni mesi: i gatti dell'ex caserma non trovano casa dopo oltre un mese promesse disattese. Ci sono decine di mici in attesa di capire il loro futuro, chissà se loro se lo chiedono, però insomma sicuramente volontari che si occupano con grande attenzione di loro, sì, gli animalisti. Dopo l'accordo fatto il 13 maggio con Comune e Demanio spiegano: avevano detto che avrebbero trovato un terreno da 1000 metri quadri con l'allaccio dell'acqua, non è stato fatto. L'unica proposta che c'è è un recinto di appena 20 metri quadri dove dovrebbero convergere tutti i gatti della colonia felina. In particolare Tatiana Nigro, che è presidente di Cuori e Randagi, spiega come appunto ad oltre un mese di distanza quanto promesso risulta assolutamente disatteso, e ci sono decine di gatti all'interno dell'ex caserma Giulio Cesare che appunto attendono di capire il loro futuro. Sicuramente una situazione che va in qualche modo contenuta e anche ordinata proprio per le esigenze di questi mici. Ritorno al passato, una raccolta di fondi per riaprire lo storico panificio di Taverna. Leggiamo sempre dalle pagine del Corriere, il progetto si chiama Forno Terre Solidali, l'obiettivo è raccogliere 20.000 euro in 2 mesi. Tra i promotori c'è insomma una persona che di pane ne sa tanto, perché appunto ha fatto tutto un lavoro anche di grande conoscenza proprio sul lavoro del pane, sulla pasta madre e quant'altro, che è appunto questo Cagnoli, che dice: il recupero dell'attività potrà generare nuovi posti di lavoro. Una bella iniziativa decisamente, perché i fondi raccolti serviranno a ristrutturare l'ex forno, ripristinare gli impianti produttivi e formare giovani fornai e giovane fornaie. Per sostenere l'operazione sono in programma 3 cene di autofinanziamento, la prima serata il 4 luglio a Donferno. Appunto ad aiutarli c'è grande esperienza di chi al pane ha dedicato veramente gran parte della sua vita, come Lorenzo. Il Museo di Informatica conquista We Make Future, Penna Billi mostra a Bologna 35 anni di storia. Il promotore e sostenitore di questo bellissimo progetto di Penna Billi spiega come sia questo luogo ponte ideale tra passato e futuro. Andiamo anche all'estero, andiamo a parlare delle notizie riportate questa mattina dal Corriere su San Marino. In particolare si parla di emergenza caldo, pericolo edilizia ai cantieri stradali. Il governo dice alle aziende: rispettate le regole, partite le verifiche degli ispettori, multe per le aziende che non sono in regola, misure obbligatorie oltre i 35 gradi, il capitale umano, viene detto insomma anche proprio da chi sostiene i lavoratori, va salvaguardato, e quindi anche questo è un richiamo importante, e soprattutto ci saranno dei controlli ad hoc. Tragedia a Campigna, siamo nel Forlivese, scivola in un canalone per 90 metri, muore una donna, ferito il marito. Marinella Ionescadu trovata dopo ore di ricerche, la tragedia mentre la coppia stava andando a funghi, l'uomo è caduto ma è riuscito a chiamare i soccorsi ed arrivare ai fangacci. Purtroppo invece per la donna non c'è stato nulla da fare. Apremi il cuore, la salmonata umana, edizione record con oltre 200 iscritti al carnevale sul fiume, questa idea di appunto come i salmoni risalire il fiume anche facendo le cascatelle, diciamo che le fotografie sono abbastanza esplicative. Alla sfida hanno partecipato 18 gruppi
in maschera che hanno dato vita ad una giornata di divertimento e colore, diciamo anche un buon modo per tenersi un poco al fresco. Anziani orfani del market e proposta antidegrado, disagi e lamentele per la chiusura del Sigma, siamo nel Cesenate in via Battisti, fratelli Rosselli, richieste per restituire tranquillità e decoro a via Mura Barriera Ponente. Questa è la proposta, insomma, cercare anche dei luoghi di aggregazione, in questo caso lo era anche il supermercato. A battesimo il nuovo ponte, siamo a San Biero in Bagno, sarà percorribile solo dal 1 luglio, ma sabato c'è stata una festosa inaugurazione. E ora una notizia che ci porta a San Mauro Pascoli, patata di Romagna, ricerche per esaltarla nell'azienda agricola Montemaggi, uno dei 3 campi sperimentali in regione, il 9 luglio visita e prova illustrata. A Cesenatico si lotta contro le zanzare, avviata la lotta su più fronti, larvicide e 9.500 caditoi e tombini, ma la differenza la fanno i privati anche con la prevenzione proprio nei luoghi delle loro case. E poi nella Ravennate il report dei volontari che si occupano proprio di una ricerca, soprattutto anche di prevenzione tra i giovanissimi rispetto all'abuso di alcol e droghe. Alcol testa a Marina di Ravenna, il 59% positivo, soccorso un minore che aveva bevuto. Prima giornata di test tra i ragazzi che hanno riempito le strade del Lido Ravennate, tante le richieste di informazione ai volontari ANCE riguardanti soprattutto la guida dopo aver bevuto. E andiamo anche a parlare dei dati dello screening, siamo sempre nel Ravennate, per prevenire l'ictus. 147 partecipanti ai controlli gratuiti, colesterolo alto nel 19% rispetto agli ultimi anni, risultano meglio controllati i valori di pressione e glicemia. Il neurologo Giovanni Querzani dice: realistica fotografia dello stato di salute dei cittadini, grazie anche a coloro che si sottopongono a questi controlli. Anche il Corriere arriva alle pagine sportive, per cui per noi è tempo di una piccola pausa e poi di sport leggiamo tra pochissimo.

0: qualità non si chiude mai un occhio e sulla convenienza è sempre più sveglio. Dite che stiamo esagerando? Forse, ma non più di tanto. A Riccione, Today Conad Fratelli Cervi.
1: Metta seda e fai il timbre, dai!
2: Sì.
1: Fa come se fosse a casa tua!
2: Sì, ma che se viene al divano, però!
1: Stendo così!
3: Signorina, questi le cose si fa solo.
4: Boni, boni!
3: Boni!
4: Anche insieme a lavorare, ci contenziona, eh?
5: Sta sempre a te più di pari in Italia.
6: La vita ti presenta sfide sempre più importanti? Non ti piacerebbe a volte superarle con più facilità? Analizzare la situazione da una prospettiva differente. Vola in alto, ma tieni saldamente i piedi per terra, perché con noi puoi arrivare in alto in sicurezza, con un team di persone al tuo servizio dal sopralluogo alla scelta del mezzo da noleggiare o acquistare, alla consegna e ritiro del mezzo direttamente in cantiere, alla formazione per poter utilizzare queste macchine in sicurezza, fino al supporto tecnico, telefonico e in cantiere durante tutto il vostro lavoro. Siamo al vostro servizio in tutta Italia e in tutta l'Emilia-Romagna.
7: Amiche, amici, un bel ciao dal vostro Dennis. Tutti i giorni, dal lunedì al sabato, alle ore 13.40 e anche la domenica alle ore 14.05, vi aspetto qui su Icaro TV per Vetrina Musicale. I video dei migliori artisti della musica da ballo, tanto divertimento, le vostre dediche e molto altro. Vi aspetto qui tutti i giorni su Icaro TV.

dedichiamo questi ultimi minuti di rassegna stampa di questo lunedì 29 giugno allo sport. Lo facciamo attraverso gli inserti sportivi sia del Corriere che del Resto del Carlino, ma partiamo da quello del Corriere, che decide di fare una pagina su quelle che sono state le vendite, diciamo le cessioni in questi anni della squadra del Cavalluccio, quindi stiamo parlando chiaramente del Cesena. Calciatorificio, scrive il Corriere: Cesena, Berti e l'ultima plusvalenza. Da Orlandi alle partenze degli anni 80 fino alla cessione di Steven Spendi, migliori talenti venduti dal Cavalluccio. Quindi si fa un'analisi di questo.

avere dole ore ufficiale anche l'arrivo di Udom, la 32enne ala toscana, un elemento di grande affidabilità. Nell'ultima stagione si è diviso tra Bergamo e Cremona. MotoGP, Bezzecchi sbaglia ancora, cade, va in ospedale ma non ha fratture. Il viserbese ad Assen finisce nella sabbia in un curvone e perde la testa del mondiale dopo 10 gran premi. Ora al comando c'è Jorge Martin. Rivola che dice: manderemo Marco un po' in vacanza. E chiaramente poi ci sono anche le dichiarazioni, si parla della gara, il lampo di Ogurala, vetta per Martin e Super Bastianini. Aprilia domina il fine settimana olandese e Enea che dice: il weekend più solido dell'anno, quindi contento di questa sua prestazione. Andiamo a parlare anche di ciclismo. Bellettini, detta legge a Sala di Cesenatico, l'esordiente del secondo anno, domina ancora lo sprint tra il primo anno ottimo, secondo posto di Tommy Para che è di San Mauro. Beach volley, la corsa di spadoni si ferma in finale, Romagnolo in coppia con Ulisse protagonista a Ginevra, a Rimini invece stop nei quarti di finale per Sofia Balducci. E questa era l'ultima notizia sportiva del Corriere, ma andiamo anche velocemente sulle pagine del quotidiano sportivo del Carlino. In primo piano la Formula 1, Kimi sempre sul podio ma il nemico è in casa, Russell vince davanti a Verstappen, Antonelli terzo. Mister Viva dice: il giovane campione qualche altro giro. Rosso in affanno, Leclerc soltanto ottavo. Poi si parla della MotoGP di Assen che abbiamo però già letto sulle pagine del Corriere. Ci soffermiamo anche sul campo da tennis perché Sinner torna per difendere il trono, missione Wimbledon, re all'esordio, da Cubolli ad Ornaldi, carica azzurra. Alle 14.30 il match sul centrale, Alcaraz ricomincia ad allenarsi con la racchetta. Poi si parla di velocità con Jacobs, scatto da europei, cresce ancora 9.96, sorrisi verso Birmingham. Marcel terzo a Parigi nei 100 dietro Brommel e Liles. Ancora sempre dalle pagine del quotidiano sportivo andiamo velocemente a parlare anche di calcio, di Serie B, pure il fuso orario fra Diamanti e il Cesena slitta ancora a oggi l'annuncio del mister. L'assenza del segretario e il fatto che l'allenatore sia in Australia stanno ritardando l'ufficializzazione. Poi ci sono i rumors di mercato sull'ipotesi Demme. Sul Ravenna c'è l'effetto Ronaldinho in campo con una big, infatti se Ravenna passa il primo turno di Coppa a Benevento c'è la Fiorentina e chissà che non ci siano delle sorprese da questo punto di vista. Per quello che riguarda invece la notizia o comunque presunta tale degli ultimi giorni che invece tratta del Rimini, questo apparire di Del Piero che chiaramente ha scaldato tutti i commenti, tutto il dibattito del calcio estivo. Rimini, Del Piero scuote la rinascita, la piazza si accende, l'ex capitano della Juventus, notizia proprio degli ultimi giorni, oggi di stanza a Los Angeles dove gestisce Accademia d'Elite, il club la 10FC, si starebbe muovendo nell'ombra supportato da un partner finanziario piemontese. Di concreto per ora c'è un filo diretto transoceanico, una prima call conoscitiva con il sindaco Sade Golvad per illustrare i binari su cui dovrà muoversi la rinascita del club. Chissà che cosa accadrà. Anche il quotidiano sportivo pone l'accento sui nuovi ingressi in casa Dole che aggiunge muscoli. Udome è il nuovo pilastro, l'ex Cremona arriva dopo un finale di stagione nel massimo campionato. E le notizie di sport finiscono qui almeno per quelle territoriali, poi ce ne sono chiaramente tante altre e andiamo noi quindi a chiudere questa nostra rassegna stampa del 29 giugno. Grazie a voi tutte per essere stati con noi e buona giornata.

Vuoi rivedere questo contenuto? Scarica l'app di Icaro Play per Smart TV e smartphone. Collegati in HBB TV con il tasto freccia su o vai sul sito icaroplay.it. Icaro Play, dove vuoi, quando vuoi.

0: Bentornati negli studi di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì ancora all'insegna dell'alta pressione, nordafricana, che spinge aria molto calda dal Nord Africa verso tutto il continente europeo, e il cuore di quest'alta pressione si sta muovendo proprio verso l'Europa centrale e l'Italia. Da noi vale la pena segnalare qualche temporale di calore sull'arco alpino nelle ore pomeridiane, ma per il resto sole protagonista e soprattutto caldo protagonista. Quindi insomma ci attende un venerdì soleggiato, diciamo un minimo di stabilità sulle zone alpine e prealpine, specie quelle centro-occidentali, e anche l'Appennino calabro-lucano potrebbe vedere qualche breve acquazzone pomeridiano. Ma la cosa più importante, diciamo, è il caldo. Andiamo a vedere le temperature di questo venerdì. Queste sono le minime, che come vedete in molte zone non scendono sotto i 26-27 gradi. Quindi fa caldo sin dalle prime ore del giorno. E soprattutto le massime, che toccheranno anche i 36-37 gradi. Pianura padana, Toscana, Umbria, Lazio e le zone più roventi. Ma in tutta Italia il caldo si fa sentire e purtroppo nel weekend aumenterà ulteriormente. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: In cucina, come per l'amore, gli abbinamenti fanno la differenza. Per questo torno sempre dalla Capannina e la Tramonteria. All'osteria La Capannina di Longiano c'è un cuore informale e accogliente, condito dal più suggestivo dei panorami. Le ricette della

0: 66 61 01. Te ne innamorerai.
1: Bike Service non è solo per due, ma anche per quattro ruote. Assistenza auto, moto e scooter multimarca. Centro revisione, sostituzione pneumatici di qualità a prezzi vantaggiosi. Aperto anche il sabato, mattina e pomeriggio. E da Bike Service trovi anche vendita di moto e scooter multimarca. Bike Service è in via Emilia 183, vicino alla nuova fiera di Rimini. Telefono 0541 74 35 58.

0: Buongiorno, benvenuti al nostro primo appuntamento con il TG di Icaro, l'edizione del mattino in cui ci facciamo aiutare anche dal nostro sito newsrimini.it e proprio lì andiamo per cercare di approfondire anche tutte le notizie di cronaca che sono giunte nella giornata di ieri. Allora andiamo proprio in apertura. Panico in hotel, cliente lancia sedie dal terrazzo e aggredisce i poliziotti. Momenti di paura ieri mattina intorno alle 5:30, quindi all'alba, in un hotel di Bellariva, dove un giovane cliente di nazionalità tunisina in evidente stato di alterazione psicofisica ha dato in escandescenza lanciando alcune sedie dal terrazzo della propria camera. Inutile il tentativo da parte del titolare di riportarlo alla calma, il nordafricano infatti lo ha minacciato impugnando la base in metallo di un tavolino. All'arrivo delle volanti della questura il cliente era ancora fuori controllo, continuava ad urlare, a dimenarsi, aveva da poco lanciato delle sedie dal terrazzo danneggiando il Deor sottostante. Gli agenti con non poca fatica hanno cercato a più riprese di immobilizzarlo per caricarlo nell'auto di servizio. Il tunisino però continuava a dimenarsi come una furia, sferrando calci e pugni. Dopo svariati tentativi sono riusciti a condurlo in questura, dove è stato identificato e dichiarato in arresto per resistenza a pubblico ufficiale, denunciato inoltre per minacce aggravate, danneggiamento e lancio pericolosi di oggetti. Questa mattina comparirà in tribunale per il rito direttissimo. Ancora sempre dal nostro sito newsrimini.it continuiamo a parlare di cronaca. Malore fatale sotto l'ombrellone, perde la vita a 68 anni. Si tratta di una turista di Bolzano che è deceduto sabato pomeriggio sulla spiaggia di Viserba. Siamo al bagno 22. Secondo quanto ricostruito dai militari della Guardia Costiera di Rimini intervenuti per i rilievi di rito, l'uomo era sotto l'ombrellone quando si è sentito male. Intorno alle 16:30 sono partiti subito i soccorsi con l'ambulanza del 118 arrivata rapidamente sul posto. Il 68enne è stato rianimato dai sanitari con l'utilizzo del defibrillatore, mentre veniva allertato anche l'elisoccorso poi atterrato in spiaggia. Purtroppo le manovre rianimatorie proseguite a lungo sono risultate inutili. Sul suo corpo comunque non verrà effettuata l'autopsia. Il turista 68enne era in vacanza a Rimini con la moglie. Donna, e qui siamo a Cattolica, trovata morta in casa. Dopo alcuni giorni a lanciare l'allarme sono stati i vicini. Nessuno aveva sue notizie da almeno 2 o 3 giorni, così ieri mattina i vicini hanno dato l'allarme alle forze dell'ordine. Quando hanno suonato alla sua porta la donna non ha risposto, inevitabile l'intervento dei vigili del fuoco che hanno permesso ai carabinieri e ai sanitari del 118 di entrare. Una volta all'interno dell'abitazione, purtroppo il corpo della donna è stato trovato riverso a terra. Inutili soccorsi, la 66enne era già deceduta da diverso tempo. Il macabro ritrovamento è avvenuto attorno alle 12:30 in via Garibaldi. Il medico legale ha ricondotto il decesso a cause naturali e l'autorità giudiziaria ha già dato il nulla osta per la consegna della salma ai familiari. A stroncare la vita di questa donna sarebbe stato un malore improvviso. E ora andiamo a parlare anche dei calcinacci che sono caduti da un cornicione. Siamo a Sant'Arcangelo, siamo nella mattinata di ieri, di domenica, poco prima di mezzogiorno. Questi calcinacci si sono staccati da un cornicione di un'abitazione finendo in strada. Fortunatamente non ci sono stati feriti, in quel momento non stava passandoli sotto nessuno. È successo in via Marini, nella città alta, in zona pedonale. Chi ha assistito alla scena ha dato subito l'allarme alla polizia locale, intervenuta sul posto insieme ai vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area, transennando la zona per prevenire il rischio di eventuali nuovi cedimenti. È probabile che a causare la caduta dei calcinacci possa essere stata un'infiltrazione di acqua all'interno dell'immobile. Come vedete, la prima pagina del nostro sito newsrimini.it è dedicata tutta alla cronaca. Adesso proviamo a prendere una boccata d'aria fresca. Ci proviamo perché rispetto alle previsioni che poi andremo a leggere nel dettaglio sul sito di ARPAE, c'è questa possibilità che a metà settimana ci possa essere un cedimento di questa alta pressione che sta portando queste temperature veramente alte. L'ondata di caldo non allenta per il momento la morsa, per oggi si prevedono valori delle temperature che sono simili a quelli di ieri, quindi arrivare addirittura a sfiorare i 40 gradi. In provincia di Rimini l'allerta è arancione sulla pianura centrale, gialla sulle colline, non invece su costa e rilievi. Per quanto riguarda il disagio bioclimatico, oggi la provincia di Rimini è in giallo, mentre la pianura emiliana resta in rosso. Da mercoledì, leggiamo sempre dal nostro sito, secondo le previsioni attuali, il cedimento del campo anticiclonico di origine subtropicale determinerà l'ingresso di correnti settentrionali relativamente più fresche a sud delle Alpi. Ciò favorirà condizioni di instabilità con probabili rovesci temporali tra mercoledì e giovedì associati ad un significativo calo termico. E ora parliamo invece di una bella iniziativa rivolta ai giovani, perché la Fondazione San Giuseppe, in collaborazione con l'associazione Altro Canale e il sostegno dell'amministrazione comunale, si è fatta promotrice di un progetto dedicato ai più giovani. L'obiettivo è quello di valorizzare i loro talenti e si è partiti dal loro sguardo attraverso la macchina fotografica. Si intitolava Identità in pellicola, il workshop nato dalla collaborazione di realtà che hanno a cuore i giovani. I ragazzi si sono armati di macchine fotografiche e hanno esplorato con il loro originale sguardo il centro storico, il lungo canale e il parco 25 aprile di Rimini. È stata solo la prima delle iniziative di Parte di te, un progetto che vuole creare uno spazio di incontro, espressione e condivisione in cui diverse forme artistiche diventano strumento di inclusione e costruzione di relazioni tra ragazzi con vissuti diversi.
1: Il progetto Parte di te nasce da una collaborazione tra la Fondazione San Giuseppe e l'associazione Altro Canale, in collaborazione anche con altri partner come ad esempio il Corner Giovani. L'intenzione è quella di creare e far circolare cultura anche all'interno delle comunità educative dove sono ospitati i nostri ragazzi e ragazze. Per noi la cultura e in particolar modo il potersi esprimere anche attraverso l'arte in tutte le sue forme è fondamentale, anche perché per i ragazzi che sono inseriti attualmente nelle comunità potersi confrontare con l'esterno e con altri ragazzi è sempre una fonte di grandissimo arricchimento.
2: Un'iniziativa appunto a più mani con più realtà per formare giovani ragazze e ragazzi dai 16 ai 20 anni sul tema della fotografia e della valorizzazione di alcuni luoghi di Rimini, in particolare l'associazione Altro Canale, nata l'anno scorso grazie a dei fondi delle politiche giovanili, sta proseguendo le loro attività proprio per valorizzare il lungo canale di Rimini.
3: Come Altro Canale siamo qui oggi per il primo workshop del progetto Parte di te in collaborazione con la Fondazione San Giuseppe, e oggi i ragazzi faranno una passeggiata fotografica con Studio Sale, mentre i prossimi due appuntamenti sono nel mese di luglio e saranno un laboratorio di moda con Lorenzo Vicini, un ragazzo riminese che ha da poco aperto il proprio brand, mentre l'ultimo sarà di pittura espressiva con la relatrice Nicola Polverelli.
0: Dal nostro sito di informazione newsemini.it una segnalazione: e ad una decina di giorni dalla sua realizzazione il prato posizionato, e abbiamo anche una fotografia insomma per chi ci segue in TV relativa proprio a questo spazio, il prato posizionato nell'area dell'ex colonia Enel di Bellariva battuta per realizzare una nuova piazza verde sarebbe già in stato forte di degrado. La segnalazione arriva da una residente dell'area che si è fatta anche un po' interprete di altri cittadini della zona, che appunto scrive: vorrei segnalare lo stato di totale abbandono in cui versa il nuovo prato posizionato appena 10 giorni fa davanti all'ex colonia in occasione della Notte Rosa. Il manto erboso è già completamente bruciato. È inaccettabile che un intervento realizzato con soldi pubblici, nato con l'idea di portare una parvenza di rinascita, abbia invece ripristinato una situazione di profondo degrado in pochissimo tempo. È un vero peccato, perché come cittadini ci avevamo sinceramente creduto. Oltre a questa segnalazione vorrei aggiungere che questa mattina in particolare sui quotidiani locali si parlava del fatto che effettivamente la situazione di degrado è abbastanza evidente, o meglio di questo prato che si è seccato in tempi molto rapidi. Perché? Perché è stata fatta questa operazione proprio in prossimità della Notte Rosa, ma non c'è una diciamo un impianto di irrigazione. Questo lo spiega l'assessore Mattia Morolli, che venerdì ha fatto un sopralluogo con i tecnici proprio nel prato e ha chiesto ad Ecodemolizioni, che è stata l'azienda che ha abbattuto l'ex colonia Enel, di intervenire. Era stato chiesto ai bagnini di innaffiarlo, ma diciamo che l'hanno fatto, ma non è stato sufficiente visto il caldo di questi ultimi giorni. Però effettivamente, insomma, sarebbe bello poter vivere quell'aria completamente, anche se ancora in fase di allestimento. Però certo è che fare qualche cosa, far sì che possa essere godibile e sfruttabile anche come spazio verde, sarebbe effettivamente molto importante. Così abbiamo dato anche la risposta dell'assessore. Andiamo adesso a parlare del Lions Club Rimini Oste, che festeggia quest'anno i 70 anni di vita, e la Charter Night di fine giugno è stata l'occasione per ricordare l'importante traguardo raggiunto.
4: Un passaggio di consegne tutto al femminile per la presidenza del Lions Club Rimini Host, da Bianca Maria Toccagni a Maria Chiara Morolli, che entrerà in carica il 1 luglio. Nella Charter Night 2026, alla Tenuta Mara di San Clemente, anche la commemorazione del 70° anniversario del club, alla presenza del governatore del distretto 108A, Stefano Maggiani, e l'ingresso della nuova socia Anna Bisulli.
5: Bilancio sicuramente positivo, perché con tutta la mia squadra siamo riusciti proprio a ottenere quello che volevamo. Non posso fare neanche un elenco delle cose che mi hanno emozionata: il concerto in Sant'Agostino, tante altre cose, aver avuto al nostro club due personaggi come De Chiesa e Osvaldo Bevilacqua, e non per ultima la situazione della settimana scorsa, quando sono intervenuta a premiare il gruppo di giocatori di scacchi, di sei nazioni di scacchi, per i non vedenti o ipovedenti. È stata un'emozione enorme, perché poi tra l'altro il pomeriggio prima avevano avuto una visita nel centro storico di Rimini, e con dei guanti hanno toccato persino l'esterno del nostro tempio malatestiano.
6: Il programma sarà molto vario. Punterò sempre sui service culturali, come il fantastico concerto di Natale ideato da Daniele Bacchi. È stato inserito nel cartellone della Sagra Malatestiana. Quest'anno sarà il 9 di dicembre, di sera, dopo cena alle 21. E poi verrà potenziato l'altro service culturale a spasso coi libri. E anche quest'anno ha avuto un grandissimo successo, è stato esportato in altri club di zona e under district a San Marino, e quest'anno verrà potenziato con l'ingresso di giovani autori che vorremmo premiare. L'altra novità, e spero di riuscirci con l'aiuto dei soci più sportivi di me sicuramente, un service sportivo, e mi piacerebbe che coinvolgesse la cittadinanza.
0: Buon lavoro per questi nuovi appuntamenti e opportunità per il territorio. Andiamo a parlare anche di serie TV, perché è tutto pronto per la seconda edizione dell'Italian Global Series, che dal 3 all'11 luglio trasformerà Rimini e Riccione nelle capitali internazionali della fiction televisiva. La cerimonia d'apertura è prevista per venerdì 3 luglio al Teatro Galli di Rimini e vedrà come protagonista Matilde Gioli. Tra gli ospiti, diciamo, importanti di questa edizione, più attesi, Richard Gadd, ma anche Bertie Carvel di The Crown, ma anche la star di Bones e Buffy, David Borenatz. Ci saranno anche festeggiamenti per i 60 anni di Star Trek, sicuramente una bella occasione per gli appassionati di fiction tra la Perla Verde e il capoluogo. E ora andiamo a parlare di sport, perché ieri altra giornata sul circuito di Assen per la MotoGP, domenica Dolciamara per i piloti riminesi nel Gran Premio d'Olanda. Marco Bezzecchi è costretto al ritiro dopo una brutta caduta nei primi giri, mentre Enea Bastianini è protagonista di una gara in rimonta che lo porta fino alla sesta posizione. Davanti è festa Aprilia, Trekkhuis con la doppietta firmata Ayo Roa e Raul Fernandez, completa il podio Jorge Martine, che conquista la leadership del motomondiale. Fabio Di Giannantonio termina quarto. Per quello che riguarda invece le notizie che arrivano dal mondo della Dole Basket Rimini, un colpo dalla Serie A per la Dole. Mattia Udome è biancorosso, veterano tanto della Serie A quanto del campionato cadetto. Udome porta in dote un profilo fisico e atletico di grande impatto e alto 2,02 m che gli consente di ricoprire entrambi gli spot di ala. E adesso, prima di chiudere, andiamo a recuperare un servizio che abbiamo realizzato nella giornata di sabato, ma diciamo che è la notizia di questi giorni: l'interessamento di Alex Del Piero alla rinascita del Rimini. Sarà una notizia estiva di quelle che ci fanno semplicemente dibattere, o sarà qualcosa di più? Vediamo che cosa si sa fino ad oggi.
7: L'indiscrezione è clamorosa, c'è un nuovo possibile nome interessato a rilevare le sorti del Rimini Football Club ed è quello di Alessandro Del Piero. L'ex capitano della Juventus avrebbe già avuto una call con il sindaco di Rimini, Jamil Sadegolvad, per farsi un'idea della situazione in vista della ripartenza sul campo del club biancorosso la prossima stagione. Ad affiancare l'ex campione bianconero e azzurro ci sarebbe un imprenditore piemontese che già collabora ad alcune iniziative dell'ex numero 10. A pochi giorni dall'apertura alle manifestazioni di interesse per la ripartenza del Rimini, arriva quindi un nome di assoluto spicco anche e soprattutto dal punto di vista mediatico, una possibile alternativa alla cordata di imprenditori riminesi che si sono già fatti avanti. E a questo proposito non si è fatta attendere la risposta dei membri della cordata che si sono presentati lo scorso 6 giugno in conferenza stampa. La manifestazione di interesse di Alessandro Del Piero verso la Rimini Calcio non solo ci fa piacere, ma ci inorgoglisce come riminesi e come appassionati di calcio, dicono in una nota. Significa che il valore della storia biancorossa della città e della sua tifoseria continua a essere riconosciuto e apprezzato. La cordata dichiara di non voler entrare in competizione con un progetto targato Del Piero. Gli imprenditori restano a disposizione per una collaborazione orientata esclusivamente al bene del Rimini Calcio. Del Piero aveva incrociato i destini del Rimini già il 9 settembre del 2006, quando la Juventus scese in campo al Romeo Neri nella prima giornata del campionato di Serie B, in cui i bianconeri vennero retrocessi dopo la vicenda di Calciopoli. Finì 1-1 e il capitano bianconero restò in campo per 85 minuti. Chissà se invece questa volta la presenza di Del Piero a Rimini andrà ben oltre a una sola partita.
0: Insomma, quella partita rimane nella storia della Rimini Calcio. Prima di salutarci, il meteo, andiamo per la giornata di oggi, visto che di previsione abbiamo già un po' parlato, sul sito dell'ARPA. Cielo sereno, poco nuvoloso, con attività cumuliforme ad evoluzione diurna sui rilievi associata a locali temporali che probabilmente arriveranno, ma stiamo parlando del settore occidentale, non particolarmente significativi, nel pomeriggio. Non è esclusa la possibilità di qualche temporale sulle pianure occidentali. Le minime temperature, stiamo parlando, sono in aumento, attorno a 25-26 gradi nei centri urbani, solo leggermente inferiori in aperta campagna, massime in ulteriore lieve aumento sul settore centro orientale, con valori diffusamente superiori a 38 gradi e prossime ai 40 sulle pianure del settore centrale della regione. Attorno, non so se vogliamo accontentarci, 33-35 gradi sulla fascia costiera. I venti sono deboli a regime di brezza, il mare è poco mosso. E così andiamo a chiudere questo nostro appuntamento con il primo telegiornale della mattina. Grazie per essere stati con noi, a voi tutti l'augurio di una buona giornata.

0: verifica le tue misure di protezione. La nostra polizza ideale va cucita addosso. Non sarà mai più lunga del tuo braccio. Di certo potrà darti una mano.
1: Assi Amica, garanzie per il vivere dinamico. Sulla qualità non si chiude mai un occhio e sulla convenienza è sempre più sveglio. Dite che stiamo esagerando? Forse, ma non più di tanto. Ariccione, Today Conad Catullo. 3, 2, 1, 0.

0: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
1: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
2: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
3: Tutti mercoledì il centro storico di Rimini vive anche in notturna. Fino alle 23:30 la moda diventa un grande party. Oltre 200 negozi saranno aperti organizzando promozioni speciali ed eventi. Shopping, food, arte, cultura e mercatini illumineranno il centro storico di Rimini per tutti i mercoledì d'estate.
4: Rimini Shopping Night, in collaborazione con CNA Rimini, con il contributo di Comune di Rimini, Assicop Unipol, Banca Malatestiana e Vernocchi Auto.
5: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
6: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
7: Radio Icaro.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata.

0: Aspas, Discover Romagna by Bus, un pass che ti accompagnerà alla scoperta dell'entroterra romagnolo partendo dalla Riviera. Cerca l'escursione che fa per te su aspas.it, lontana dai percorsi più tradizionali e capace di sorprendere.
1: Arriva in Riviera il più grande festival italiano dedicato alle serie TV. A luglio, l'Italian Global Series porta tra Rimini e Riccione star internazionali, anteprime esclusive, incontri con i protagonisti e tanti appuntamenti dedicati al mondo delle serie TV. Un'occasione unica per vivere da vicino le storie e i personaggi che ami. Ti aspettiamo dal 3 al 6 luglio a Rimini, dal 7 al 10 luglio a Riccione e l'11 luglio a Rimini per la cerimonia di chiusura. L'ingresso è gratuito. Iscriviti su Eventbrite per vivere l'Italian Global Series.
2: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
3: Ora La Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
4: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
5: Uno per uno su Radio Italia, un classico di ieri, un successo di oggi.

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Promo speciale. Per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
2: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
4: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini. 0541 30 71 70.

0: Radio Icaro, la musica continua.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Promo speciale. Per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
2: Arriva in Riviera il più grande festival italiano dedicato alle serie TV. A luglio l'Italian Global Series porta tra Rimini e Riccione star internazionali, anteprime esclusive, incontri con i protagonisti e tanti appuntamenti dedicati al mondo delle serie TV. Un'occasione unica per vivere da vicino le storie e i personaggi che ami. Ti aspettiamo dal 3 al 6 luglio a Rimini, dal 7 al 10 luglio a Riccione e l'11 luglio a Rimini per la cerimonia di chiusura. L'ingresso è gratuito. Iscriviti su Eventbrite per vivere l'Italian Global Series.
0: Aspas, Discover Romagna by Bus, un pass che ti accompagnerà alla scoperta dell'entroterra romagnolo partendo dalla Riviera. Cerca l'escursione che fa per te su aspas.it, lontana dai percorsi più tradizionali e capace di sorprendere.
3: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.
4: Uno per uno. Su Radio Icaro, un classico di ieri, un successo di oggi.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
2: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiamalo 0541 783862.
3: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Radio Icaro. La musica continua.

0: anche il massimo per il tuo pet. Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Promo speciale. Per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
2: Arriva in Riviera il più grande festival italiano dedicato alle serie TV. A luglio l'Italian Global Series porta tra Rimini e Riccione star internazionali, anteprime esclusive, incontri con i protagonisti e tanti appuntamenti dedicati al mondo delle serie TV. Un'occasione unica per vivere da vicino le storie e i personaggi che ami. Ti aspettiamo dal 3 al 6 luglio a Rimini, dal 7 al 10 luglio a Riccione e l'11 luglio a Rimini per la cerimonia di chiusura. L'ingresso è gratuito. Iscriviti su Eventbrite per vivere l'Italian Global Series.
1: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
3: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
4: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
5: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al Ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
6: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
7: Radio Icaro, la musica continua.
8: Ed è un po' di...

0: Sono le 12 e 31 minuti. Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
1: Buongiorno, bentrovati all'appuntamento con l'informazione locale su Radio Icaro. Questa mattina un uomo di 88 anni della provincia di Sondrio è deceduto davanti al bagno 124 di Riva Azzurra. È stato notato mentre nuotava esanime nelle acque prossime alla battigia. È stata praticata la rianimazione, ma purtroppo senza esito. La causa probabile è una sindrome da sommersione, probabilmente dovuta ad un malore. È stata disposta l'ispezione cadaverica. Sul posto è intervenuto il personale della Capitaneria di Porto. Momenti di paura ieri mattina intorno alle 5.30 in un hotel di Bellariva, dove un giovane cliente di nazionalità tunisina in evidente stato d'alterazione ha dato in escandescenza lanciando alcune sedie dal terrazzo della propria camera. Inutile il tentativo del titolare di riportarlo alla calma. Il nordafricano infatti lo ha minacciato impugnando la base in metallo di un tavolino. All'arrivo delle volanti della polizia il cliente ha continuato ad urlare e a dimenarsi e da poco aveva lanciato nuovamente le sedie dal terrazzo danneggiando anche il dehors sottostante. Gli agenti, con non poca fatica, hanno cercato a più riprese di immobilizzarlo per caricarlo nell'auto di servizio e dopo svariati tentativi sono riusciti a condurlo in questura, dove è stato identificato e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, denunciato anche per i danneggiamenti. Da ieri l'ex piazza del Tramonto di Cattolica si chiama Piazza Gianfranco Micucci. Grande partecipazione all'intitolazione dell'ex primo cittadino scomparso 20 anni fa e che per 14 anni ha guidato la regina, ridisegnando e realizzando alcuni dei suoi luoghi più identitari, come la stessa piazzetta del Tramonto, una delle ultime opere pensate e progettate proprio da Micucci. Presente alla cerimonia anche il presidente della provincia e sindaco di Rimini, Jamil Saleh Golvad, ad assistere all'intitolazione i familiari dell'indimenticato sindaco. Entra nel vivo il cammino della chiesa di Rimini in preparazione alla visita di Papa Leone, atteso in diocesi il prossimo 22 agosto. Domani alle 19 il cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana, presiederà la Santa Messa in cattedrale. La celebrazione sarà anche trasmessa in diretta da Icaro TV sul canale 18 della Digitale Terrestre. Parliamo anche di basket, un colpo di mercato per la Dole Rimini. Dalla massima serie arriva il 33enne Mattia James Udom, veterano tanto della Serie A quanto del campionato cadetto. Udom, 202 cm per 104 kg, la scorsa stagione ha giocato a Bergamo in A2 con quasi 10 punti e 6 rimbalzi di media a partita e quando la società lombarda è stata esclusa dal campionato è tornato in Serie A per le ultime 7 partite giocate con Cremona, 8,3 punti e 5,6 rimbalzi di media per lui. Per il neo biancorosso anche 2 presenze in carriera con la maglia della nazionale. Questa è la nostra ultima notizia, vi ricordo per tutti gli aggiornamenti in tempo reale il nostro sito newsrimini.it e poi i telegiornali su Icaro TV canale 18 del Digitale Terrestre. Buon proseguimento d'ascolto.
0: Radio Icaro, l'informazione continua. Radio Icaro.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Radio Icaro, novità.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Promo speciale. Per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%. C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
2: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
0: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
3: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
4: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
3: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.

0: News.
1: Papa Leone celebra la messa nella ricorrenza dei Santi Pietro e Paolo e impone il palio a 35 nuovi vescovi metropoliti. In Venezuela si scava tra mille difficoltà, il fenomeno dello sciacallaggio colpisce la Guarina, città completamente distrutta dal terremoto. USA-Iran, Teheran smentisce la notizia di nuovi colloqui domani a Doha dopo che nel fine settimana la tensione è salita nuovamente. Primi temporali al nord per spezzare l'ondata anomala di caldo. L'Europa fa il conto delle vittime dell'AFA. Buongiorno, ben ritrovati da Ugo Scali. La comunione nella Chiesa non si costruisce irrigidendosi sulle proprie posizioni, ma ricercando nei cuori di tutti. Così stamane in Vaticano Papa Leone, celebrando nella Basilica la festa dei Santi Pietro e Paolo, patrone di Roma. Nel corso della celebrazione il Papa ha imposto il palio di lana bianca a 35 nuovi arcivescovi metropoliti. Ecco un passaggio della sua media.
2: Carissimi, per noi è importante oggi guardare a questi due santi, Pietro e Paolo, per capire come essere a nostra volta apostoli e costruttori di unità, servitori generosi della verità e della carità. E con questo spirito che ci accingiamo a vivere il rito antico e suggestivo della consegna dei palli agli arcivescovi metropoliti. Queste fasce di lana bianca ornate da croci esprimono infatti l'impegno di ogni pastore, ma anche di ogni cristiano, a prendere sulle proprie spalle i fratelli e le sorelle che gli sono affidati, come altrettanti agnelli del gregge del Signore, e a sacrificare per loro energie, tempo, fatica e anche la vita, perché a tutti giunga il Vangelo e il mondo intero trovi in esso armonia e concordia.
1: All'Angelus di mezzogiorno il Pontefice, riferendosi ancora ai patroni della Chiesa di Roma, ha ricordato come hanno vissuto il travaglio della comunione, l'hanno conosciuta, ha contribuito in modo determinante a far sì che la presenza cristiana nella storia sia tesa non al dominio, ma al servizio, all'unità e alla riconciliazione. Si scava con ogni mezzo e cautela per riportare alla luce una mamma con i suoi tre figli dai 10 ai 7 anni raggiunti dai vigili del fuoco italiani, che stanno operando a Macuto nello stato di La Guarina. Il bilancio dei morti in Venezuela si fa ancora più drammatico. Lucia Ascione.
3: Un TikTok in vivo e espuso la chiamata.
4: La conferma che di Lingia Gonzalez, mamma di tre figli e viva sotto le macerie, viene dalla cugina che state ascoltando. Lei dice: è riuscita a mandare un messaggio stanotte per ripetere che sono tutti ancora vivi, grazie a Dio. A individuare di Lingia i nostri vigili del fuoco del team ITA 02 che operano con i bomberos dell'Ecuador. A Macuto, nello stato di La Guaira, si trattiene il fiato, la montagna di pietre che nasconde la famiglia Gonzalez potrebbe ulteriormente franare, partita una disperata lotta contro il tempo. Intanto è salito a 1450 il numero dei morti identificati. Tra loro anche l'architetto Enzo Cuomo, originario del Salernitano, indicato tra i dispersi assieme alla moglie Trini e alla figlia Isabel. Lo hanno trovato sotto l'edificio Petunia, nel quartiere di Los Palos Grande a Caracas. Non si placano le contestazioni dei sopravvissuti contro il governo. Vogliamo sostegno, vogliamo mezzi pesanti, gridano i venezuelani che giorno e notte scavano a mani nude con pale e picconi recuperati alla meglio. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: Resta sempre alta la tensione in Medio Oriente. L'Iran in tarda mattinata ha smentito la notizia di una nuova tregua e di colloqui domani in Qatar. Pier Achille Dolfini.
5: Annunci e smentite su uno spiraglio di dialogo dopo gli attacchi reciproci che nelle ultime ore hanno fatto vacillare la tregua siglata tra Stati Uniti ed Iran. I due paesi avrebbero concordato di sospendere i lanci di missili e droni ed incontrarsi domani a Doha in Qatar, ma l'Iran smentisce questa possibilità. Teheran comunque, tramite il presidente Pezeshkian, fa sapere che l'Iran presto riceverà 6 dei 12 miliardi dei suoi beni congelati grazie al memorandum d'intesa siglato con Washington. Sul campo intanto la tensione resta alta. I Pasdaran colpiscono le basi americane nei piccoli paesi del Golfo. Il Bahrain chiede un intervento internazionale. E mentre Trump minaccia un'escalation, il ministro degli esteri iraniano Araghchi si dice pronto a richiudere Hormuz. Tensione anche sul fronte del Libano con Hezbollah, che denuncia nuove violazioni del cessate il fuoco dopo l'intesa con Israele. Pierachille Dolfini, linea allo studio.
1: La guerra in Ucraina, ora 4 morti di Dnipro, mentre sul fronte diplomatico Mosca torna a parlare di possibili negoziati con gli Stati Uniti. Raffaella Frullone.
0: Nelle ultime ore il bilancio più pesante arriva da Dnipro, dove un raid russo ha provocato almeno 4 morti e una decina di feriti, ma anche Kiev attacca. L'erogazione dell'energia elettrica è stata interrotta del tutto nei distretti della regione di Kherson per via degli attacchi da parte dell'esercito ucraino. Sul piano politico Putin afferma che Mosca è pronta a proseguire colloqui con l'amministrazione statunitense non appena Washington sarà meno impegnata nella gestione della crisi iraniana. Il presidente russo parla di nuovi contatti per discutere possibili intese e riferisce che sono allo studio proposte per limitare le ostilità in 4 regioni. L'Ucraina ha infatti chiesto di limitare le ostilità ai territori di Kherson e Zaporizhzhia, il Donetsk e il Lugansk per ottimizzare le forze delle truppe fiaccate da anni di guerra. Putin dalla sua ammette una certa carenza di carburanti che tuttavia rimarca non è grave. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Ancora allerta caldo in Italia e in Europa, ma l'AFA ha le ore contate. Beatrice Bossi.
6: Parigi si sveglia con 14 gradi, stamattina piccola tregua in Francia. Dopo le temperature record dei giorni scorsi il termometro è sceso di oltre 20 gradi. Anomalie anche in Germania e Polonia. L'Europa è il continente che si sta scaldando più rapidamente, dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha contato 1300 vittime per il caldo nell'ultima settimana. Anche l'Italia è alle prese ancora con i termometri bollenti. 22 città da bollino rosso oggi, che domani diventeranno 25. A Torino, Milano, Napoli e Roma si sfioreranno i 40 gradi, ma grazie alle piogge atlantiche sulle Alpi e sugli Appennini domani arriverà invece una rigenerante boccata di aria fresca. Una rapida e intensa fase temporalesca che durerà poco. L'anticiclone subtropicale africano si riprenderà subito tutti gli spazi. Mercoledì il sole e il caldo torneranno di nuovo protagonisti. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Una 15enne è morta ieri sera in un incidente stradale avvenuto a Torre Faro di Messina. La ragazza è stata investita da una moto, un'altra giovane vita spezzata invece nel Catanzarese. Un'auto è andata a impattare violentemente contro un albero, morto il conducente di 20 anni. Infine questa mattina un 19enne è morto in un incidente stradale lungo la provinciale 236 a Guidozzolo in provincia di Mantova. Era la guida della sua auto che si è scontrata contro un camion. Voltiamo pagina. Il Canada, la prima squadra a qualificarsi per gli ottavi di finale del mondiale, battuto il Sudafrica, canadesi che ora attendono la vicenda di Olanda-Marocco, partita che si gioca alle 3 di notte italiana, oggi alle 19 Brasile-Giappone, 22:30 Germania-Paraguay. L'Italia per la terza volta guarda da casa la kermesse. Ci rifacciamo però con la scherma e la nazionale che è tornata nei giorni scorsi vittoriosa dagli europei di Anthony in Francia, Diego Confalonieri è il CT della squadra di spada che ha conquistato 2 ori.
7: È stato un exploit sicuramente, perché è una squadra giovane, quella di spada maschile, abbiamo rinnovato, abbiamo veramente 3 ragazzi giovani, abbiamo un ragazzo di 21 anni, uno di 23, uno che deve fare 25 anni, quindi una squadra giovane. Sicuramente l'europeo è un banco di prove importante, in attesa poi dei mondiali di luglio a Hong Kong, che sarà poi l'evento più importante della stagione. E sicuramente è un percorso che è iniziato un anno e mezzo fa con tante difficoltà, e quest'anno abbiamo fatto 3 volte secondi, perdendo 2 volte con Svizzera, 1 volta con la Francia, e qui agli europei abbiamo vinto con la Svizzera in semifinale, con la Francia in finale, quindi ci siamo ripresi la rivincita e siamo pronti adesso per preparare il mondiale.
1: Formula 1, Russell domina su Antonelli in Austria, vince e avvicina il compagno di squadra che è giunto terzo nella classifica piloti, seconda la Red Bull di Verstappen, male le due Ferrari, Hamilton quinto, Leclerc è giunto ottavo. Prima di chiudere uno sguardo alla Borsa di Milano, inizio di settimana debole, il FTSE MIB guadagna lo 0,11%. È tutto, Lorenzo Sada per la parte tecnica, da Ugo Scali grazie per l'attenzione, a tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

0: Arriva in Riviera il più grande festival italiano dedicato alle serie TV. A luglio l'Italian Global Series porta tra Rimini e Riccione star internazionali, anteprime esclusive, incontri con i protagonisti e tanti appuntamenti dedicati al mondo delle serie TV. Un'occasione unica per vivere da vicino le storie e i personaggi che ami. Ti aspettiamo dal 3 al 6 luglio a Rimini, dal 7 al 10 luglio a Riccione e l'11 luglio a Rimini per la cerimonia di chiusura. L'ingresso è gratuito. Iscriviti su Eventbrite per vivere l'Italian Global Series.
1: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
2: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
3: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
4: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama allo 0541 783862.
5: Ed ora i nostri esperti in musica hanno preparato

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Promo speciale per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
0: Aspas, Discover Romagna by Bus, un pass che ti accompagnerà alla scoperta dell'entroterra romagnolo partendo dalla riviera. Cerca l'escursione che fa per te su aspas.it, lontana dai percorsi più tradizionali e capace di sorprendere.
2: Tutti i mercoledì il centro storico di Rimini vive anche in notturna. Fino alle 23:30 la moda diventa un grande party. Oltre 200 negozi saranno aperti organizzando promozioni speciali ed eventi. Shopping, food, arte, cultura e mercatini illumineranno il centro storico di Rimini per tutti i mercoledì d'estate.
3: Rimini Shopping Night, in collaborazione con CNA Rimini, con il contributo di Comune di Rimini, Assicop Unipol, Banca Malatestiana e Vernocchi Auto.
4: Pausa pranzo, il menù di grandi classici su Radio Icaro.

Pausa pranzo. Torna domani. Solo su Radio Icaro. Radio Icaro.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. La Chiesa festeggia oggi i Santi Pietro e Paolo. Papa Leone all'Angelus di Mezzogiorno, riferendosi ai patroni di Roma, ha ricordato che entrambi hanno sperimentato il travaglio della comunione, l'hanno conosciuta e vissuta in prima persona. Questo ha contribuito in modo determinante, ha spiegato il pontefice, a far sì che la presenza cristiana nella storia sia tesa non al dominio ma al servizio, all'unità e alla riconciliazione. In Venezuela si aggrava di ora in ora il bilancio già molto pesante dei morti e dei feriti provocati dal disastroso terremoto del 24 giugno scorso, e poco più di mezz'ora fa c'è stata un'altra forte scossa di terremoto di 5.1 gradi Richter, ma vengono ancora salvate vite di persone sepolte sotto le macerie, anche grazie alle squadre di vigili del fuoco inviate dall'Italia.
2: Un TikTok in vivo e puso la chiamata.
3: La conferma che Dilinge Gonzalez, mamma di tre figli e viva sotto le macerie, viene dalla cugina che state ascoltando. Lei dice: è riuscita a mandare un messaggio stanotte per ripetere che sono tutti ancora vivi, grazie a Dio. A individuare Dilinge, i nostri vigili del fuoco del team ITA 02 che operano con i bomberos dell'Ecuador. A Macuto, nello stato di La Guaira, si trattiene il fiato. La montagna di pietre che nasconde la famiglia Gonzalez potrebbe ulteriormente franare. Partita una disperata lotta contro il tempo. Intanto è salito a 1450 il numero dei morti identificati. Tra loro anche l'architetto Enzo Cuomo, originario del Salernitano, indicato tra i dispersi assieme alla moglie Trini e alla figlia Isabel. Lo hanno trovato sotto l'edificio Petunia, nel quartiere di Los Palos Grande a Caracas. Lucia Scione, linea allo studio.
1: In Italia e in Europa continua l'ondata di caldo record e aumentano le città italiane contrassegnate dal bollino rosso dell'alto rischio per colpi di calore. Oggi sono ben 22 i capoluoghi in allerta massima, domani martedì 30 giugno saliranno a 25. E le alte temperature là non mollano però per ora l'Italia e nemmeno l'Europa, anche se le previsioni parlano di temporali in arrivo e calo termico già a partire da mercoledì 1 luglio. Europa e lavoro: nei prossimi 4 anni le imprese tedesche rafforzeranno i propri investimenti fuori dalla Germania e dal vecchio continente, e già quest'anno saranno a rischio circa 100.000 posti di lavoro nella Repubblica Federale Tedesca. Lo evidenzia un sondaggio sulle strategie imprenditoriali entro il 2030 pubblicato dal giornale economico Handelsblatt in prima pagina in un articolo dal titolo "L'industria tedesca pianifica l'esodo", in vetta alle priorità delle imprese. Si spiega, c'è risparmio sui costi con il 60% delle aziende pronto a fare forti tagli in patria. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate.
1: Le parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate con Max Occhiato.
2: Eh sì, apriamo ufficialmente la stagione estiva con il contenitore del pomeriggio di Blu 2000 in versione fresh, in versione estiva, in versione mare, montagna oppure piscina, al momento al lago, ovunque voi siate, oppure nella calura cittadina, perché è il caso di dirlo, ormai le nostre città insomma sono un bollore letteralmente. 22 le città con bollino rosso in questa giornata, domani aumenteranno ancora se volete a 25, ma in arrivo anche le prime piogge, primi temporali che dovrebbero dare una sorta di sospiro di sollievo. Allora, io sospiro anche di sollievo perché c'è qualcuno che mi accompagna in regia anche oggi e anche per questo primo appuntamento delle parole dell'estate. Ringrazio Lorenzo Sada che mi accompagnerà per questa prima ora, naturalmente una prima ora ricca di musica, come il solito ingrediente fondamentale della nostra programmazione: canzoni attuali, tormentoni estivi di quest'anno, anche quelli del passato, naturalmente il giusto mix di musica dal passato e anche musica attuale che ci contraddistingue e vi piace anche parecchio, giudicare anche dei vostri messaggi. Abbiamo detto, ho detto messaggi. Allora siete i principali protagonisti di questo pomeriggio insieme fino alle 16 con tutte le vostre mail. Vi do subito l'indirizzo, è diretta @radiumblu.it per raccontarmi un po' cosa state facendo in questo momento, magari sul posto di lavoro, vi state annoiando, vi state divertendo, insomma qualunque cosa voi facciate in questo momento. Naturalmente vi accompagna la musica di Blu 2000 delle nostre parole dell'estate. Iniziamo con Vasco.

0: Senti che bello.
1: E beh, abbiamo iniziato con un bel...
0: Senti che bello.
1: E beh, abbiamo iniziato con un bel pezzo del 90, proprio degli anni 90, 1996, Sally di Vasco Rossi, parlando del...

viaggio dal primo all'ultimo secondo, da chiunque si sia trovata a sentire anche una sola nota del concerto e chi era lì anche per lavorare e per aiutare appunto Vasco Rossi. Con oltre 3 milioni di biglietti venduti, Vasco Live di quest'anno è diventato uno dei più importanti progetti di musica dal vivo in tutta Europa, ma i numeri non bastano a raccontarne ovviamente la portata, il significato. Tutto è iniziato a Rimini il 29 e 30 maggio e da quel momento il tour è diventato questo lungo racconto collettivo. Ogni città poi ovviamente ha aggiunto un capitolo, ogni concerto ha rafforzato un legame, quindi si è distinto sicuramente per questa straordinaria apoteosi di Vasco, la possiamo definire così, con tutti gli annessi e connessi. Siete stati ai concerti di Vasco di quest'estate? Allora raccontatemi naturalmente con un bel messaggio via mail diretta a radioinblu.it, salutando tutti quelli che ci ascoltano anche in questo momento dal luogo di lavoro. Lo abbiamo detto prima, potete scriverci, naturalmente siete benvenuti, e anche potete seguirci dall'app Play 2000 e dal sito play2000.it.

sempre di problemi sentimentali, più o meno si parla anche in queste canzoni romantiche. FDV, che è l'acronimo di Francesco Da Vinci, primo genito del noto Sal Da Vinci, per l'appunto. La sua nuova canzone si intitola Signorina, appena ascoltata all'interno delle parole dell'estate. Quante parole si sprecano quando c'è il Made in Italy di mezzo. Ho scoperto che c'è un nuovo fenomeno che punta sulla somiglianza, ne abbiamo parlato spesso anche in altre occasioni, con il Made in Italy e quanto ci costa all'anno con tutte queste belle, anzi brutte imitazioni. Si chiama Italian Sounding. Secondo un'analisi della Coldiretti, questo fenomeno vale 2 miliardi per gli agricoltori e si aggiunge ai 40 miliardi di Italian Sounding Made in USA. Che cos'è? Praticamente è una replica anche nel suono di quelli che sono prodotti tipici del nostro paese, che insomma spiccano per qualità, tradizione, reputazione del nostro Made in Italy in tutto il mondo. Quindi siamo nel settore agroalimentare, e quindi prodotti realizzati all'estero che utilizzano nomi, immagini, colori, simboli o riferimenti geografici che evocano il nostro paese, pur non avendo alcun legame con il nostro paese, ma neanche nei sapori proprio di questi prodotti. E allora è un bel danno questo Italian Sounding, che non coincide propriamente con la contraffazione, perché nella maggior parte dei casi non viola marchi o denominazioni protette, ma sfrutta elementi evocativi dell'italianità per aumentare l'attività commerciale di questo prodotto. Quindi il fenomeno rappresenta una delle principali sfide per il nostro Made in Italy, perché può generare confusione ovviamente tra i consumatori che vanno a fare la spesa e vedono il tricolore evocato magari in alcuni prodotti che richiamano al parmigiano reggiano, in confezioni decorate più o meno con la nostra bella bandiera, il nostro bel tricolore, ma che nulla hanno a che fare proprio con il parmigiano reggiano DOC, giusto per fare un esempio. E la denuncia è arrivata anche dalla Coldiretti, no? Quindi questa trasformazione del codice doganale che costa 2 miliardi ai nostri agricoltori si aggiunge ai 40 miliardi, lo diciamo prima, secondo quanto denunciato in questa analisi diffusa in occasione della giornata inaugurale del Summer Fans Food di New York. Secondo la Confederazione, oltre che una perdita anche in termini di opportunità di export negli Stati Uniti, si pone un grave problema sulla salute anche dei cittadini. Accanto a questo Italian Sounding nel nostro paese resta il problema della fiorente industria americana del falso, dalla quale escono poi ogni anno prodotti per un valore stimato di 40 miliardi di euro. E quindi andiamo nel dettaglio. Il fenomeno nel settore lattiero caseario, ad esempio, ha raggiunto dimensioni veramente imponenti. Negli USA vengono prodotti ogni anno circa 222 milioni di chili di parmesan, è così che viene chiamato da loro, 170 milioni di chili di provolone, e qui è rimasta la dicitura uguale a quella italiana, 23 milioni di chili di pecorino romano e quasi 40 milioni di chili di altri formaggi che richiamano la tradizione del nostro paese e che sfiorano come danno, diciamo, 2,7 miliardi di chili. Pensate che bel danno, che bella, diciamo che bel prodotto. La produzione concentrata soprattutto negli stati del Wisconsin, della California e di New York, da cui proviene circa questo 90% dei formaggi. Anche i salumi e il vino, nel comparto dei salumi proliferano le imitazioni di prodotti simbolo del Made in Italy, dai falsi prosciutti di Parma e San Daniele fino alle versioni estere di mortadella Bologna e salame Milano. Non meno rilevante poi è il caso anche del vino, dove vengono purtroppo commercializzati questi kit e preparati che consentono addirittura di riprodurre in casa o artificialmente alcune delle più celebri denominazioni del nostro paese attraverso l'utilizzo di polveri e aromi. Non vorrei neanche immaginare proprio la ciofeca che ne viene fuori, anche che poi ti bevi. Vabbè, questo è quanto. Il danno del nostro paese, ricordate, si chiama Italian Sounding.

Buongiorno di Ravellini, ma in buona compagnia quella di Dominic Fike per Reputation. Allora, un saluto lo mandiamo ai nostri amici che ci hanno raggiunto tramite mail. L'indirizzo lo ricordo, diretta a radioinblu.it, anche per raccontarci le vostre emozioni legate al concerto di Vasco. Proprio dall'ultima tappa di Udine ci scrivono Paola e Maggie, che hanno ovviamente apprezzato il loro idolo e scrivono per sempre Vasco. Quindi grazie anche per la vostra testimonianza, quasi in presa diretta direttamente dal live di Vasco. Poi un saluto lo mandiamo a Giulia, che invece insomma rimarca l'argomento di cui abbiamo parlato prima, dell'Italian sounding, cioè quei suoni o comunque quei colori che richiamano la tradizione del Made in Italy, anche quei sapori soprattutto, ma che nulla hanno del Made in Italy se non nel fare un danno proprio al nostro paese. Lei ha detto che in America, durante un suo viaggio, ha visto proprio con i suoi occhi e non ha avuto il coraggio ovviamente di acquistare il parmesan, anzi questa imitazione squallida del parmigiano reggiano, quindi non può capire, sapere e riportarci anche il gusto di questo parmesan. Ma Giulia, tranquilla, anche qui crediamo che sia terribile tutto, quindi hai fatto bene a non acquistarlo, comunque non neanche assaggiarlo. Guarda, io non avrei nemmeno il coraggio di farlo. 14:29, continuate a scriverci, naturalmente ci sarà l'occasione anche per parlare di novità legate a quest'estate, soprattutto anche per quelli che sono stati gli appuntamenti che proprio fino all'altro ieri abbiamo vissuto, anche ad esempio con le classifiche che insomma si vestiranno di nuovo anche per questa stagione estiva. Ne parleremo tra poco. Intanto un grande classico che arriva dritto dagli anni 60 di Aretha Franklin.

Cara mia, sei volata via, come nella canzone di Ron appena ascoltata, qui su In Blu 2000. Questa è l'estate in cui si può volare letteralmente sulle due ruote, se siete appassionati della bici, perché insomma vengono premiate anche le mete del cicloturismo per questo 2026, ovvero i percorsi più belli del nostro paese da scoprire in bici. Magari qualcuno tra voi li ha già affrontati questi percorsi in questa o nelle precedenti estati, e naturalmente dalle sponde del lago Trasimeno si va alle scogliere della Toscana, si passa per il Gargano, l'Italia si conferma una destinazione davvero molto importante per chi ama esplorare il territorio senza fretta, e lo dimostrano gli Oscar praticamente del cicloturismo di quest'anno, assegnati lo scorso 19 giugno a Sanremo nell'ambito del Green Road Award, che è questo premio che valorizza da 11 anni gli itinerari praticamente cicloturistici più affascinanti della nostra penisola. Allora, diciamo che vince l'Umbria a mani basse con la ciclovia del Trasimeno, la regina del cicloturismo di quest'anno. È questa ciclovia che è lunga 58,4 km, articolata in 7 tappe, segue praticamente le rive del lago attraversando località come Passignano sul Trasimeno, Castiglione del Lago e Tuoro, senza dimenticare i borghi ricchi di storie come San Feliciano e Sant'Arcangelo. Allora, è un percorso prevalentemente pianeggiante, percorribile durante tutto l'anno, adatto sia ai cicloturisti più esperti sia alle famiglie che vogliono vivere davvero questa vacanza all'insegna della natura e della tranquillità. Poi l'Umbria ovviamente ha un territorio con questo percorso molto importante, che ha un ritorno al successo di quest'anno, cioè la regione aveva già conquistato il primo posto nel 2015, anno della prima edizione di questo premio, grazie a un'altra ciclovia, Assisi, Spoleto e Norcia. Secondo gradino del podio, secondo posto per il Gargano, medaglia d'argento che va alla Puglia con il giro ad anello del Gargano, denominato GAG, che è un itinerario di circa 350 km che attraversa il Parco Nazionale del Gargano, per l'appunto. Questo percorso conduce i viaggiatori tra le faggete della foresta umbra, gli eremi di Pulsano e Varano, e anche i trabucchi iconici molto importanti che caratterizzano la costa pugliese. Questa è un'esperienza ideale non solo per chi ama pedalare, ma anche per gli appassionati di trekking, le passeggiate e le escursioni a cavallo. Andiamo al terzo gradino del podio, medaglia di bronzo per il Piemonte ma anche il Lazio, ciclovia del mare. Il Piemonte conquista terzo posto con questa ciclovia, che è un itinerario di oltre 470 km che collega le Alpi al Mar Ligure. Lungo questo tragitto si attraversano alcuni dei paesaggi più suggestivi della regione, dai laghi dell'Ossola e del Verbano alle risaie del Vercellese, giusto per fare un esempio. E poi terzo posto e pari merito, ciclovia Etruria, che condivide appunto con il Lazio grazie a questa ciclovia, un percorso che porta alla scoperta delle tracce lasciate dall'antica civiltà etrusca. Ci sono i laghi vulcanici, vie cave, la ciclovia attraversa alcuni dei posti più affascinanti di questo luogo, collegando borghi come Calcata, Civita di Bagnoregio e Viterbo, in un viaggio tra storia, archeologia e davvero paesaggi naturali indescrivibili, ma soprattutto indimenticabili, fatti solo in bici.

Si è consumata la notte romana in uno stadio olimpico strapieno, il cantautore parla di prodigio, parliamo di Tiziano Ferro con Perdono, dal suo grande classico del passato, i suoi primi grandi successi dal ricordo, anche degli esordi alla dedica latina, fino ai duetti sul palco con Achille Lauro e Giorgia. Tiziano ha dimostrato che il pop è ancora una lingua in cui riconoscersi e naturalmente anche in barba alle critiche e a tutto quello che è emerso anche dai social, perché nel bene e nel male, ragazzi, l'importante è che se ne parli, ma chi se ne importa di quelli che poi lo criticano? Nella sua voce c'è ancora lo stupore di quel ragazzo di Latina, quello che ha cominciato a cantare sentimenti grandissimi quando gli spazi per farlo erano magari ancora ristretti. Adesso un bello stadio tutto per lui, un olimpico strapieno che ha avuto modo di connetterlo ancora di più con tutti i suoi fan, da Sere Nere a Imbranato, non me lo so spiegare, tutti i suoi grandi successi, naturalmente anche Perdono, di cui è in circolo anche la versione insieme a Lazza, che è uscita appunto per festeggiare questo grande traguardo di Tiziano. Oh, ritornando velocemente alle ciclovie e il ciclo turismo, gli Oscar che sono stati assegnati quest'anno, vogliamo segnalare una menzione speciale del premio Stampa, che è andato in Sardegna alla Sciardana Bike Venture, che è questo itinerario di 102 chilometri che collega Bosa a Cabras lungo la costa occidentale appunto dell'isola. E poi è un premio tra i tanti che sono stati assegnati che mi ha colpito, c'è cioè il premio Silenzio, di cui dovremmo insomma mettere l'accento un po' tutti, praticarlo questo silenzio in un periodo in cui c'è tanto rumore intorno a noi. La Toscana è stata premiata con questa menzione grazie al Grand Tour Costa degli Etruschi, che è questo percorso di 347 chilometri tra Rosignano Marittimo e Piombino. Se amate il silenzio, ragazzi, è il posto vostro. A fare la differenza è stato questo progetto, Il Senso del Silenzio, che ha trasformato 5 aree naturali in vere e proprie stazioni di ascolto, cioè dedicate alla riconnessione con l'ambiente. Il percorso è collegato anche a 11 stazioni ferroviarie, favorendo l'integrazione tra bicicletta e treno. Dove non siano in ritardo i treni, ovviamente, che poi è importante anche mettere in conto quello, e tutti i giorni insomma se ne sentono anche da quel punto di vista lì. Comunque è importante il silenzio in questa zona della Toscana, è stata premiata proprio per questa iniziativa molto particolare, per riconnetterci tutti alla natura, del tipo c'è chi abbraccia un albero, c'è chi va nei prati a distendersi e a meditare, c'è chi come Lorenzo Sade invece sta qui con noi a tenerci compagnia, si riconnetterà tra poco con la natura alla fine di questa prima ora delle parole dell'estate, in cui ci fa ascoltare anche questo successo dei Corner Shop.

mi è sempre piaciuta molto questa canzone fin dalla sua uscita, devo dire, gli anni 90 dei Corner Shop, questo classico ormai che sta molto d'estate, Brimful of Ash. E attenzione, l'estate, la stagione deputata ai matrimoni, quanti si sposano in questo periodo? Tantissimi. Pensa poi quando ti arriva l'invito in questa giornata a 40 gradi all'ombra, che vorresti stracciare seduta stante la partecipazione e l'invito e non presentarti, perché effettivamente è un po' troppo, diciamo così, a rischio sofferenza, ecco, diciamo così, partecipare ai matrimoni con 40 gradi. Si è sposata Francesca Michelin, tanti auguri, fiori d'arancio per lei, e naturalmente è in pista già il matrimonio, forse già questa settimana, di una nota cantante internazionale, che è Taylor Swift, che sposerà il suo campione sportivo Travis Kelce a breve. Pochissimi giorni per lei.

0: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Sparatoria con almeno 5 persone morte in Germania. Il grave fatto di sangue è avvenuto a Stade, in Bassa Sassonia. Teatro della strage sarebbe stato un centro giovanile. Secondo la polizia, giunta in forza nella cittadina di 50.000 abitanti, 5 persone adulte sarebbero state uccise a colpi d'arma da fuoco. 2 sospettati sarebbero stati fermati dalle forze dell'ordine, mentre altre fonti parlano invece di un solo arrestato. La comunione nella Chiesa non si costruisce rigidendosi sulle proprie posizioni, ma ricercando Dio nei cuori di tutti. Lo ha sottolineato stamane Papa Leone, celebrando nella Basilica Vaticana la festa dei Santi Pietro e Paolo, patroni di Roma. Nel corso della celebrazione, il pontefice ha imposto il palio di lana bianca a 35 nuovi arcivescovi metropoliti. Ascoltiamo un passaggio della sua omelia odierna.
1: Carissimi, per noi è importante oggi guardare a questi due santi, Pietro e Paolo, per capire come essere a nostra volta apostoli e costruttori di unità, servitori generosi della verità e della carità. È con questo spirito che ci accingiamo a vivere il rito antico e suggestivo della consegna dei palli agli arcivescovi metropoliti. Queste fasce di lana bianca ornate da croci esprimono infatti l'impegno di ogni pastore, ma anche di ogni cristiano, a prendere sulle proprie spalle i fratelli e le sorelle che gli sono affidati, come altrettanti agnelli del gregge del Signore.
0: Tornano oggi a crescere i prezzi internazionali del petrolio, col Brent europeo salito a $72,6 al barile, più 0,93%, e il WTI americano a $70,11 più 1,27%, in netto recupero quindi dal minimo degli ultimi 4 mesi, toccato alcuni giorni fa dopo l'accordo tra Stati Uniti e Iran per la cessazione degli attacchi reciproci in vista dei colloqui di pace di questa settimana. Nell'Interland di Milano opera tanta paura, ma per fortuna nessuna conseguenza per una donna alla guida di un'auto colpita venerdì sera al parabrezza da un sasso lanciato o caduto da un cavalcavia della tangenziale milanese. Il sasso potrebbe anche essere stato sbalzato dal passaggio di un mezzo pesante. Ha infranto il parabrezza dell'auto proprio vicino al posto del conducente. La donna, che la mattina di sabato è andata a sporgere denuncia ai carabinieri, ha avuto anche l'accortezza di ricoprire con celofan il sasso per consentire il possibile rilievo di eventuali impronte digitali. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Le parole dell'estate.

finalone, ragazzi. Born in the USA 1984, il boss Bruce Springsteen, anche se qualcuno nel frattempo, prima di approdare in regia, si è fatto una cultura non sul boss ma sugli U2. Ecco, un a caso che ho qui davanti il nostro Sabino D'Alessandro, che insomma fa il cambio della guardia dopo Lorenzo Sada in regia. Grazie Sabino. Pronti ad affrontare questa seconda ora insieme delle parole dell'estate, la versione estiva delle parole che insomma sono state condotte per tutta la stagione scorsa da Marco Parce, che ritroverete e ritroveremo a luglio anche con il meglio di della stagione precedente, con tutte le interviste e anche le chiacchiere del caso. Tutti i nostri contenuti tra l'altro li trovate sull'app scaricabile gratuitamente Play 2000 e anche sul sito play2000.it nella sezione dei podcast. Allora, dicevamo, un'estate torrida per tantissimi di noi, e in tutta Europa ovviamente si boccheggia, ci sono anche dei morti purtroppo, la Francia ne è un esempio palese, e a Parigi, giusto per restare in tema di caldo, è diventato talmente intenso il caldo torrido di queste ore da scatenare una bizzarra tendenza social, perché dobbiamo prenderla anche con il giusto grado di leggerezza questo caldo, no? Lo dobbiamo combattere in qualsiasi modo, e sul web sono ormai diventati virali video in cui praticamente le uova vengono cotte direttamente sull'asfalto rovente, ma non solo le uova, anche le bistecche. Vedevo stamattina anche in un video realizzato a Milano, si può cuocere tranquillamente una bistecca senza il gas, senza nulla, senza induzione, direttamente sul balcone di casa con una bella griglia, una padella, con magari con un filo d'olio, la metti sotto il sole rovente, dopo 20 minuti è cotta, ragazzi. Quindi ci sono gli esempi lampanti in rete. Alcuni creator hanno deciso di alzare l'asticella. Perché limitarsi alla strada per cuocere le uova quando si può trasformare letteralmente il davanzale di casa in una cucina a cielo aperto? Allora, sono armati di padella, tanta ironia ovviamente, lo ribadiamo, lo ripetiamo, gli influencer parigini in questo caso si sono sbizzarriti, hanno mostrato come sia possibile cucinare semplicemente appoggiando il cibo fuori dalla finestra, a meno che un piccione poi non te la freghi questa bistecca o qualche, insomma, qualche gabbiano di turno. Tra loro il creator, dietro un account che ha a che fare con le mode di Parigi, come diventare un parigino, ha conquistato il web con questo video decisamente comico in cui si cimenta nella preparazione di questa bistecca cotta direttamente sul balcone di casa, e ci sono le prove che effettivamente si cuoce, ragazzi. Quindi il filmato mostra l'intero processo culinario, si parte dal taglio delle cipolle, si aggiunge un tocco di burro in padella e poi si posiziona tutto all'esterno. Sabi, tu che sei un cuoco provetto, ecco, prova a farlo quando ritorni questa sera, forse la temperatura sarà un po' più bassa rispetto diciamo al mezzogiorno, però potresti provarci sfruttando il calore naturale della città. Se non altro, il cuoco improvvisato può godersi di una splendida vista magari sulla Torre Eiffel, in questo caso durante l'attesa. Nel giro di poco tempo la carne appare cotta, pronta per essere servita, e in fondo chi ha bisogno di un forno tradizionale in questi giorni quando c'è il sole non solo di Parigi ma in tutta Europa, che ci cuoce veramente anche i pensieri? E quindi proviamoci, provateci ragazzi, poi fatemi sapere se l'esperimento casalingo funziona. Anche il nostro Sabino domani cucinerà nel suo giorno libero di ferie le bistecche fuori dal balcone e poi ci farà sapere. 15:10, ritorniamo alla musica con i Coldplay.

0: Sky Full of Stars nel pomeriggio di Blu 2000. Le nostre classifiche cambiano veste ovviamente durante l'estate e ogni giorno, solo per i fortunelli che seguono le parole dell'estate, ci saranno delle anticipazioni sulle canzoni che ascolteremo poi nel weekend.
1: Le classifiche dell'estate.
0: E infatti tutti i weekend, sabato e domenica, l'occasione in un'ora di ripercorrere le emozioni del passato legate a una classifica in particolare, a un anno in particolare, e poi mixeremo il tutto con il presente, perché è giusto fare anche dei distinguo, anche insomma confrontare le classifiche del passato per quanto riguarda i tormentoni estivi di una volta e le canzoni attuali che poi vanno a riempire la nostra classifica di Blu 2000 e anche quella di Irwan, che viene aggiornata ovviamente tutti i venerdì. Ma partiamo dall'anno che toccheremo proprio sabato prossimo all'interno delle classifiche dell'estate, nei weekend di Blu 2000, vi ricordo sabato e domenica dalle 14 alle 15. Non vi dico la posizione di classifica di ogni canzone che ascolteremo in anteprima. Oggi in anteprima ascolteremo appunto le canzoni delle classifiche del passato dell'estate del 1980, e in una di queste posizioni c'è una canzone storica, un celebre riff di Mai Sharona dei Knack, grande successo internazionale, è un riff tra i più riconoscibili del rock, che fu scritto dal chitarrista della band Burton Aber molto tempo prima che egli si unisse a The Knack e agli esordi della formazione fra le ragazze che seguivano insomma le classiche gruppi che potremmo definire adesso il gruppo in tutti i concerti, li seguivano dappertutto, c'era tale Sharona Halperin, della quale il cantante frontman Doug Figgers si innamorò perdutamente. Dichiarò in seguito che ogni volta che pensava a Sharona gli veniva appunto in mente il riff di chitarra del suo collega. I due poi lavorarono insieme alla struttura, alla melodia del brano, proprio partendo da questa associazione di idee e anche di sentimenti, e tra poco capirete il perché. Perché tra la Halperin e Figger nacque effettivamente un legame sentimentale destinato a durare circa 3 anni e mezzo, e Sharona comparve anche sulla copertina del 45 giri a lei dedicato con sottobraccio questa copia dell'album Get the Knack, si chiama così. Dopo la fine della loro relazione Sharona si sposò, si trasferì a Los Angeles, divenne un agente immobiliare e insomma fece una vita anche per i fatti suoi, dopo i 3 anni passati insieme, ma sono rimasti molto amici. Grande successo degli anni

Susanna Sciarona, che sarà contenuta nella classifica degli anni 80 per rivivere l'estate del passato, i grandi successi di quell'anno all'interno delle classifiche dell'estate. Nuovo appuntamento, nuova stagione da sabato qui su In Blu 2000 a partire dalle 14. Ma tra le canzoni che ascolteremo, non vi dico ovviamente la posizione di classifica, c'è un altro grandissimo personaggio della musica internazionale. Già queste prime note vi fanno drizzare le antenne e le orecchie per riconoscere il grandissimo Stevie Wonder, che durante una delle fasi più geniali della sua carriera da artista pop internazionale ha detto queste parole. Alcuni molti anni fa mi dissero: tu hai tre tare, sei cieco, nero e povero, ma Dio mi ha detto: io ti arricchirò dello spirito di ispirazione per trasmetterla ad altri e perché con la tua musica tu possa incoraggiare il mondo a proseguire l'unità, la speranza e la positività. Ho creduto a lui e non a loro. Queste le parole di Stevie Wonder, che insomma ottenne anche la laurea di dottore della musica.

l'emozione che ci regala Stevie Wonder, anche lui tra i protagonisti delle classifiche dell'estate. Nel prossimo weekend su Blue 2000, nuovo corso insieme anche per scoprire quali erano le canzoni del passato che più ci hanno colpito, che hanno fatto la classifica e la differenza nel nostro paese. Ovviamente una volta non si chiamavano ancora tormentoni, però quest'anno qualcuno dice che il tormentone estivo è defunto, ce lo siamo dimenticato. In realtà non è morto, perché ha cambiato pelle, anzi in due è meglio, cioè i nostri duetti del momento, e funzionano parecchio. Ad esempio Angelina Mengoni, Emma Fabri Fibra, che è una delle sorprese di quest'ultimo periodo, e per rimanere in territorio italiano anche il duetto tra Jovanotti e Alfa con Buon Vento. Ed è un po' di

Sì, si sono divertiti parecchio a realizzarle insieme questa canzone, Giovanotti Alfa, Buon Vento, qui su In Blu 2000, all'interno delle nostre parole dell'estate. Le parole che continuano tra poco e continuano anche musica con tante belle novità, perché è arrivato il momento, la combinazione non cambia nemmeno nel periodo estivo, perché alle 15:30, su di lì o giù di lì, arriva il nostro nuovo disco In Blu 2000 della settimana. Intanto ci gustiamo Funky Bahia.

0: Le parole dell'estate. Disco in blu 2000.
1: Proposta della settimana è My Body Isn't Ready di Sonbo.

My Body's Ready, il nuovo di Sombra, questo fenomeno ha appena 20 anni, pensate, Sombra continua a distinguersi nel panorama della musica underground, uno dei più grandi artisti e giovani, aggiungiamo noi, emersi dopo l'uscita del suo album di debutto, che gli ha garantito singolo dopo singolo, che poi ha sfornato singoli e nell'ultimo periodo ce ne siamo accorti parlando di lui anche nelle classifiche durante l'ultima stagione, ha veramente sfornato singoli uno dietro l'altro di grande successo a livello mondiale. E Sombra è il protagonista del nostro Disco in Blu 2000 della settimana. Allora, attenzione, parliamo di un altro protagonista, ovviamente cambiamo totalmente zona e ritorniamo nel nostro paese per parlare di Eros, con una nota amara che è arrivata dal suo ufficio stampa, carica comunque di immutata determinazione. Eros si ritrova purtroppo costretto a premere il tasto pausa a causa di questo delicato problema di salute. Infatti la notizia è arrivata diciamo nella giornata di sabato scorso, è stata diffusa dallo stesso artista attraverso i suoi canali social proprio alla vigilia della data conclusiva del suo tour negli stadi, molto fortunato, è andato in scena l'ultimo appuntamento il 27 giugno scorso, che ha rappresentato il capitolo finale di una trionfale striscia di 7 appuntamenti dal vivo, ma ha anche segnato l'inizio di un grande periodo di stop forzato purtroppo per il cantautore romano. Ovviamente parliamo di Eros Ramazzotti. Per il musicista non si tratta di un'esperienza inedita, già nel corso, forse i fan lo ricorderanno, nel 2019 dovette abbandonare temporaneamente le scene per sottoporsi a questa delicata operazione chirurgica resa necessaria da un marcato ispessimento delle corde vocali. E a distanza di 7 anni da quel primo stop la storia si ripete, ma ovviamente con molto entusiasmo anche nell'affrontare un nuovo periodo della vita che sicuramente dopo l'intervento andrà molto molto meglio, e quindi facciamo un grande in bocca al lupo per diciamo questo ennesimo intervento che è capitato, purtroppo capiterà a Eros Ramazzotti, che ha aggiunto sui suoi post, sui social: ora mi riposo un po' prima dell'operazione, che dovrò rifare le corde vocali e poi ritornerò in diciamo in forma più smagliante di prima, e noi ovviamente glielo auguriamo, e lo ascoltiamo adesso. Tu.

era da fagiolo questa canzone di Take That, You Are Superstar, stelle, firmamento, e guardiamo un po' in su perché abbiamo bisogno anche di una bella luna piena d'estate, la cosiddetta micro luna delle fragole, che sarà visibile proprio questa notte tra il 29 e il 30 giugno, tutti col naso lì in su, alla differenza delle altre lune appare molto più piccola del solito, si chiama infatti micro luna. Si troverà a una distanza dalla Terra maggiore rispetto alla media, circa 405.254 km invece che 382.500, per questo motivo appare tra il 12,5% e il 14,1% più piccola. Dai nativi americani in poi veniva chiamata luna delle fragole perché segnava l'inizio della stagione in cui si raccoglievano appunto nel Nord America. In Europa invece veniva chiamata luna di miele o luna calda o luna di fieno, quindi ci sono queste varie opzioni. Luna di miele perché era il periodo appunto dei matrimoni, dove si offriva e si sorseggiava durante i matrimoni l'idromele, questa bevanda alcolica prodotta dalla fermentazione del miele, e agli sposi ne veniva regalata una quantità da consumare in un mese appunto dopo il matrimonio. In ogni caso la microluna sarà visibile anche a occhio nudo, e questa è la fortuna, raggiungerà la sua pienezza il 30 giugno 2026, quindi questa notte alle 1:56 ora italiana, ma per tutta la notte tra il 29 e il 30 dovrebbe restare visibile, quindi diciamo che non ci possiamo lamentare, perché con diciamo i cieli sereni anche di queste notti torride possiamo vederla ovviamente nel suo splendore, pur se micro. Attenzione, se volete immortalare questo evento vi consigliamo di scattare le foto subito dopo il sorgere della luna, quando è ancora bassa sull'orizzonte, ed essendo la prima luna piena effettiva estiva resterà bassa sull'orizzonte tutta la notte, quindi un consiglio è quello di cercare di godervi lo spettacolo lontano il più possibile dalle luci della città. Se siete già in vacanza, e qui il discorso è diverso, perché il posto ideale potrebbe essere la spiaggia oppure una montagna, e in ogni caso dove non ci sia inquinamento luminoso, e questi sono i consigli per vedere questa luna romantica, diciamo così, delle fragole, sperando che porti positività e benessere a tutti. 15:46 arriva Madonna, questa è la Isla Bonita.

Grandi classici dagli anni Ottanta, in questo caso Madonna con La Isla Bonita, che non figura, non figurerà almeno nella classifica dell'estate del weekend, perché l'anno in questione è il 1987, è la canzone appena ascoltata, e noi parleremo invece del 1980, lo ribadiamo all'interno del nostro appuntamento del fine settimana. Vi parliamo all'interno delle parole dell'estate anche di festival, e ogni tanto buttiamo l'occhio sulle arene, in questo caso l'arena del Teatro Sociale di Como, ma anche piazze, giardini e cortili e spazi storici della città che diventeranno scenari importanti per concerti, performance, coinvolgendo il pubblico in un viaggio emozionante anche attraverso la bellezza della città di Como e la potenza della musica. Tutti appuntamenti di questa rassegna intorno al festival e a ingresso gratuito, che sono sparsi per la città in questi luoghi che sappiamo essere incantevoli ovviamente. Vi segnalo ad esempio Una Sera all'Opera, celebri arie d'opera per il 1° luglio al parco dell'Hotel Sheraton all'interno di una rassegna intorno al festival Como Città della Musica 2026, dove ci saranno giovani cantanti vincitori di un concorso alla prova con queste meravigliose arie e duetti d'opera. E poi anche Como Youth Sound, anche in questo caso giovani artisti finalisti di un contest musicale all'interno della rassegna che è spettacolo del Comune di Como, anche qui un appuntamento con ingresso libero, e poi tantissime altre occasioni, belle vibrazioni, passeggiate in musica, dopo il successo dello scorso anno viene riproposta anche la passeggiata in musica di Villa Olmo, con gli appuntamenti anche dei pomeriggi musicali di domenica 5 luglio dalle 17:45 alle 20. Maggiori informazioni ovviamente sul sito del Comune di Como.

versione ovviamente di Rihanna, Don't Stop the Music. Jenny Callum a chiudere l'appuntamento di oggi con le parole dell'estate, il primo di questa stagione. Grazie in regia per questa seconda ora Sabino D'Alessandro, e ringraziamo ovviamente tutti voi per essere stati presenti anche con la nostra musica. Tra poco non mancate con tutti gli appuntamenti di Blue 2000 di questo pomeriggio insieme di lunedì. Vi lascio con i Police, ci risentiamo domani alle 14.

0: parole dell'estate. La Biblioteca dei Ragazzi, lo spazio che in Blu 2000 dedica ai giovani lettori ma anche a quelli un po' più cresciuti che conservano un fanciullino dentro. Ogni settimana ci perderemo tra pagine colorate, storie emozionanti, fiabe un po' magiche e incredibili avventure.
1: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: Il meglio di.
0: E ne parleremo proprio con chi quelle storie le ha create o disegnate. Insomma, io vi aspetto ogni settimana su in Blu 2000.
1: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: Il meglio di.
1: I film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome, cinematografo. La Media Company, di chi ama il cinema, per chi ama il cinema. Smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su cinematografo.it.
3: Chuck, motore, azione!
4: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
5: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
4: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
7: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Germania scossa da un gravissimo fatto di sangue avvenuto nella Bassa Sassonia. 5 persone sono morte, altre sarebbero rimaste ferite in una sparatoria avvenuta in un centro giovanile a Stade, cittadina di 50.000 abitanti non lontana da Amburgo. I colpi d'arma da fuoco sarebbero stati esplosi poco dopo le 13 nel centro storico della cittadina tedesca. 2 persone sospette sono state arrestate. Secondo la polizia, le persone uccise sarebbero tutte adulte. Non è ancora chiaro se il fatto sia avvenuto dentro o vicino al centro giovanile. Le forze dell'ordine presidiano comunque tutta l'area e chiedono ai cittadini di non avvicinarsi. E oggi nuova forte scossa di terremoto in Venezuela, nel paese devastato dai potenti movimenti tellurici del 24 giugno scorso. Oggi un nuovo sisma ha colpito la costa dello stato di La Guaira, con una magnitudo stimata tra i 4.2 e i 5.1 gradi Richter. La scossa è stata avvertita fino alla capitale, Caracas, dove è scattato lo stato di massima allerta per la popolazione. Intanto, nelle aree più devastate del Venezuela continuano le operazioni di scavo e soccorso, con persone che vengono ancora trovate vive sotto le macerie. Ma il bilancio ufficiale dei morti nel sisma sfiora già le 1.500 persone, mentre i dispersi rimangono migliaia, come pure i feriti e gli sfollati. In Italia e in Europa il caldo record non molla la presa, e domani nel nostro paese ci saranno addirittura 25 città col bollino rosso dell'alto rischio per le ondate di calore. Ma i temporali in arrivo dovrebbero portare una breve tregua a questo giugno torrido.
2: L'Europa è il continente che si sta scaldando più rapidamente, dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha contato 1.300 vittime per il caldo nell'ultima settimana. Anche l'Italia è alle prese ancora con i termometri bollenti, 22 città da bollino rosso oggi che domani diventeranno 25. A Torino, Milano, Napoli e Roma si sfioreranno i 40 gradi, ma grazie alle piogge atlantiche sulle Alpi e sugli Appennini domani arriverà invece una rigenerante boccata di aria fresca, una rapida e intensa fase temporalesca che durerà poco. L'anticiclone subtropicale africano si riprenderà subito tutti gli spazi. Mercoledì il sole e il caldo torneranno di nuovo protagonisti. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: E per il momento è tutto, grazie per l'ascolto.
0: La colonna sonora dell'estate di In Blue è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana ed internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate su In Blue Radio.

ti faccio sempre presente che ho un po' paura di te.

0: da Margaritora.
1: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo a Saronno, Radio Orizzonti in Blu, Massimo Tallarini è collegato con noi. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio Federica e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
1: E salutiamo anche Maria Cornelia Proserpio, che è assessora alla cultura del Comune di Saronno. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a tutti.
1: Allora, con voi parliamo dell'estate divina e del Festival Reverie a Saronno. Il festival sarà di 3 giorni, insomma, entrerà nel vivo proprio dal 9 all'11 luglio. Invece l'estate divina è, possiamo dire che è proprio tutta l'estate, è iniziata a giugno e finirà a metà settembre. Allora, Massimo, la prima domanda la fai tu, visto che sei del posto.
2: Allora, chiediamo immediatamente di che cosa si tratta, in modo da introdurre subito coloro che volessero venire a Saronno ad assistere agli spettacoli di teatro, circo contemporaneo, danza e musica, appunto, di entrare più nel dettaglio da parte dell'assessore.
3: Sì, allora buongiorno di nuovo. Reverie è un festival, un'edizione zero di un festival che, come ha detto Massimo, comprende vari tipi di spettacoli. La direzione artistica è degli Eccentrici Dadarò, che sono una compagnia di spettacolo di Saronno, il territorio, e vedranno in questi 3 giorni degli spettacoli che provengono dall'Edimburgo Fringe Festival, dal Festival Wow di Milano. Uno spettacolo di Stefano Panzeri di teatro di prosa che parla dello Stretto di Messina, insomma vari pubblici, vari generi, e quindi speriamo di accontentare tutti con questa prima edizione.
1: Certo, insomma, poi compagnie importanti, itineranti. Prima di entrare ancora meglio nel merito, di parlare anche dell'altra iniziativa, mi viene una domanda, questo lo posso fare tranquillamente a tutte e due perché è una cosa che viviamo un po' tutti, ma sentiamo prima l'assessora. Viene in mente che prima, fino a un po' di anni fa, le città, grandi o piccole che fossero, si svuotavano e quindi le iniziative erano anche molto meno, oppure si concentravano nei mesi più periferici. Il fatto che adesso si fanno tutte queste iniziative significa che c'è molta più gente che resta in città o no, assessora?
3: Allora, per me sì, c'è molta più gente che rimane in città. Il programma del festival ovviamente è di soli 3 giorni, ma l'estate divina prende tutti i giorni, soprattutto tutta l'estate, soprattutto anche agosto, quindi è un presidio importante per chi resta in città, perché per controllare la città e per fare in modo che chi resta in città non si senta solo, quindi può uscire e divertirsi, bere una birra e assistere a degli spettacoli, dei concerti, in modo da farli sentire un po' in vacanza anche se siamo
1: anche
3: a Saronno,
1: se stanno a casa e non in vacanza. Quindi
3: esatto.
1: Massimo, se c'è ovviamente l'offerta vuol dire che c'è la richiesta, altrimenti anche il comune non metterebbe in piedi tutti questi eventi. Massimo?
2: Sì, penso che questi ultimi anni magari la richiesta sia aumentata, tuttavia anche negli anni passati, anche decine di anni fa possiamo dire, nel mese di luglio soprattutto nelle nostre zone, non è che la città si svuota completamente, quindi come è giusto mantenere un presidio nel mese di agosto, è giusto anche invece nel mese di luglio animare comunque la città, perché non tutti partono per il mare o per i monti, ma la abitano e quindi abitandola possono comunque viverla e rendere comunque la città un luogo che
1: gradevole,
2: non è abbandonato a se stesso,
1: certo.
2: Gradevole con tante iniziative.
1: Allora, Proserpio, volete che questo appuntamento, avete detto che diventi fisso, sperate che
3: esatto.
1: Diventi fisso dell'estate a Saronno, un Natale d'estate, cosa vuol
3: esatto.
1: dire?
3: Dunque un Natale d'estate perché deve essere un avvenimento che tutti aspettiamo come il Natale e per calarci un po' più nell'atmosfera abbiamo voluto vestire la città con delle lucine, delle luci che non saranno ovviamente come quelle di Natale, ma nel centro, nei luoghi di spettacolo saranno appunto ci saranno delle luci serali in modo da farli vivere un po' l'atmosfera, ripeto, non natalizia, però qualcosa che succede una volta all'anno e in cui sai che devi stare a Saronno perché succede quella cosa lì. Quindi un po' Natale, no? Il 25 si sta a casa con i parenti, a metà luglio si sta a Saronno perché c'è il festival.
1: Perché c'è il festival, le luci sottolineano. E tra l'altro un'altra, insomma, degli scopi che voi avete con questo festival è di far incontrare da vicino gli artisti e il pubblico.
3: Sì, abbiamo diverse iniziative. Oltre agli spettacoli abbiamo un laboratorio teatrale per i bambini, delle presentazioni di libri, Estate Divina ci aiuta con delle realtà del territorio che si esibiranno in quei tre giorni, quindi proprio l'idea di dare un'offerta a 360 gradi, quindi il circo, la letteratura, i laboratori per bambini, insomma, e vorrei continuare a sviluppare questo festival con molte altre collaborazioni con le realtà del territorio, che sono quelle che poi ci danno da vivere, fanno vita, certo, tutto l'anno.
1: Certo, certo, certo. E poi lo ricordiamo, Massimo, chiudi tu ricordando appunto invece l'Estate Divina, che dura tutta l'estate.
2: L'Estate Divina durerà tutta l'estate, è iniziata la settimana, diciamo una decina di giorni fa, si protrarrà fino al 13 settembre in centro a Saronno, in Villa Gianetti. Ogni sera da mercoledì a domenica c'è musica, c'è buon cibo e in alcune serate del mese, che si possono consultare sul calendario comunale, c'è anche musica live, potremmo dire, con band o solisti.
1: Senti, mi dici una specialità gastronomica di Saronno, una?
2: Lo chiedi a Massimo o all'assessora?
1: Massimo, a Massimo.
2: L'amaretto di Saronno.
1: Ma no, un piatto, l'amaretto di Saronno, dai.
2: Adesso devo fare propaganda,
1: ma una specialità culinaria che viene dalla cucina proprio, un piatto.
2: Ma estivo devo dirti che proprio io non me li ricordo.
1: Invernale?
2: Non so l'assessore, io... Invernale abbiamo la cassuela.
1: Oh, l'abbiamo detto.
2: Insieme di verde cotte con carne varia, sì. Ecco. Non è adatta in questa stagione.
1: Prego,
3: assessore. La russumada.
1: Cos'è?
3: La russumada, che è il bianco d'uovo sbattuto con lo zucchero e il vino per restare freschi.
1: Hai capito, quella è una cosa particolare. Allora, con la russumada noi ci salutiamo. Massimo, grazie.
3: Grazie mille.
1: Grazie a Maria Cornelia Proserpio. Buon proseguimento.
3: Grazie.
1: Arrivederci. E noi adesso andiamo a Brindisi, Radio Frate Sole, per parlare, anzi noi andiamo poi a Lecce da Brindisi, per parlare dell'attenzione verso i poveri che non va in vacanza, perché adesso ovviamente noi parliamo delle iniziative che riguardano i cittadini o che riguardano anche i turisti. Immaginiamo che a Lecce l'estate sia piena di turisti, visto la ricchezza artistica che offre con quella pietra bianca, il barocco leccese, insomma una città particolarissima, però anche a Lecce ci sono tante persone che hanno difficoltà ad avere accesso al cibo, a dove dormire, insomma i poveri o anche famiglie in difficoltà che non vivono per strada ma allo stesso hanno problemi di vitto, e quindi la Caritas è sempre aperta. Siamo collegati con Mirto De Rosario, buon pomeriggio.
0: Ciao Federica, buon pomeriggio a te e a chi ci ascolta.
1: Allora, per i poveri c'è sempre una porta aperta.
0: Federica, perché parliamo nello specifico della Caritas della diocesi di Lecce. Come dicevi, la povertà e il bisogno certamente non vanno in vacanza e non conoscono sosta. Ma per fortuna non va in vacanza nemmeno lo spirito di servizio, la disponibilità o l'altruismo dei volontari della Caritas diocesana. Ci sono difficoltà, come certamente si può immaginare, sempre più crescenti, e di fronte e dinanzi a queste difficoltà in cui si imbattono famiglie e singoli, lo specificavi tu poco fa, l'assistenza della Caritas diviene
1: fondamentale,
0: imprescindibile, assolutamente.
1: E allora voi avete sentito il responsabile della Caritas diocesana di Lecce, Don Nicola Macculli, ascoltiamolo.
4: Durante il periodo estivo la Caritas diocesana prova a mantenere un minimo di servizi, dalle mense ai punti ristoro. Ci sono un po' di ferie nei confronti di qualcuno, però assicuriamo sempre in servizio, come anche un gruppo di volontari prova a rispondere alle varie necessità che ci possono essere. Qualcuno è sempre a disposizione anche per raggiungere piccoli servizi nei confronti di persone sole, come prendere delle medicine o accompagnarle per qualche visita. Insomma, non c'è sosta, perché grazie ai volontari c'è questa disponibilità, pur riducendo qualche servizio che riprenderanno a tempo pieno nel periodo di settembre. Proviamo a rispondere a qualche necessità, e in questo periodo di caldo non sono poche le occasioni in cui proviamo a venire incontro ai soggetti più fragili.
1: Infatti io stavo limitando troppo il discorso, invece il discorso è molto più ampio, Mirto, aiutare persone ampio, sole sì. Che hanno delle esigenze che non sono, insomma, il pasto alla mensa, ma che se non vengono assistite, insomma, la situazione diventa abbastanza complicata, no?
0: Sì, assolutamente vero. Guarda, il prossimo intervento che ascolteremo, che è quello della responsabile della Caritas diocesana, dà proprio l'esatta dimensione di cosa si sta vivendo in questo periodo nella diocesi di Lecce. Voglio darti anche io qualche dato. Innanzitutto quello che riguarda l'aspetto climatico, perché il caldo che sta imperversando in questo periodo moltiplica anche da questo punto di vista le richieste di e i volontari della
1: ti sentiamo male, Mirto, ti sentiamo male, se ti sposti un pochino. Il caldo peggiora queste situazioni, ovviamente. No, ti sentiamo ancora un po' male. Sì, parla.
0: Ecco, volevo dirti che ti do qualche dato anche io riguardo a quelle che sono le statistiche più recenti.
1: Sì.
0: La provincia di Lecce, in base a ciò che è venuto fuori riguardo al 2025, si attesta intorno al 90° posto sulle 107 province italiane riguardo al reddito disponibile. Ecco, questo è un dato emblematico sul livello di qualità di vita che la provincia sta attraversando.
1: Allora, Don Damiano Madaro, che è parroco della parrocchia di Santa Rosa, dove c'è la mensa Caritas cittadina, sentiamolo.
5: L'attenzione alla carità è enorme. Siamo a Lecce, nella parrocchia di Santa Maria delle Grazie in Santa Rosa. All'inizio degli anni 2000 è nata la mensa parrocchiale, all'inizio con un piccolo servizio che man mano si è allargato. Oggi più o meno dà da mangiare o accoglie 60 persone ogni giorno. La maggior parte di chi arriva alla mensa sono persone sole, la maggior parte sono senza tetto. Persone anche che dormono un po' per strada, per cui la mattina vengono a fare la doccia, e sono persone anche pensionati. Naturalmente c'è anche quello che esce dal carcere e che non sa dove andare, oppure quello che i servizi sociali accolgono, gli danno il tetto, però per mangiare vai alla mensa di Santa Rosa. Praticamente la mensa all'inizio è nata come opera di carità della parrocchia, però poi quando i numeri diventano grandi hai bisogno di un supporto. La mensa è per noi è diventata la possibilità di essere la mano di Dio, che a volte carezza, che a volte dà da mangiare, che a volte ascolta le povertà dei fratelli più poveri.
1: Ecco, ha detto una cosa assolutamente vera, che questi luoghi, in questo caso la mensa, sono anche dei posti dove poi le esigenze a mano vengono fuori, cioè non è solo quello, ma è tanto altro, perché ti possono anche dare un consiglio, indirizzare.
0: Sì, ma Don Damiano lo specificava con molta proprietà, insomma, di ciò che lui vive quotidianamente, perché la fascia di assistenza è, come diceva, è molto ampia, quindi comprende non solo che si trova a non avere il necessario per mangiare,
1: certo, è diversificata.
0: Ecco, e qui entra in gioco quell'assistenza che non è soltanto materiale, ma consiste anche nel conforto morale.
1: Non c'è dubbio. Mirto, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a voi, buon proseguimento.
1: E noi adesso andiamo a Ribera, Radio Torre Ribera, Mimmo Tornambè collegato con noi. Buon pomeriggio. Buongiorno Mimmo.
6: Ciao a tutti.
1: Allora, con te ricordiamo un grandissimo scrittore, possiamo dire intellettuale con la I maiuscola, che è Leonardo Sciascia, raccontato da chi l'ha conosciuto. Mimmo.
6: Sì, Sì, è una grande iniziativa del presidente Giuseppe Iati del Circolo Culturale Giovanni Meli di Montallegro, che ha chiamato per giorno 4 luglio Gaspare Agnello, un critico letterario molto famoso qua nell'Agrigentino, ma anche in tutta la regione. Tra l'altro è un grande amico personale di Leonardo Sciascia, con i suoi 92 anni ancora si mette al lavoro e prepara questo libro che racconta i giorni sopra la terrazza della Noce nella campagna vicino Racalmuto, dove si incontrava con Sciascia e spesso parlavano.
1: Racalmuto, il paese di Leonardo Sciascia, e quindi parlavano, ovviamente non lo sappiamo, noi non c'eravamo, però di letteratura, insomma, vista la levatura dei personaggi. Gaspare Agnello l'ha intervistato, sentiamolo.
7: Sono stato un collaboratore di Leonardo Sciascia, presidente del premio letterario Racalmare. Con lui io discutevo dei libri da premiare, quindi i nostri discorsi erano prettamente letterari. Ho voluto, prima che si perdesse questa memoria, scrivere in un libro tutti i discorsi che abbiamo avuto con Leonardo Sciascia. È venuto fuori un libro di 110 pagine in cui nella prima parte c'è uno squarcio della letteratura italiana di fine Novecento: Sciascia, Consolo, Bufalino, Collura, Manuel Vasquez, Montalbano, Mario Rigoni, Sterne e così via. Nella seconda parte c'è tutto Sciascia e la mafia e la giustizia e poi soprattutto la morte e la religiosità di Sciascia. Quindi in 110 pagine io dico che, specialmente ragazzi, consiglio questo libro perché attraverso una lettura di 110 pagine possono entrare nel mondo letterario di fine Novecento e nel mondo letterario di Leonardo Sciascia.
1: Chi l'ha pubblicato questo libro, che si intitola Con Leonardo Sciascia, memorie e contributi biografici? Chi è l'editore, Mimmo?
6: L'editore, che tra l'altro nella prefazione di Daniela Marcheschi, studiosa tra le più autorevoli della lettura italiana contemporanea, che ha saputo illuminare con rara profondità il senso di questo libro, il suo posto nel panorama della critica di Sciascia. E poi si dice che è un libro per chi ama Sciascia ed è un libro che viene scoperto per la prima volta per chiunque creda che la letteratura, quella vera, non finisca mai di avere qualcosa. Libro della edizione ETS.
1: Edizione ETS?
6: Sì, edizione ETS, editore.
1: Ma è di giù, è siciliano?
6: Sì, è un editore della Sicilia.
1: Della zona. E speriamo che si trova anche in giro, bisognerà, perché deve essere molto interessante, Mimmo.
6: Te lo facciamo trovare, non ti preoccupare.
1: Te lo facciamo trovare. La differenza tra il centro e il sud. Il sud è di una generosità, è subito fatto, è subito risolto. Non verrà mai riconosciuta questa cosa, questa dote. Si parla sempre solo, come tu sai, dei difetti. Secondo te, ce l'abbiamo ancora un altro minuto, Mimmo, che cosa ci ha lasciato, insomma, poi Racalmuto è vicino, che cosa ha lasciato secondo te di più importante poi per il nostro secolo Sciascia?
6: Guarda, Sciascia, proprio partendo da Racalmuto, che è una realtà piccolissima della Sicilia, della provincia di Agrigento, ha avuto il grosso merito, tra l'altro, di mettere in evidenza, negli anni in cui non si parlava proprio della mafia con la M maiuscola, questa grande piaga siciliana, a partire dal 4 gennaio 1947, quando fu ucciso Accursio Miraglia, e Sciascia da lì scrive quel capolavoro, poi appartenico, è stato girato tutto il film in una zona prettamente mafiosa, del giorno della civetta, che è davvero il libro capostipite, sì, di tutta la mafia, con degli attori straordinari che meritano di essere visti almeno una volta all'anno, quel film ci ha fatto davvero capire cos'è la mafia.
1: Hai ragione, e quindi tu dici che è stato ispirato dall'uccisione di Accursio Miraglia?
6: Sì, sì, lo ha dichiarato lui.
1: Ah, lo ha dichiarato lui.
6: Sì, lo ha dichiarato lui e da lì è partito appunto il famoso collegamento mafioso con la realtà siciliana dell'epoca. Miraglia nel 47 è stato un caso eclatante. Come Carnevale, come la strage di Portella della Ginestra. Il 47 è stato un anno davvero terribile.
1: Proprio terribile, forse poi ci torneremo, ci torneremo sopra, Mimmo, perché è importante. Grazie per essere stato con noi.
6: Grazie a voi, alla prossima.
1: In regia Livio Cosentini, Il Territorio Parla torna domani.

0: Film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome: Cinematografo. La media company di chi ama il cinema. Per chi ama il cinema, smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su cinematografo.it.
1: Chuck, motore, azione!
2: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
3: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
2: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
4: TV 2000.
5: Non una televisione qualsiasi.
4: Canale 28 del digitale terrestre.
5: 157 di Sky.
4: 18 TV Sat.
5: TV2000.it.
6: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su LUMSA.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
7: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
8: Ciao, sono Monica Mondo. Ogni settimana ti aspetto con Soul.
7: Soul.
8: Soul. Sono incontri con uomini e donne di spessore culturale e umano per approfondire le domande fondamentali del vivere.
7: Il lunedì alle 21 su InBlu 2000.

0: Summer Collection, il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Oroscopo. Calcutta featuring Takage Nketra, 2016.

0: il massimo per il tuo pet. Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Promo speciale. Per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
2: Arriva in Riviera il più grande festival italiano dedicato alle serie TV. A luglio l'Italian Global Series porta tra Rimini e Riccione star internazionali, anteprime esclusive, incontri con i protagonisti e tanti appuntamenti dedicati al mondo delle serie TV. Un'occasione unica per vivere da vicino le storie e i personaggi che ami. Ti aspettiamo dal 3 al 6 luglio a Rimini, dal 7 al 10 luglio a Riccione e l'11 luglio a Rimini per la cerimonia di chiusura. L'ingresso è gratuito. Iscriviti su Eventbrite per vivere l'Italian Global Series.
0: Aspas, Discover Romagna by Bus, un pass che ti accompagnerà alla scoperta dell'entroterra romagnolo partendo dalla Riviera. Cerca l'escursione che fa per te su aspas.it, lontana dai percorsi più tradizionali e capace di sorprendere.
3: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
4: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiamalo 0541 783862.
5: Viva l'Italia! Solo musica italiana.
6: Radio Icaro.
7: Vai bella.

0: tutti i mercoledì il centro storico di Rimini vive anche in notturna. Fino alle 23.30 la moda diventa un grande party. Oltre 200 negozi saranno aperti organizzando promozioni speciali ed eventi. Shopping, food, arte, cultura e mercatini illumineranno il centro storico di Rimini per tutti i mercoledì d'estate.
1: Rimini Shopping Night, in collaborazione con CNA Rimini, con il contributo di Comune di Rimini, Assicop Unipol, Banca Malatestiana e Vernocchi Auto.
2: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al Ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
3: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
4: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Viva l'Italia! Solo musica italiana.
6: Radio Igaro.
7: Vai bella.

mezzanotte i passanti si tengono a distanza. Chiara aspetta con le quattro frecce. Sara che aspetta di cadere incendiando il cielo come un meteorite. E pensa, sei più bella adesso mentre sfiorisci. Sei come i fondali oceanici che resteranno sconosciuti di ritorno dai tuoi viaggi di quattro anni. E pensa, guarda qui, ci sono tutti i miei punti deboli. Guardami, mi lascio dietro degli spazi bianchi. Forse si trattava di accettare la vita come una festa.

0: Radio Icaro Rubicone.
1: Oh, hey, hey. Oh, what we're living in.

0: Proprio grazie alle intercettazioni ambientali, audio e video, gli agenti hanno assistito in tempo reale all'aggressione iniziata intorno alle 5 del mattino, quando l'uomo, rientrato dal lavoro, ha scatenato la sua furia per futili motivi di gelosia. Prima ha colpito ripetutamente la donna con violenti schiaffi, poi l'ha minacciata di morte con un cacciavite e infine l'ha avvertita che l'avrebbe sfigurata per renderla irriconoscibile se avesse parlato con la polizia. Nonostante le suppliche della vittima, le violenze sono proseguite fino ad un tentativo di soffocamento, interrotto solo dall'arrivo provvidenziale degli agenti, che hanno fatto irruzione nell'abitazione. Al momento dell'intervento, l'aggressore ha finto di dormire, ma i segni sul volto della compagna e le tracce di sangue sulle lenzuola hanno confermato la ferocia dell'aggressione. La donna, trasportata in ospedale, ha riportato ferite e traumi giudicati guaribili in 20 giorni. In passato si era sempre rifiutata di denunciarlo, anche durante le fasi dell'aggressione gli giurava che non lo avrebbe mai lasciato. «Smetti di picchiarmi, non voglio che va in galera», ripeteva la donna. Il compagno ora si trova nel carcere dei Casetti a disposizione dell'autorità giudiziaria.
1: Un 88enne della provincia di Sondrio è morto questa mattina per una sindrome da sommersione nelle acque antistanti il bagno 124 di Rimini Sud. È stato visto galleggiare esanime, gli sono state praticate le manovre salvavita, ma non c'è stato purtroppo niente da fare. È stata disposta l'ispezione cadaverica. Sul posto, oltre al 118, anche la Capitaneria di Porto. La Protezione Civile dell'Emilia-Romagna conferma anche per domani l'allerta per temperature estreme, che è rossa nelle pianure emiliane, e per quanto riguarda la provincia di Rimini, arancione nelle pianure interne e gialla in collina. Nessuna allerta su fascia costiera e rilievi e nessuna variazione neanche per il disagio bioclimatico. In rosso la pianura riminese, in giallo il resto della provincia. Per quanto riguarda un calo significativo delle temperature, bisognerà attendere almeno fino a giovedì. Il comune di Rimini conferma intanto anche per domani l'apertura gratuita dei musei come rifugi climatici. Rimini è seconda solo a Bologna come costo medio delle abitazioni. E quanto emerge dai dati dell'osservatorio Mutui Online, il servizio di Andrea Polazzi.
2: In provincia di Rimini per acquistare una casa servono in media circa 227.000 euro. Si tratta del dato più alto in regione dopo quello di Bologna, 245.000, e quanto emerge dai dati dell'osservatorio di Mutui Online relativi al secondo trimestre 2026. Rimini è seconda anche per importo medio richiesto per un mutuo, oltre 147.000 euro, con una durata media di circa 25 anni. La provincia svetta invece per l'età dei richiedenti, è l'unica in tutta l'Emilia-Romagna dove l'età media supera i 40 anni, 40 e 7 mesi per l'esattezza. Per chi cerca casa potrebbe avere poi un peso rilevante la decisione della Banca Centrale Europea di tornare ad alzare i tassi con effetti diretti, in modo particolare su quelli variabili. Considerando un mutuo ventennale da 150.000 euro, la rata media mensile è di 851 euro col tasso fisso, 797 con quello variabile. L'aumento dei tassi di riferimento porterà però questi ultimi, indicizzati all'Euribor, a toccare gli 815, 18 euro in più di oggi. Gli interessi totali sui 20 anni di finanziamento, spiega l'osservatorio, aumenteranno quindi di oltre 4.400 euro. La convenienza del tasso variabile si assottiglia e le cose potrebbero a breve ulteriormente cambiare, visto che gli analisti attendono un nuovo aumento dei tassi BCE che ridurrebbe ulteriormente la forbice tra fisso e variabile.
1: Nell'ambito del percorso in preparazione alla visita di Papa Leone XIV, atteso a San Marino nella diocesi di Rimini il 22 agosto, domani il cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana, presiederà la Santa Messa in Basilica Cattedrale. La celebrazione sarà trasmessa in diretta dalle 19 su Icaro TV. È tutto, vi ricordo i nostri telegiornali su Icaro TV alle 19.15 e 20.15 e il nostro sito di informazione newsrimini.it. Grazie per averci seguito, dalla redazione l'augurio di una buona serata.
3: Radio Icaro, l'informazione continua.

0: di cuore sale.
1: Non è finita.
2: Amici all'ascolto, buonasera da Stefano Bandinelli che conduce questo speciale Rubicone Sport, che praticamente abbiamo qualche problema, mi sa, vero? Niente, non senti, abbiamo qualche problema. Siamo in diretta, ma è una diretta abbastanza occasionale perché vorremmo parlare dei mondiali. C'è Marcello Morigi con noi.
3: Ciao, buonasera.
2: C'è con noi Daniele Brandolini, buonasera, presidente della Longianese.
4: Buonasera a tutti.
2: Adesso si sente. E stiamo aspettando anche Federico Marini.
4: Non mi risponde.
2: Ecco, che tra l'altro non risponde. Quindi,
4: è per strada.
2: O è per strada, sicuramente. Poi dovremmo avere anche Roberto D'Altri. Facciamo questo speciale. Ah, innanzitutto apriamo subito con la novità, che in sostanza il Cesena ha ingaggiato il nuovo allenatore. Premetto che francamente ho ancora una volta qualche dubbio. Alino Diamanti, grande giocatore, è all'esordio come allenatore. Un tuo commento, Daniele?
4: Sì, è una scommessa, come giusto tempi addietro ha avuto dei grandi allenatori, perché non dimentichiamo Bagnoli, Lippi, tanti allenatori sono passati da lì e poi sono arrivati in alto. Adesso non è che debba arrivare così in alto,
2: no,
4: però
2: per carità,
4: era un buon giocatore, bravo, e comunque era in attività come allenatore,
2: sì.
4: Adesso oggi in Italia è un'altra cosa, quindi bene che abbiamo fiducia in questa persona. E poi, ecco, da quello che ho capito, si sposa un po' con le vecchie idee del vecchio mister, non di
2: Mignani,
4: ma di Mignani.
2: Anche perché Ashley Cole, francamente...
4: Ashley Cole è stata una operazione...
2: Sbagliata,
4: pagata cara, purtroppo, come si dice sempre, paga sempre chi non ha colpe, ma
2: sì,
4: ogni tanto bisogna far pagare chi ne ha la colpa.
2: Direi che in questo caso è stata la proprietà che si è avventurata.
4: Così dicono, quindi...
2: Ecco, perché, dai, così. Comunque Marcello...
4: Però da qualcuno è stato consigliato.
2: Ecco, da qualcuno è stato consigliato. Marcello, il tuo parere.
3: No, diciamo che quella dell'anno scorso è stata letteralmente una scommessa.
2: Esatto.
3: Una scommessa, come succede, non è andata a buon fine, anzi è stata proprio fallita. Non diamo colpe dirette alla persona.
2: No.
3: Sono quelle scelte che, come posso dire, si dice, tra virgolette, avventate, mal pensate, oppure perlomeno si è provato, perché probabilmente la dirigenza aveva ragionato in un certo modo. Adesso è arrivato un entourage magari che dirige con una direzione leggermente direi diversa, e si cerca di tornare magari sul cammino precedente dell'anno prima. Di nuovo un allenatore, come dire, esordiente, però magari italiano, magari più,
2: sì,
3: posso dire, più pratico o più legato agli ambienti che ci sono attualmente a Cesena e dintorni. Speriamo che, come posso dire, possa leggere e prendere dalla primavera, le persone, come dire, riuscire a amalgamare una buona squadra per questo prossimo campionato. Speriamo.
2: Usiamo. C'è Roberto D'Altri al telefono. Ciao Roberto.
5: Ciao, ti sento molto basso.
2: Se,
5: però,
2: adesso,
5: eh?
2: Così mi senti,
4: ciao,
2: Roberto?
5: Sempre basso.
2: Comunque, Roberto, stai guardando Brasile-Giappone?
5: Sì.
2: Beh, il Giappone può dare qualche noia al Brasile?
5: Beh, intanto il Giappone in questo momento è in vantaggio.
2: Ah, ecco, addirittura, è già in vantaggio. Quindi mancava proprio.
5: È in vantaggio per 1-0 il Giappone, quindi qualche fastidio glielo dà sicuro.
2: Infatti c'era tra l'altro Ciccio Graziani che diceva che teneva per il Giappone.
5: Vabbè, quindi ci ha preso anche stavolta Ciccio Graziani.
2: C'è Daniele Brandolini che ti saluta, Daniele.
4: Ciao Roby.
5: È il mio personaggio preferito, Ciccio Graziani.
2: Ah sì?
5: Sì.
4: Stai guardando se c'è del mercato per il Milan?
5: È un amore per me, Ciccio Graziani.
4: Sì. Roby, stai guardando se c'è del mercato per il Milan?
5: No, stavo guardando il Brasile, che è abbastanza lento, a dire la verità, con poca fantasia, e su una palla sbagliata oltretutto da Danilo.
2: Ah. guarda caso.
5: È partito in velocità e c'è stato questo bel tiro da fuori area con il gol. In vantaggio il Giappone, dai.
2: In vantaggio Giappone.
4: Neymar gioca?
5: No, no, è in panchina Neymar.
2: Ecco, comunque. Ascolta Roberto, abbiamo parlato sì. del nuovo che avanza col Cesena, cioè si è andato su, chiaramente è una scommessa anche questa, su Alino Diamanti.
5: Sì.
2: Come la vedi questa scelta? Nel senso che dovremo chiaramente abituarci all'idea di questo, del fatto che è all'esordio assoluto, insomma.
5: Beh sì, però perlomeno conosce la lingua.
2: Bravo,
5: bravo, perché conosce la lingua. Adesso bravo glielo diciamo quando...
2: Ah certo, no, ho detto bravo e devo te, sì.
3: Di incoraggiamento.
2: Sì, di incoraggiamento.
5: No, ma ho capito, ho fatto una controbattuta alla battuta.
2: Sì, certo.
4: Conosce la lingua.
5: Infatti conosce la lingua, conosce il nostro calcio, è uno che... ha giocato a lungo anche in C, in B, quindi sì. Almeno diciamo è una scommessa, ma una scommessa meno azzardata di
2: Ashley Cole, certo. Anche perché poi la
5: io non capisco veramente questa parentesi di chiamare un allenatore che praticamente veniva da fuori dal mondo. Poi sì, è vero che la sua parentesi non è stata positiva, poi non confermarlo, cioè mi sembra come dire, idee molto confuse mi fa dire questa cosa, però insomma speriamo che Diamanti sia la scelta giusta, via.
4: Sulle idee confuse non c'erano dubbi, insomma.
2: Che non sia grezzo, ha detto il Diamante Marcello. No, comunque Alino Diamanti era un giocatore che era molto estroso.
4: Molto estroso.
2: Ecco, quello sì, me lo ricordo. Sì. Te ricordi Marcello?
4: Soprattutto non ha delle gran pretese, no. Perché tanto lì i soldi non ci sono, ragazzi. Non ci stiamo a girare torno. Anzi, ne dovranno vendere gli altri.
2: Sì, perché allora è andato via con dispiacere, chiaramente, ma doveva andare. Berti, che è stato venduto alla Cremonese. E poi adesso... tocca a uno dei, anche a Spendi a questo punto, penso.
4: Bisogna vedere se trovi i soldi, chi ti dà quei soldi che vogliono, perché non è mica facile trovare i soldi.
2: No, infatti, poi tra l'altro c'era anche qualche difficoltà all'inizio, no? Nel senso si è avuta anche per l'iscrizione, no?
4: Cosa ho detto? Mancanza, certo, tutto lì, mancanza di fondi, errori fatti e ripetuti, e come dicevamo prima,
2: sì.
4: Non è a colpa di Ansi Comoli,
2: no,
4: neanche dei presidenti, perché tanto da qualcuno sono stati spuntellati per
2: certo, fare quello. Capito.
4: Adesso però devono dare fiducia a Mancini e vedere quello che può con poco portare a casa.
2: Anche perché è stato sbugiardato Mancini, cioè aveva già in mano tra l'altro. Non dico aspetta, ho un vuoto di memoria.
4: È andato in Serie A.
2: È andato in Serie A, sì. C'era Possanzini e c'era anche un altro.
4: Il problema
2: era Pagliuca, ecco.
4: Il problema siamo sempre lì, ragazzi. Dopo è stato sbugiardato, via vedere.
2: Sì, ho detto così per
4: quanto
2: dire.
4: Quanto voleva Pagliuca, quanto vuole Diamanti.
2: Ah, certo.
4: Sono due cose diverse.
2: Sì, sì.
4: Le pretese di Pagliuca e le pretese di Diamanti.
2: È chiaro.
4: Quindi facile, cioè, tanto la realtà è quella, ragazzi. Speriamo riescono a fare questa squadra da rimanere in B, insomma.
2: Certo.
4: Il resto va bene tutto.
3: E il portiere?
2: È il portiere giusto, Klisman, che
3: sembrava.
2: Esatto.
3: Sembrava andare in altre linee.
2: Esatto, insomma. Parlavano di Palermo.
4: Può darsi, l'anno scorso parlavano di Palermo. Palermo il portiere ce l'ha, però è logico. Ma se gli arrivano buone offerte sono convinto, chiaro, che lo diano via, insomma.
2: Certo. Roberto, allora magari saranno promossi titolari i ragazzi della primavera, alcuni.
5: Ma guarda, come ti avevo detto in altre occasioni, io penso una cosa. Allora è chiaro che tu non puoi fare un blocco e dire li prendiamo, li portiamo tutti in prima squadra, questo sarebbe improponibile. qualcuno sicuramente andrà in prestito, magari anche al Forlì, perché no? La scorsa stagione ce ne sono andati tre, e magari questa stagione ce ne possono dare altri. Come ti ho detto in altre occasioni, non so quali, ma io penso che sicuramente ad acqua partita in ritiro, dando per scontato che il ritiro sia ancora ad acqua partita, o comunque dove sarà, io penso che ne porteranno 3, 4, 5, certo, non so quanti, poi dopo sarà valutazione dell'allenatore e dei suoi collaboratori, quale può essere pronto, quale no, perché i ragazzi sicuramente meritano l'opportunità, meritano l'occasione, meritano lo spazio, non li devi bruciare, insomma. Bravo. Non devi nemmeno, cioè io non sono per tenere lì un ragazzo fino che ha 29-30 anni, no, però
4: tanto che è buono, è giusto,
5: certo. Ecco, però non devi neanche bruciarlo, quindi oddio, no, dico oddio perché c'è il Giappone che continua a spingere,
2: Che spinge il Giappone,
5: quindi altro che fastidi, sta dando più che qualche fastidio al Brasile, quindi
2: Samurai.
5: Ripeto, non credo che adesso si possano fare i nomi, perché poi dipende dall'allenatore, eh. Sì, è chiaro che un allenatore può vederne bene uno o un altro ne può vedere bene un altro, certo. Io penso che la prossima stagione qualche ragazzo ex primavera nell'organico del Cesena ci sarà,
2: certo.
4: Comunque hanno annunciato che vanno a acqua partita.
2: Vanno di nuovo ad acqua partita. Cos'è il 10? 9-10 mi sembra.
4: Non mi ricordo bene la data.
2: Siamo vicini comunque.
4: Hanno annunciato che il ritiro verrà fatto ad acqua partita.
2: Esatto, perché il calendario Serie B ancora non è stato...
4: C'è quello delle coppe.
2: Quello delle coppe.
4: C'è la Coppa Italia, adesso mi ricordo con chi giocherà il Cesena, ma c'era anche la data, non c'era l'orario, ma c'era l'orario.
2: Ah, ho capito.
4: Poi se non sbaglio, la vincente va a giocare contro il Sassuolo.
2: Ah, il Sassuolo, sì, è vero.
4: Me lo ricordo, sì, non mi ricordo contro chi deve giocare.
2: Adesso sì, per la Coppa Italia era stato fatto, mentre per la Serie B ancora non era...
4: Sì, molto probabilmente l'hanno già fatto, adesso dovranno ricordare prima di metterlo fuori, sicuramente, tutti i casi che ci possono essere. Se la federazione vuol fare quello che deve fare, secondo me delle squadre da buttare fuori ce ne sono anche adesso.
2: Allora Marcello, si doveva fare una rivoluzione, esatto. Ci doveva essere nuova gente, ma gira che ti rigira, esatto. È arrivato un Malagò.
3: Esatto, e ancora non si capisce, nel senso che è stato è in rampa di lancio Maldini e altri però nessuno sono confermati ufficialmente, nel senso sembrano certi, ma non è stato ancora messo nessuna scritta, come dire, una firma sulla pietra, perché evidentemente sanno questi dirigenti della partita Malagò e probabilmente i suoi collaboratori più diretti che la piazza vogliono certi personaggi, ma loro vogliono tutti altri personaggi, siamo le solite, perché la politica sportiva, la politica anche che c'è dietro, non solo quella sportiva,
2: sì.
3: comanda tantissimo, quindi secondo me vivremo una stagione che è solo temporaneamente, come posso dire, in subbuglio, perché c'è questa sorta di distrazione benevola dei mondiali, ma un tempo dovrebbero di giudicare, di pensare, di riunirsi, solo che evidentemente in Italia non si riesce veramente a fare la vera rivoluzione, come hai detto giustamente. Alla fine, secondo me, si farà il famoso cerchio, colpo qui, colpo là.
2: Il cerchio bottismo.
3: Cerchio bottismo, esatto. E secondo me uscirà una piccola cosa, che sarà una cosa nuova rispetto a prima, ma faremo un piccolo passo, e purtroppo non è verso qualcosa lontano.
4: L'unica cosa sicura sarà... Le L'Oriali, mi sembra.
2: Sì,
4: comunque che sia Mancini, che sia Conte.
3: Vero,
4: il discorso di Conte è valutabile a livello di
2: economico.
4: Economico. Mancini vuole di meno, Conte vuole di più. Il discorso Maldini fa bene, perché Maldini, ok, mi vuoi lì, mi dai carta bianca.
2: È chiaro.
4: Io ci devo mettere la faccia.
2: Bravo.
4: Cioè tu giochi su di me e io se c'è uno che vada via, almeno devo andare via, vado via perché ho sbagliato, non perché avete sbagliato e io devo andare.
2: Ecco.
4: E Maldini fa bene, così come altri hanno rifiutato tempo dietro, tipo Baggio, Del Piero,
2: sì.
4: hanno rifiutato nella stessa maniera.
2: Sì, certo. È successo qualcos'altro o è sempre in vantaggio Giappone?
5: No, no, in vantaggio Giappone, siamo nel recupero e adesso prima ero in una posizione dove non la vedevo benissimo, però vere occasioni direi che il Brasile non ne ha avute, vere parate il portiere del Giappone non ne ha dovute fare. Per adesso non è un bel Giappone, poi bisogna che il buon Carletto trovi una mossa o due,
2: sì,
5: perché così la vedo difficilissima.
2: Ah, infatti, no, no, ma infatti pensavo che potesse creare qualche problema, però, ma certo.
3: Beh, sulla carta, in ogni caso, prima della partita si poteva pensare che il Giappone dava dei fastidi al Brasile, perché sono due calci come tipologia diversi. Proprio per quel motivo, secondo me, il Brasile dà fastidio, perché il Brasile ama giocare, ma ama giocare con quei avversari che, come posso dire, la giocano anche quasi anche loro, no? Invece quando trovano queste squadre, queste sono, come posso dire, il loro paese di provenienza è molto tic-tac, cioè nel senso molto atletico, ma veloce, nel senso non tanto come forza, sono proprio digitali, cioè, mi viene la battuta, perché il Giappone hanno questo modo di giocare che secondo me dà fastidio al Brasile. E adesso Ancelotti, secondo me, nell'intervallo troverà qualcosa, un'alchimia, un'invenzione, deve trovare, perché assolutamente non credo che non si arrenda così, ecco, diciamo.
4: Anche se sono, secondo me, il livello del mondiale è veramente scarso.
2: È basso, così, quello sono d'accordo.
4: Quindi ci viene ancora più da piangere per sì, non essere entrati in questo mondiale.
3: E poi non vorrei essere smentito, effettivamente il Brasile fra quelle squadre come la Spagna e altre sono arrivati che hanno la nomea di essere grosse squadre, lo sono, però non le vedo in forma. Non so adesso ancora se il potenziale si deve ancora esprimere, ma non le vedo ancora.
4: Sì, adesso come adesso l'unica che sta mantenendo la Francia,
3: sì,
4: anche se non gioca benissimo.
2: No, no, no.
4: È sì, la squadra, secondo me, che qualcosa di diverso ci ha fatto
2: vedere. Ah, direi.
4: Sì. Poi dopo c'è la sorpresa.
2: Il Marocco però si sta facendo.
4: Anche questa Argentina.
2: Anche l'Argentina, chiaro.
4: Comunque. Il signor Messi, che tutti ridevano perché l'aveva convocato, ma
2: a 39 anni stupisce ancora.
3: Quando uno è bravo, sì.
2: Esatto, quando uno è bravo.
4: Entri in 20 minuti, fai subito un gol.
2: Appunto.
4: Vuol dire che... Però è veramente il mondiale, a livello di gioco, veramente quasi penoso, ragazzi.
2: Roberto, sei d'accordo anche tu?
5: Su cosa? Perché io sento un po' la tua voce.
2: No, nel senso, dicevo che il livello del calcio mondiale visto finora è modesto, diceva Daniele.
5: Beh, sai, è normale che se tu allarghi il numero delle squadre, un po' la qualità scende, questo è normale. Cioè, qui secondo me c'è un po' l'effetto Champions, nel senso, fino a che tu. Cioè, fino a che la Champions, o meglio la Coppa dei Campioni, era riservata a chi vinceva i campionati, il livello era altissimo. Poi hai cominciato a portarla a due partecipanti per nazione, a tre, a quattro. È chiaro che poi ti entra la quarta, ti entra la quinta, e qui è uguale. Cioè, tante squadre, il livello medio si abbassa. È inevitabile questo. Specialmente poi nella prima fase, che adesso è finita, è chiaro che nella prima fase c'erano tante squadre che sono già state eliminate e che non erano di un grande livello. D'altronde, ragazzi, cioè, più allarghi il numero e più la qualità la diluisci, c'è poco da fare.
2: È chiaro. Penso che si deve dare ragione per forza, dai.
4: Anche se le cose migliori le hanno fatte vedere
2: le piccole, sì.
4: però no, è vero, tanto giustamente più allarghi il numero di una nazione come la Champions League e più ha possibilità tante squadre di fare un anno buono e andare in una coppa che magari non sono mai stati, insomma.
2: Sì, quando vedi che c'è il Capo Verde.
4: È logico, però vedi.
2: No, faccio per fare la battuta, dai, insomma.
4: Le africane.
2: 9 su 10 le africane.
4: È rimasta fuori una, ragazzi.
2: Appunto.
4: Tanta roba, perché loro si stanno evolvendo un po' nel loro campo.
2: Sì, sì, sì.
4: Giocano di qua. E così.
3: Comunque, diciamo cosa che dice? Adesso no, vediamo questi sedicesimi che sono partiti già ieri.
2: Sì.
3: Vabbè, finalmente le partite dentro fuori dovrebbero, come posso dire, anche se anche ieri non è che si è visto sto gran calcio, una partita combattuta con un gol alla fine.
2: Comunque,
3: per fortuna che è successo, perché una nazione partecipante che non riesca a superare i primi turni sarebbe stato, anche se il Sudafrica per esempio con la Canada, insomma sarebbe stato difficile comunque. E adesso vediamo, oggi stasera sono curioso di vedere come finisce questo Brasile-Giappone, Giappone-Brasile, quello che è.
2: Hai notato ancora una volta come David è bravo sotto porta?
3: Tantissimo, guarda, veramente si vede lì che ha mani sui fianchi, che come dire, dai, passami la palla, e lui giustamente la versione migliore di se stesso. Ecco.
2: Zaniere, che è proprio sua scarsità.
3: Sua scarsità è bello, però.
4: Logico che dopo ti adatti a quello che c'hai lì,
2: certo. Lui,
4: vabbè, noi comunque abbiamo le casse forti per spendere i soldi, quindi li abbiamo dati tutti, adesso sì. Sembra che ci stiamo accorgendo con Carnevali, che è sempre stato uno che è capace di fare gli affari, speriamo.
2: Però un conto è un conto è il Sassuolo, un conto è la Juve.
4: No, no, ho capito, questo però già non
2: ci sa fare, quello lo so,
4: già
2: però
4: ci si butta in giocatori nuovi,
2: certo,
4: e sa vendere i suoi giocatori, perché
2: sì. Adesso ma vuol vendere Kelly finalmente.
4: Berardi non l'ha mai venduto, nonostante tutti i soldi che gli dava la Juve, però non gliel'ha mai dato, perché voleva quelli, e senza quelli non è andato
2: via. Ho letto che Zegrova va alla Fiorentina, ma daglielo pure, tanto dai.
4: Sì, adesso la Fiorentina lo vuole in prestito,
2: sì, certo.
4: Tanto lì prima vogliono valutare, giustamente adesso c'è questa opzione dove giochi tutti i partiti, delle cose, c'è un obbligo di riscatto se ci sono determinate condizioni, per fortuna, dico, perché dei brocchi ce ne sono tanti, ragazzi.
2: Sì, poi ma il Milan ha comprato questo Gonzalo Ramos?
4: Allora, io mi sto chiedendo una cosa, il Como, ok, ha chiuso che sembrava forse in deficit, ha preso un giocatore come Paz,
2: Nico, okay. Paz, certo.
4: Bravo quando vuoi, ma se non l'ha tenuto il Real Madrid ci sarà un perché.
2: Ah, beh, certo.
4: Il Real Madrid, quando ho visto, cosa ha fatto? Ricompra e poi l'ho rivenduto alla stessa squadra. Quindi totalmente quel giocatore costa al Como 76 milioni.
2: Ah,
4: perché
2: 6, certo.
4: 6 gli ha dati l'anno scorso, quest'anno, sì. Ok, ne ha preso 60 perché 10 comunque la ricompra.
2: Sì.
4: Però totalmente sono 76.
2: Soltanto.
4: Adesso sta trattando un altro giocatore sui 70 milioni.
2: Appunto.
4: Il Milan ha preso un altro giocatore sui 70, 75.
2: Esatto.
4: Ragazzi, dove sono questi soldi?
2: Già, appunto. Io pensavo che ci fosse un cardinale. Vabbè. No,
3: vabbè, basta,
2: facciamo battuta.
3: Un prelato più piccolo,
2: sì,
3: tanto basta trovare i soldi, evidentemente riescono a trovare i soldi anche nella buca, come si dice, sì, una volta, certo. No? Ma ultimamente ci sono di nuovo problematiche, non solo c'è stato moltissimo nel calcio minore, ma anche nel calcio maggiore, ogni tanto ti viene fuori che stanno facendo indagini di nuovo nella squadra zebrata,
2: sì,
3: chiaramente,
2: certo,
3: loro
2: sì.
3: Li guardano tutto, anche gli spiccioli, anche i centesimi.
2: No, ma è chiaro.
3: I sellini, i sellini.
2: Sì, certo. Roberto, non perché voglia, volevo chiederti, ma questo Gonzalo Ramos, 70, hanno parlato di 70 milioni.
5: Sì, direi che il Milan lo ha pagato molto, ma lì mi sembra chiara una cosa, cioè il Milan ha cercato di darsi una struttura tecnica e non è riuscito a darsela.
2: Ho capito.
5: Perché alla fine doveva arrivare il direttore tecnico, non è arrivato, doveva arrivare il direttore sportivo, non è arrivato, e semplicemente hanno promosso delle figure che erano già dentro la società, ma che non erano figure tecniche. Ma io direi che il vero direttore sportivo del Milan in questo momento è, come si chiama? Vorrei dirlo il nome, vabbè, comunque il suo procuratore, il grande procuratore, okay, portoghese, che sta facendo praticamente,
4: sta vendendo i suoi giocatori,
5: che sta facendo la regia del mercato. È chiaro che la regia del mercato lui la fa ovviamente attorno ai suoi interessi, questo,
2: certo.
5: Jorge Mendes,
2: ho detto che era Mendes, sì.
5: Jorge Mendes, che ha tantissimi calciatori, uno dei procuratori più importanti del mondo,
2: certo.
5: Amorim credo che sia, non so se è un suo è un suo assistito, no, però è chiaro che Jorge Mendes, e d'altra parte il Milan un suo vero direttore sportivo non ce l'ha, un suo vero direttore tecnico non ce l'ha, e quindi si affida a quello che gli dicono quelli che di calcio ne sanno di più. Certo. Quello che teoricamente dovrebbe essere il consigliere negli Stati Uniti a fare il commentatore, dove per quello che leggo anche lì non sta facendo delle figure appunto veramente di altissimo livello, anzi mi sembra che si lamentino anche parecchio di Ibrahimovic negli Stati
2: Uniti. Sì, tanto per cambiare, va bene.
5: E quindi alla fine si è affidato a Jorge Mendes.
4: Allora, sono d'accordo su tutto, ma i soldi chi li mette? Sì.
5: No, perché i soldi
4: alla fine io faccio tutto sto casino, ma i soldi li devo togliere io. Ma quando devo togliere questi soldi non guardo dove li butto questi soldi, perché mi viene da pensare questo, un po', capito? 70 milioni per un giocatore così io posso capire, ma e poi dopo gli altri.
5: No, è una valutazione molto molto alta, questo è chiaro. Il calciatore non è, detto tra noi, un brocco.
4: Però non è un giocatore da meno.
5: Però 70 milioni è una valutazione molto alta. Daniele, è anche vero che purtroppo quando vai sugli attaccanti, sì, a gennaio il Milan aveva speso poco a prendere Fulkrug, aveva un riscatto a 5 milioni, però Fulkrug, ragazzi, io adesso con tutto il bene che voglio alla Longenese, secondo me rischierebbe di far panchina anche alla Longenese, Fulkrug.
4: Lo stiamo cercando l'attaccante.
5: Ecco, però quando vi hanno proposto Fulkrug avete detto grazie, no?
4: No,
5: giusto.
4: Tanto come dico io, ok, tu mi proponi, nel momento che vado a pagare quella valutazione, ma non mi chiedo dove li spendo i soldi. Quindi è tutta gente così inesperta da buttare via i soldi, non sono niente per nessuno.
5: Però vedi Daniele, il problema qual è? Che ti ripeto, loro volevano un direttore tecnico che doveva essere Rangnick, l'allenatore dell'Austria, il quale gli ha detto io voglio chiarezza, non voglio intrusioni. E gli aveva dato una scadenza, loro entro la scadenza non gli hanno dato una risposta, aveva l'Austria che gli metteva davanti il rinnovo del contratto. Cosa doveva fare Rangnick? Rangnick ha detto giustamente io non vedo le condizioni, rimango qui. Poi sono andati sui due dirigenti del Düsseldorf che la società non ha liberato, e quindi a quel punto loro si sono trovati che non avevano nessuno, hanno promosso loro figure interne che per quello che ho letto io sono uomini di comunicazione, uomini di marketing, cose di questo tipo. A quel punto hai quell'altro che ti propone questo, magari l'allenatore ti dice sì, mi va bene, è un giocatore che conosco, è forte, prendiamolo, e tu lo prendi. Cioè bisognerebbe, poi voglio chiudere perché sennò parlo troppo, bisognerebbe che il signor Cardinale, cosa che non farà mai, facesse un grosso bagno di umiltà dicendo signori, io venivo dagli Stati Uniti, da un'altra cultura, da un altro modo di fare sport, non conoscevo il vostro calcio, ammetto che ho sbagliato a mandare via Maldini, ho sbagliato tutto quello che ho fatto dopo, adesso mi metto nelle mani di qualcheduno che ne capisce veramente.
4: Che almeno ne capisca, poi potrà anche sbagliare. Però
5: Daniele, fare questo bagno di umiltà non è facile.
4: Non è facile, lo so.
2: Marcello, volevi dire qualcosa? Penso che abbia detto...
3: Non è stato detto correttamente tutto, anche perché poi questi personaggi hanno chiaramente, immagino, prima di partire oppure hanno avuto le consulenze dei loro dentellati, diciamo, quelli che sono quelli che lavorano sotto di loro, magari giorno d'oggi con filmati, i chat, tutto il resto, insomma, arrivano tutti questi input e poi devono decidere chiaramente... Pensano con qualcuno che li spalleggia di avere preso la decisione giusta, ma siamo come al solito, il problema è che loro sul campo non hanno vissuto magari questa stagione che è appena andata in scena, quindi si sono trovati a fare delle decisioni, tuttora hanno rifatto decisioni, ma diciamo così, vivono sulla loro pelle e fanno vivere ai tifosi delle decisioni un po' avventate. E come si diceva giustamente, tornare indietro, chiedere scusa perché magari per qualche errore abbastanza marchiano importante, non è solo complicato, è quasi per loro impossibile, non è come Fonzi. Cioè, chiedere scusa è esatto, non esce, scusa. Non ce la facevano, non ce la fanno, capito?
4: Perché io dico sempre che invece dell'allenatore ogni tanto bisognerebbe mandare via qualche presidente.
2: È vero.
4: Io dico che bisognerebbe ragionare e dire esonero del presidente.
2: Esatto.
4: Cioè, perché tanto, come dico io, ok, B ha fatto questo, ma è A che paga,
2: certo,
4: non si chiede cosa paga.
2: Certo. Sì. Volevo ricordare che Federico ci saluta, che è appunto di sguido, ha detto che verrà la prossima volta, certamente rifaremo un altro,
3: non ho potuto.
2: Si sente, ci saluta, ecco, volevo salutare io Federico, ma mi si è bloccato il cellulare,
3: vabbè
2: capita,
3: troveremo
2: il modo per sbloccare,
3: dei Grimaldelli,
2: dei Grimaldelli, vabbè. Comunque lo salutiamo in diretta, Daniele, adesso è un campionato che comunque comincia a entrare nel vivo. Finalmente, il sedicesimo, si spera di vedere qualcosa di più.
4: No, logico, adesso, a parte che adesso ancora ci sono degli abbinamenti molto alto col basso.
2: Sì, questo è vero.
4: Perché
2: questo è...
4: fatalità sono proprio venuti fuori gli abbinamenti sulla capra, che vediamo il Brasile stasera.
2: Sì, appunto, il Marocco sono curioso di vederlo, io come squadra, perché...
4: Il Marocco, sai, giocando parecchi giocatori fuori dal Marocco, comunque loro corrono e sono una squadra che comunque si dà da fare, ragazzi. Almeno ci mettono dell'agonismo, capito?
2: Certo. Ma anche la Costa d'Avorio,
4: non... Sì, sono tutte realtà dove la corsa è il loro stile.
2: Certo.
4: Poi non saranno belli da vedere.
2: No, assolutamente.
4: Però ti mettono in difficoltà.
2: Marcello, ha detto giusto?
3: Sì, diciamo che per dirla in modo semplice, non esistono, questo da modo a tempo, le famose squadre, il materasso non esistono più perché tutte più o meno sanno stare in campo, no? Questo è sicuro. Si vede che i portieri sono decenti, vabbè, ogni tanto.
2: Non come Di Gregorio, vabbè.
3: No, infatti stavo per dire, qualcuno l'errore, uno direbbe un'altra parola sacrale, ma lasciamo perdere, l'errore capita, raro umano est, eccetera, eccetera. Comunque, no, devo dire da come si diceva, magari non sarà un gioco, uno spettacolo eccelso, però molte squadre sanno stare in campo e mettere in difficoltà, come dicevo prima, quelle che sono le favorite, cioè sono tantissime. Ci sono quelle che però si staccano rispetto alle altre, che adesso hanno fatto vedere le loro qualità, e queste sedicesime, come è stato già detto, però per fortuna, vabbè, probabilmente è stato anche calcolato in modo tale che si evitasse, in qualche modo si è riusciti a non fare lo scontro proprio tra le principali protagoniste, però direi che nel turno successivo cominceremo a vedere quelle che veramente dovrebbero vincere questo campionato, perché ormai sono quelle. Cioè.
4: Dopo rimangono la metà, se passano quelle diciamo più buonine, almeno
3: anche perché ci sono quelle che si sono viste che sono più forti delle altre, però sono diverse che ancora secondo me potenzialmente potrebbero vincere, diciamo che nessuno questa volta sembra ammazzare le altre, diciamo, sembrerebbe,
4: però quindi, possono venire fuori, ecco, esatto, e creare qualcosa di diverso.
2: Certo. Roberto, è già ripresa la partita?
5: Aspetta perché stavo guardando. Mi sembra adesso qui stanno facendo vedere i tifosi giapponesi. No, stanno rientrando in questo momento le squadre.
3: Un po' lunga la cosa.
5: C'è una sostituzione, che non so se sia del Brasile o chi, non ho capito se entra il 28 e esce il 19 o esce il 19 ed entra il 28. Comunque i numeri delle maglie sono quelli. Qui c'è Neymar che parla con uno, credo, dei collaboratori di... No, sta uscendo un brasiliano, non so chi.
2: Un brasiliano, capito.
5: Comunque c'è un cambio subito, sta riprendendo adesso la partita.
4: Senti, della voce di Del Piero a Rimini?
2: Ah beh, giusto, volevo dirlo io.
5: Entra un ragazzo... Madonna, un ragazzino giovanissimo. Forse... Sì, è questo ragazzino, Hendrik, questo ragazzino che in Brasile...
2: Ne parla bene. Vogliono...
5: Hendrik è giovanissimo, è un attaccante, mi sembra, questo ragazzo. Almeno... ha una faccia veramente da ragazzino. Sta entrando Hendrik.
2: Roberto, hai sentito la provocazione di Daniele? Ha detto no. Del Piero a Rimini?
5: Del Piero Rimini, perché ha detto che vuole incontrare, come si chiama, il Gaucho, sì. E vuole che gli spieghi come ha segnato quel gol famoso alla Juventus. non lo so, cioè io adesso capisco che ci sono dei nomi che quando tu li pronunci chiaramente scatenano l'interesse,
4: creano subito l'allarme.
5: Ecco, perché se c'era un interessamento da parte mia, uno diceva: ma chi è questo qui? Che cosa vuole? E io credo che adesso io non so neanche Del Piero quali attività abbia. Credo che abbia.
4: Ma sembra che abbia dietro un imprenditore americano.
5: Sì, sì, sicuramente ha qualcuno, ma io credo che il suo sia stato un interessamento del tipo: come stanno le cose, ecco. Quindi poi è chiaro che magari ci si può ricamare sopra tanto, perché il nome è un nome molto altisonante, insomma, non è.
4: Così come Rubinho a Ravenna.
5: Ancora di più Ronaldinho a Ravenna, ancora di più. E quindi, ma io ho un'impressione, poi può essere un'impressione molto sbagliata la mia, io ho l'impressione che alla fine la società la prenderà in mano questo gruppo che si è già costituito, nel quale ultimamente sono entrati anche un paio di imprenditori, ancora o due.
4: Parli di Rimini o di Ravenna?
5: No, parlo di Rimini. Ravenna la proprietà è quella, e credo che non ci siano discussioni sulla proprietà a Ravenna. Parlo di Rimini, cioè io penso che il gruppo che si è costituito attorno a Bianchi, a come si chiama, Lanzetti, eccetera, secondo me è il gruppo che alla fine si aggiudicherà la società, perché mi sembrano tutti imprenditori molto validi, tutte persone serie che hanno delle attività importanti, gente che non va lì per perdere la faccia, perché hanno troppo da perdere questi qui, e quindi io penso che alla fine i Rimini se lo aggiudicheranno questi signori qui. Poi,
2: certo,
4: tra l'altro parlano che partirebbe dalla C.
5: No, detto, dall'eccellenza
2: hanno detto, mi sembra.
5: Sì, ma sì, partirebbero, cioè non partirebbero, si sta aspettando che il CRER confermi che c'è la licenza per l'eccellenza, e Rimini riparte dall'eccellenza, dal girone B, dove però, c'è da dire un però, pare che rimanga anche l'Asset Labor.
2: Quindi anche la spalla.
4: Ma la SPAL sembra che la spostino di là, però, mi hanno detto.
5: Allora, ancora
4: non è di qua, ma la porterebbe allora, di là.
5: Per non emana i gironi, è tutto un sembra, pare, potrebbe essere, certo. Dicono che no, è tutto. Però io, per quello che sto vedendo, leggendo, sembra che in realtà l'Asset Labor rimanga nel girone B. Sembra. Sì. Però, Daniele, fino a che il CRER non dice questo è il girone, sono tutte chiacchiere.
4: Anche perché ci sono un sacco di squadre che dovranno, non si iscriveranno, che dovranno anche, è tutto un insieme di cose, adesso prima o poi...
5: Squadre che non si iscriveranno, qui secondo me c'è un grandissimo punto interrogativo, Daniele, che è il San Marino.
2: Ah sì, giusto.
5: Il grande punto interrogativo è il San Marino. Per i problemi che ha la società, ma anche per i problemi che ha il presidente al di fuori del calcio, che sono problemi veramente notevoli, quindi ce la farà il San Marino ad iscriversi? Io credo che in questo momento forse nessuno di noi sa rispondere a questa domanda.
4: Per esempio in Serie C, adesso non mi ricordo, che c'era un'altra squadra che voleva fare la doppia squadra con la Juventus e così ti hanno detto di
2: come
4: no.
2: Come Milan Futuro e tutto
4: il resto. Ti hanno detto di no perché sono già, c'è già tre squadre, e quindi ce n'è una per Girone e detto di no.
5: C'è una squadra di Serie A che voleva...
4: Che voleva fare la seconda squadra.
2: L'Atalanta?
5: La Roma forse, no? Non era la Roma.
2: Forse era la Roma.
4: Potrebbe essere la Roma. Però gli hanno detto di no perché c'è Juventus, Atalanta e Inter.
2: Esatto.
5: Sì.
4: E quindi sì, loro hanno le tre squadre divise, non meglio mettere la sì, quarta.
2: Il Milan Futuro è retrocesso.
4: È retrocesso l'anno
2: scorso. Sì, giusto l'anno scorso.
5: Cioè, sì, ed è rimasto in Serie D.
2: In Serie D.
5: Tra l'altro dove è direttore sportivo quello che ha voluto portare Ibrahimovic.
4: Ibrahimovic.
2: Ah.
5: Quindi,
4: invece
5: direi che anche lì ci abbiamo preso in pieno.
2: Ascolta, Roberto, io volevo dire una cosa, sì, ma a questo punto, cioè detto tra noi, a me sembra che il Milan chiaramente, con tutto il rispetto, non meriti questa situazione, insomma, ecco. Questo volevo dire. Non vorrei che ci fossero troppi, non dico rimpianti o cose del genere, ma perché non si fa, come hai detto te, un bagno d'umiltà questo... presidente cardinale, cioè non accetta consigli di un Maldini, ecco, questo tu non pensi che ci sia un rimpianto anche in questo?
5: Ma guarda, adesso qui ci sarebbe un discorso da fare
2: troppo
5: talmente lungo. Quindi sintetizziamo adesso, non so se questa è la verità o no, però sembra che tra l'altro i dissidi tra Cardinale e Maldini siano anche grande colpo di testa e buona parata del portiere del Giappone.
2: Del Giappone.
5: No, non una parata eccezionale, però buona parata. Cioè, pare che i dissidi siano nati da un fatto che Cardinale ha proposto a Ibrahimovic di investire in Red Bird e Ibrahimovic ha investito in Red Bird e quando lo ha chiesto a Maldini gli ha detto di no.
2: Ho capito.
5: Io ho sentito anche questa cosa
2: voce,
5: qui.
2: Certo.
4: Logico che lì...
5: E quindi sai, a quel punto probabilmente Cardinale non l'ha presa bene.
2: No.
5: Ecco. Sai. Può essere questa
2: sì,
5: la motivazione,
2: certo,
5: o no, ma io guarda non ne faccio neanche un problema, adesso comunque il Brasile attacca in massa, io non ne faccio neanche un problema di Maldini, guarda, per quanto mi riguarda secondo me l'era di Maldini al Milan è finita, almeno con questa proprietà.
2: Ho capito.
5: Cioè con questa proprietà pensare di riportare Maldini secondo me è un qualcosa di assurdo. Capito?
4: Però, cioè, però ci devi mettere della gente.
5: Se io e mia moglie una sera abbiamo fatto le coltellate, non è che dopo posso pensare, ah dai, vabbè, ci rimettiamo a posto. Arriva un punto nel quale la rottura è totale.
2: Certo.
5: Io sì, dico, loro devono prendere delle persone di calcio, indipendentemente, aia, gol. No, non è entrata? Incredibile.
2: Quella del Brasile?
5: Sì, sì, il Brasile adesso sta martellando, solo che è ripartito adesso
2: il
5: Giappone ed è già di là ed è anche pericoloso sta palla. E quindi capito, cioè lui, io, allora per me con Cardinale il discorso Maldini non esiste più, è chiuso,
2: capito,
5: dai, non puoi pensare di portare Maldini al Milan. Ah beh, l'ha presa uno sulla linea.
4: Anche
5: più che altro il discorso sarebbe prendere persone. Io personalmente l'ho già detto, per esempio non avrei cacciato né Allegri e né Tare, nonostante come sia andata la stagione scorsa.
2: Esatto.
5: Io sarei ripartito da lì.

0: li mando via. E uno mi dice, va bene, li mandi via, ma hai già un'idea su come sostituirli? Sai già cosa vuoi fare? Loro non lo sapevano.
1: Loro non sapevano niente, loro hanno ragionato.
0: Quindi, cioè, io prima di mandare via, non so, il responsabile amministrativo, il responsabile della sicurezza, mi devo anche un po' organizzare. No?
1: Sì, sì, no, loro sono convinti che
0: se no, io mi trovo lì, dico, adesso, non so, le fatture... stavolta è gol però,
2: Pareggiato?
0: Stavolta... Sì, sì, ha pareggiato chi è? Casemiro.
2: Casemiro, ah,
0: prima di testa gliel'hanno respinta sulla linea, adesso di testa l'ha buttata dentro, vabbè, quindi 1-1.
2: 1-1, certo.
0: Sì, capito Daniele, il discorso è quello, capisci? Cioè, se tu adesso, non diciamo la Martini, tu domattina dici, allora io mando via l'allenatore, il preparatore atletico, il preparatore dei portieri, e poi dopo un mese... non hai ancora nessuno, cioè, ma come siamo messi qui?
1: No, lì tanto ci sono dei valori che non è che li puoi sostituire sempre come pensi. Tanto ci sono delle cose che vanno
0: quadrate. Loro erano convinti, noi ci presentiamo, diciamo che siamo il Milan, vengono tutti di corsa. Solo che il Milan di oggi non è il Milan che poteva essere anni fa. Sono andati da uno che gli ha detto di no e poi è andato a Liverpool, sì. Sono andati da Rangnick, il quale ha detto io vengo a queste condizioni,
2: sì.
0: Hai capito? Certo, cioè, sì. Non è che tu vai lì e dici io sono il Milan, tutti dicono sì sì, dove firmo, dove... non è così, oggi non è così.
1: Avendo preso Allegri, avendo impostato su Allegri, che ci ha messo la faccia anche con una squadra, però comunque al di là di che alla fine ha guardato un po', però dargli la possibilità, visto che c'è un contratto, di impostare un correttivo, poi se proprio vedi che non va a metà stagione te lo mandi via, insomma, non è che se fosse stato proprio quello il male, capito?
2: Marcello, mi sembra che in fondo, cioè voglio dire, hanno cacciato via tutti, sì, sì. Però forse io condivido l'opinione di Roberto, non avrei cacciato né Tare né Allegri.
3: No, è sbagliato per un motivo anche pratico, perché erano comunque persone di una certa esperienza.
2: Appunto.
3: E anche di una certa cultura calcistica dimostrata da altre partecipazioni in altre squadre con una certa qualità.
1: Italiane poi.
3: Cioè, sì. Siccome hanno voluto fare un ripulisti, compreso tutti, però come al solito rimane la dirigenza, ma quello vabbè, come al solito chi paga rimane, cioè chi gestisce, certo, il portafoglio rimane. Però diciamo, come è giustamente stato ripetuto, poi mandi via tutti, però nel giro di un tot di tempo non avevi prima all'inizio l'idea, non dai adesso un tragitto, un pensiero, una prospettiva a chi c'è di capire dove si va a parare, e per una grande società che è il Milan.
2: Ha fatto il gol in Brasile?
0: No, Paolo, ma Vinicius ha fatto un numero incredibile, ne ha saltati due, poi è entrato in area, il portiere credo gliel'ha deviata sul palo, fammi vedere, sì, il portiere gliel'ha deviata sul palo, ha fatto un numero incredibile, avesse fatto gol, uno dei gol più belli del mondiale.
2: Suzuki è un ottimo portiere.
3: Ho visto, no? Infatti ho visto come gioca.
2: Perlomeno non ha una sedia in campo.
1: Adesso lì c'è da lavorare per parecchie squadre.
2: Sì, ho detto un po'.
1: Purtroppo, come dico sempre io, ognuno deve tenere il suo posto. Purtroppo i presidenti parecchi vogliono fare delle cose che poi alla fine... ci sarà una logica, no?
2: Perché uno
1: fa direttore, uno fa quello, uno là, c'è una logica, perché sennò chi è che va a spendere tutti questi soldi? Lo faccio io, lo faccio il presidente,
3: la verità,
1: tutto.
3: Però veramente sostituire Tare e Allegri, parliamo di...
1: Tare cioè,
2: è tanta roba Tare.
1: Poi dopo non è adatto alla... a una squadra del genere.
2: No, ma...
1: Ok, Allegri è sempre stato in grosse squadre, è andata ancora in un'altra squadra buona, insomma, perché il Napoli
2: no, assolutamente
1: da ridere, poi è logico vincere in Italia,
2: certo.
1: Se fosse così facile però vediamo che fanno fatica chi spende soldi, ma anche all'estero, capito, comunque spendono dei soldi, non vincono niente.
2: E quindi,
1: la Longenese ha investito sui giovani,
2: riparte per vincere il campionato.
1: Abbiamo fatto tornare il nostro

0: guerre mercenari.
1: Ah, Samuele?
0: Noi, Samuele ritorna,
1: tornerà con allora, noi. Bene.
0: Ritorna con noi.
1: Perfetto, allora lo riavremo ospite.
0: Abbiamo messo su quattro della Juniores, abbiamo preso un altro giocatore che 2 anni fa era calisese, però era nella nostra Juniores l'anno prima. Stiamo trattando 2 giocatori di una squadra di seconda che non si iscriverà qui attorno.
1: Ah, si sa, anche una squadra che non si iscriverà.
0: Che non si iscrive perché ci sono rimasti 4 giocatori e vediamo portati via tutti, insomma.
1: Ah, ecco. Ma è una squadra famosa comunque qui di quelli.
0: La Borghigiana.
1: La Borghigiana, no.
0: Non hanno che giocatori. Peccato. E quindi dai, adesso stiamo trattando un altro portiere, stiamo trattando un difensore, dai, che ci manca noi da qua da punta. Che anche lì avevamo un ragazzo che è stato che dava Sevignanese, non risponde nessuno.
1: Lo
0: chiamiamo, gli mando i messaggi.
1: No, cioè, no, ma certo.
0: Uno potrebbe rispondere, ma non mi interessa. Quello. Invece i giovani d'oggi, ragazzi, hanno roba.
1: Sono, sì.
0: No, noi dai, il nostro obiettivo, come ho detto, l'anno scorso era entrare nelle prime 8, quest'anno è cercare di entrare nelle prime 4.
1: Cioè, beh, certo, certo.
0: Col progetto, pian piano, con la squadra che abbiamo, di riuscire anche a ritornare in seconda.
1: Nel girone, ancora chiaramente non si sa niente.
0: Nel girone non si sanno, niente, perché tra l'altro la Paneghina fa la squadra nuova in terza categoria. La Junior Gatteo, oltre ad avere il Gatteo in seconda, fa un'altra squadra. I due fratelli hanno litigato.
1: I due fratelli hanno litigato?
0: Sì, almeno sulla carta sono divisi. Fanno 2 squadre,
1: certo.
0: E quindi vuol dire che qualcosa è successo, no?
1: Certo.
0: E poi c'è il Sala che ha 2 squadre di centro sportivo, uno dovrebbe portarlo in federazione, il Valverde ne dovrebbe fare un altro, insomma c'è un po' di movimento. Tutto, il Romagna, che ha già una squadra in terza, ne fa un'altra, quindi avrebbe 2 squadre in terza e 1 in prima, quindi la chiamerà con un nome diverso, avendo già 2 squadre, però loro hanno 2 denominazioni che li avevano già e quindi discutono quelle, c'è un po' di movimento in giro.
1: Il Gambettola hai saputo qualcosa del riguardo?
0: Il Gambettola lì ha preso un po' di giocatori,
1: sì.
0: Logico che per fare la prima
2: cosa fa?
0: Ci vuole tanta roba, adesso voglio vedere, insomma.
1: Ci sarà il derby?
0: La C Gambettola, invece la Junior so che stavano cercando un portiere.
1: Ci sarà il derby?
0: Ah, c'è il derby per forza.
3: Bellissimo.
1: Bellissimo marcia, vero?
0: Giocano tutte e 2 a Gambettola.
1: Appunto.
0: E quindi il Bacchia si chiamerà Cesenatico.
1: Si chiamerà Cesenatico il Bacchia?
0: Sì, Cesenatico.
1: Ah, oh, finalmente.
0: Già da adesso, però ancora non...
1: Sì. Vedi quante novità che ha per...
0: Sì, no, dopo si andrà nel giro, dai.
1: Sì, certo.
0: Ci sono
1: certo.
0: Tante cose, c'è un po' di movimento, certo. Dopo nei Riminieri lì il movimento c'è sempre.
1: Chiaro.
0: Io a capire, ecco, da sopra quante non fanno o quante ne mandano via.
1: Sì.
0: Vorrei che si dia... Come ho sempre detto, è inutile incentivare dei debiti, se una squadra non ne ha, bisogna avere il coraggio di dire, fai una categoria sotto e lasci il posto.
1: Comunque il Rimini riparterebbe dall'eccellenza, quello è sicuro.
0: Ma è sbagliato.
1: È sbagliato.
0: Perché una volta che tu cambi...
1: Riparti dalla terza?
0: Allora, o gli dai l'interregionale, la Serie D, perché in teoria dovresti partire dalla Serie D.
1: Sì.
0: Perché tu non hai finito il campionato.
1: No, lo so.
0: Riparti dalla Serie D, o altrimenti parti dalla terza categoria.
1: Certo.
0: Sto corso qui.
1: È sbagliato.
0: Capito. È sbagliato, cioè per caso è partito dalla terza categoria.
1: Dalla terza, certo.
0: Anche loro avevano chiesto di partire almeno dalla prima, non li hanno fatti di partire neanche dalla prima. Cioè, il San Marino è ripartito dopo 4-5 anni, è ripartito dall'eccellenza. Perché cosa? Adesso vedi. Cioè, perché cosa?
1: Per niente.
0: Allora, se ci sono delle regole
1: vanno rispettate
0: per tutti, devono essere per tutti i ragazzi.
1: Vanno rispettate.
0: Noi mischiamo le carte, siamo in 3, un anno ci sto io, un anno ci sto io, però in federazione.
1: Sì, certo.
0: Le rimeschiamo quelle carte.
1: Marcello, mi sembra di vedere in ebollizione comunque tutto quello che c'è stato.
3: Direi che il mondo del calcio, anche dilettantistico, evidentemente è tutto.
0: È in evoluzione,
1: certo. Ma poi anche se... Roberto, ci sono novità?
2: No, è 1-1 la partita, anzi si è riequilibrata, attacca di più il Brasile chiaramente, però si è riequilibrata un paio di volte, il Giappone quando è ripartito in velocità, insomma.
0: Di così che qualche... vadano piano, che vogliamo vedere i supplementari,
2: qualche pensiero gliel'hanno creato. Volevo tornare un attimo indietro.
1: Sì.
2: No? Voglio dire, a proposito del gasteo,
1: sì,
2: allora, in primavera si era sparsa la voce che ci poteva essere una collaborazione fra il settore giovanile del gasteo e della San Malvese.
0: Sì, Junior Gasteo.
2: Junior Gasteo.
0: Gasteo sono due, no? Gasteo e
2: poi, Gasteo. Quando c'è stata tra l'altro la presentazione dell'allenatore della San Maurese, di Benedetti, Pozzi, che è il dirigente che è rientrato, aveva spiegato che era una cosa che nell'immediato non si poteva fare e aveva spiegato il perché. Un mese dopo invece hanno annunciato che c'era stata addirittura la fusione tra i due.
0: Sì.
2: I due settori giovanili si fondevano.
0: E avevano presentato anche il logo nuovo.
2: Junior Gasteo e San Maurese. Fatto è che dopo due settimane invece hanno detto no, è un'operazione che non va in porto.
0: Per problemi burocratici non si può fare.
2: Sì, sì. Lo Junior Gasteo è rimasto,
1: sì, certo, capito,
2: tra virgolette, da solo, ma appunto, come ha detto Daniele, adesso parte anche con una sua prima squadra.
1: Ho capito.
2: Vabbè, questa è la situazione.
1: È la situazione attuale, certo. Comunque, ormai siamo arrivati tra l'altro alla fine del... Manco un minuto. Roberto, secondo te, a parte che io penso che ce la farà il Brasile, la squadra più forte in assoluto, siano le squadre più forti in assoluto siano due, Argentina e Francia?
2: Beh, insomma, io dico, quando tu vedi la Francia e guardi quelli che ci sono,
1: appunto,
2: in panchina,
1: e che ha lasciato a casa anche,
2: e dici, accidenti, questi che loro portano in panchina ce li avessi io.
1: Esatto.
2: Quindi, poi vai a vedere, la Francia si mette in campo Dembélé,
1: sì,
2: Olise, Mbappé e tutto il resto, perché adesso io te ne ho detti tre, ma bisognerebbe dirne,
1: sì,
2: quindi la Francia è assolutamente la squadra più forte, nonostante io penso, non da adesso, che non abbia veramente un grande genio in panchina, però
1: Deschamps,
2: però è un allenatore bravo, comunque è un allenatore bravo e ha una qualità che è eccezionale. Poi io sinceramente sono molto incuriosito di vedere fino a dove arriverà il Marocco,
1: bravo.
2: Che è veramente una squadra, cioè
1: sì,
2: un blocco,
1: sì.
2: E poi è chiaro che ci sono sempre le solite, il Brasile che vediamo adesso,
1: certo,
2: la Germania, sono un po' quelle,
1: certo,
2: dai, la Spagna. E poi vabbè, l'Argentina è una squadra forte,
1: certo,
2: che ha in campo il giocatore in questo momento più forte di tutti.
1: In questo momento sì.
2: C'è niente da fare.
1: Allora, questo, siamo arrivati proprio alla fine di questo speciale Rubicone Sport Mondiale. Noi vi diamo appuntamento prossimamente, magari chissà anche la prossima settimana, per tenerci aggiornati sul Mondiale e sul circondario. Ringrazio i miei ospiti e il conconduttore, e speriamo di avere Federico la prossima settimana.
3: Buona serata
1: a tutti, ciao.
2: Ciao. Saluti.
4: Non è finita.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Ringraziamo a Dio celebrando questa Santa Eucaristia per il dono del suo amore. Oggi abbiamo due grandi testimoni della nostra fede in Cristo risorto, San Pietro e San Paolo, apostoli ed martiri. Preghiamo per la loro intercessione perché anche noi siamo fedeli fino alla fine all'amore di Cristo risorto. Preghiamo per il Papa e i Vescovi che continuano questi compiti degli apostoli. Preghiamo per i nostri cari defunti, preghiamo per Pietro, Alberto, Aurelia, Pierpaolo, Mara, Giuseppe e Antonio. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo umilmente i nostri peccati. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la gloria del Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, il Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, la gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che ci doni la grande gioia di celebrare in questo giorno la solennità dei Santi Pietro e Paolo, fa che la tua Chiesa segua sempre l'insegnamento degli Apostoli, dai quali ha ricevuto il primo annuncio della fede. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.

dagli Atti degli Apostoli. In quel tempo il re Erode cominciò a perseguitare alcuni membri della Chiesa. Fece uccidere di spada Giacomo, fratello di Giovanni. Vedendo che ciò era gradito ai giudei, fece arrestare anche Pietro. Erano quelli che i giorni degli azimi. Lo fece catturare e lo gettò in carcere, consegnandolo in custodia a 4 picchetti di 4 soldati ciascuno, col proposito di farlo comparire davanti al popolo dopo la Pasqua. Mentre Pietro dunque era tenuto in carcere dalla Chiesa, saliva incessantemente a Dio una preghiera per lui. In quella notte, quando Erode stava per farlo comparire davanti al popolo, Pietro, piantonato da 2 soldati e legato con 2 catene, stava dormendo, mentre davanti alle porte le sentinelle custodivano il carcere. Ed ecco, egli si presentò un angelo del Signore e una luce sfolgorò nella cella. Egli toccò il fianco di Pietro, lo destò e disse: «Alzati in fretta!» E le catene gli caddero dalle mani. L'angelo gli disse: «Mettiti la cintura e legati i sandali». E così fece. L'angelo disse: «Metti il mantello e seguimi». Pietro uscì e prese a seguirlo, ma non si rendeva conto che era in realtà ciò che stava succedendo per opera dell'angelo. Credeva invece di avere una visione. Essi oltrepassarono il primo posto di guardia e il secondo e arrivarono alla porta di ferro che conduce in città. La porta si aprì da sé davanti a loro. Uscirono, percorsero una strada e a un tratto l'angelo si allontanò da lui. Pietro allora, rientrato in sé, disse: «Ora so veramente che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha strappato dalla mano di Erode e da tutto ciò che il popolo dei giudei si attendeva». Parola di Dio. Diciamo insieme: il Signore mi ha liberato da ogni paura. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, i poveri ascoltino e si rallegrino. Il Signore mi... Magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore, mi ha risposto e da ogni mia paura mi ha liberato. Guardate Lui e sarete raggianti, i vostri volti non dovranno rossire. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera. Gustate e vedete com'è buono il Signore, beato l'uomo che in Lui si rifugia.

Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, io sto per essere versato in offerta ed è giunto il momento che io lasci questa vita. Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta soltanto la corona di giustizia che il Signore, il giudice giusto, mi consegnerà in quel giorno, non solo a me, ma anche a tutti coloro che hanno atteso con amore la sua manifestazione. Il Signore però mi è stato vicino e mi ha dato forza perché io potessi portare a compimento l'annuncio del Vangelo e tutte le genti lo ascoltassero. E così fui liberato dalla bocca del leone. Il Signore mi libererà da ogni male e mi porterà in salvo nei cieli nel suo regno. A Lui la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Parola di Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: la gente chi dice che sia il figlio dell'uomo? Risposero: alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. Disse loro: ma voi chi dite che io sia? Rispose Simon Pietro: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù gli disse: beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Parola del Signore.

San Pietro e San Paolo sono due grandi apostoli, santi che hanno dato la loro vita fino alla fine per testimoniare la fede in Cristo risorta, per testimoniare il vero amore di Cristo anche per ciascuno di noi. Pietro e Paolo non erano delle persone perfette, sappiamo. Pietro, ad esempio, come noi, ha rinnegato Gesù per 3 volte che conosciamo, ma anche di più. San Paolo ha perseguitato anche i cristiani, ma l'incontro con Gesù ha cambiato la loro vita. L'incontro frequente, anche non è per una volta, ma diverse volte, hanno cambiato la loro vita e ha confermato la loro fede. E così anche per noi oggi, per ciascuno di noi, anche noi abbiamo i nostri dubbi, le nostre mancanze, i nostri peccati, ma tutto quanto non impedisce mai Dio di amarci veramente, di testimoniare veramente nel cuore di ognuno di noi il suo vero amore. Da quando eravamo piccole finora abbiamo anche ciascuno di noi degli incontri significativi con Gesù, incontri anche nel nostro cuore, nella nostra mente, nella nostra coscienza, Gesù ci incontra. E il fatto, come Pietro e Paolo, il fatto di riconoscere le nostre mancanze e d'essere consapevole dell'amore di Dio, di questi incontri significativi della nostra vita, ci rende anche noi testimoni affidabili del vero amore che Gesù ha realizzato per noi. Per la intercessione di questi due grandi apostoli preghiamo allora anche per noi oggi, perché la vera fede, il vero amore sia sempre vivi in noi, nel cuore, nella vita, in ciascuno di noi. Amen.

Preghiamo. Fratelli carissimi, animati dalla fede dei santi apostoli Pietro e Paolo, presentiamo a Dio Padre le nostre suppliche. Ripetiamo insieme: accresci, Signore, la nostra fede. Tu che hai chiamato l'umile pescatore di Galilea e ne hai fatto la pietra su cui è fondata la fede della Chiesa, concedi al popolo cristiano la docilità alla tua parola e alla tua volontà. Preghiamo. Accresci. Tu che hai scelto l'apostolo Paolo per annunciare ai popoli il mistero della salvezza, manda ancora uomini secondo il tuo cuore che facciano risplendere la luce del Vangelo ai pagani del nostro tempo. Preghiamo. Tu che chiedi un amore più grande a coloro che chiami a seguirti da vicino, assisti il nostro Papa Leone e tutti i pastori della Chiesa perché servano con totale dedizione il popolo affidato alla loro cura. Preghiamo. Tu che guardi con amore ogni uomo e lo previeni con la tua grazia, donaci la gioia di seguirti e di fare della nostra vita una continua donazione e un sacrificio di lode. Preghiamo. Affidiamo al Signore i nostri cari defunti, Pietro, Antonio, Alberto, Aurelia, Pierpaolo, Mara e Giuseppe. Preghiamo. Accresci, Signore. Ricordati, o Padre, della testimonianza degli apostoli Pietro e Paolo, che mediante l'annuncio del Vangelo ci hanno generato alla vita nuova nel tuo Spirito. Confermaci nella fede e guidaci ai pascoli eterni. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Preghiamo insieme perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. La preghiera dei Santi Apostoli accompagni, o Signore, l'offerta che presentiamo a gloria del Tuo nome e ci renda ferventi nella celebrazione di questo sacrificio. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Oggi ci dai la gioia di celebrare i due santi apostoli, Pietro, che per primo confessò la fede nel Cristo, Paolo, che illuminò le profondità del mistero, il pescatore di Galilea che costituì la chiesa delle origini con i giusti di Israele, il maestro e dottore che annunciò la salvezza a tutte le genti. In modi diversi hanno radunato l'unica famiglia di Cristo e associati nella venerazione del popolo cristiano condividono la stessa corona di gloria. E noi, insieme agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e beventene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versata per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Nicolò, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ricordiamo in particolare Pietro, Alberto, Aurelia, Pierpaolo, Mara, Giuseppe, Antonio. Ammetteli alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.

0: Gesù è in mezzo a noi e con la preghiera che Lui stesso ci ha insegnato, innalziamo al Padre tutto quello che portiamo nel cuore, con fiducia tutti insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci da noi. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concede la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre, liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donaci unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh,

Vattene a letto e dormici su, che forse il tuo mondo perfetto non è perfetto come dici tu. Scusa mio caro cervello, sei come un fratello, adesso anche tu. Levami questo fardello che voglio provare.

usami ancora mio cuore, se ho fatto l'amore anche senza di te, ma sono più duro di un muro, ti ho preso per il culo e il culo è più giù.

0: Senti, amico, ormai stiamo in macchina da 3 ore. Ma dove cavolo è questo posto?
1: Ve l'ho detto che ci voleva un po' di tempo per arrivarci.
2: Come si chiama il locale?
1: Si chiama...
3: Country Bunker Medicine Show.
1: Ci siamo. Ora eseguiremo un nostro grande successo. Ci auguriamo che vi piaccia.

0: Scusi, ha visto due tizi con vestiti neri, cappelli neri, uno aveva una cartella nera.
1: Sì, sono andati di là. No, non ci prenderanno, siamo in missione per conto di Dio.
2: Loro sono della polizia?
1: No, signor, musicisti. Sono 126 miglia per Chicago. Abbiamo il serbatoio pieno, mezzo pacchetto di sigarette, è buio e portiamo tutte e due gli occhiali da sole.
3: Vai!
1: Che genere di musica fate qui di solito?
4: Oh, ne facciamo di tutti e due i generi, suoniamo il country e il western.
5: Audio Lele Guerra here, questo è il Country Bunker Medicine Show, una trasmissione quotidiana in onda sulle frequenze di Radio Icaro in Blu alle 18.20 e a mezzanotte 20, in streaming icaroplay.it e sul podcast alla pagina countrybunker.it. Vi faccio ascoltare tutti e due i generi musicali, quello country e quello western. Hank Ruff, Making Good Time, la canzone che ci siamo appena ascoltati. I Pony Hustle sono una band che fa fondamentalmente due generi di musica, il traditional country e il honky tonk. Hanno sede a Burlington in Vermont e sono capitanati da Eric George, che come missione nella vita si è imposto di mantenere vivi i classici suoni two-step degli anni 50 e 60. Nel 2025 sono stati votati come miglior band country del Vermont e sono stati per lungo tempo la resident band fissa dell'Honky Tonk Tuesday, un amatissimo bar locale di Burlington. Il loro album di debutto omonimo è uscito nel 2025. Da questo ascoltiamo Passing Through Pony Hustle.
6: I saw Adam leave the garden with an apple in his hand. I said, now you're out, what are you going to do?

Passing Through erano Pony Hustle. The Water Blues sono cinque musicisti provenienti dalla Texas, costituiti attorno alla voce del loro frontman Zane Williams. Hanno solo iniziato a mostrare la superficie del loro grande potenziale, per quanto mi riguarda. Zane Williams e Paul Eason hanno iniziato a pensare all'idea di una nuova band nel 2019. Hanno cominciato a cercare quindi un gruppo di collaboratori ad hoc che potessero fare a caso loro. Arruolarono quindi Hughes, Rogers e alla fine Rodriguez per consolidare il gruppo di cinque persone. Prima di adottare il nome attuale, il nome originale della band era Hill Country, ma sono stati costretti a cambiarlo in The Wilder Blue a causa di una controversia sul trademark. Texas Women è il loro ultimo singolo che li vede insieme a Tracy Byrd, The Wilder Blue.

0: with a Cajun fiddle.
1: It don't get no better than that if you ask. Texas Women, The Wire Blue, insieme a Tracy Bird, che l'ha fatto un po' da narratore. Braxton Keith è una delle figure di rilievo del revival del neo-traditional della musica country moderna. Keith è in realtà il suo secondo nome e non il suo cognome. È nato il 13 aprile del 2000 a Midland in Texas ed è cresciuto in una famiglia di dentisti ed era considerato la pecora nera di famiglia perché mentre i suoi fratelli minori eccellevano a scuola e nello sport, lui era completamente immerso nella musica. Ha imparato a suonare la chitarra, il basso e l'armonica, ha abbandonato il college per dedicarsi alla musica a tempo pieno, costruendosi una base di fan partendo dal basso, esibendosi incessantemente in tutte le barroom del Texas. La sua carriera però è decollata soprattutto grazie alla sua hit Cozy, diventata virale su TikTok e diventata anche disco d'oro per la RIA. Ha firmato dunque con la Warner Music di Nashville, con la quale ha pubblicato il suo EP di debutto Blue. Ha raggiunto anche un traguardo importante facendo il suo debutto ufficiale al Grand Ole Opry. È uscito con un nuovo singolo, un duo insieme a Tyler Rodriguez, Do I Ever Cross Your Mind, Braxton Keith.

Lost Your Mind, Braxton Keith e Tyler Rodriguez. Oggi si festeggia la giornata internazionale del pescatore, il Fisherman Day, una celebrazione globale che onora il coraggio, la resilienza e il contributo vitale delle comunità dei pescatori che quest'oggi dobbiamo davvero ringraziare. Celebrata in tutto il mondo ogni anno il 29 di giugno perché è fortemente legata alla festa di San Pietro, patrono dei pescatori. Questa giornata è stata creata per mettere in luce il ruolo del settore della pesca nella sicurezza alimentare globale e nello sviluppo economico e sostenibile. Per festeggiare questa giornata, niente di meglio che Fisherman's Blues di Waterboys.

Ethan Coway è un cantautore australiano che proviene dalla regione di Gippsland nello stato di Victoria. Prima di dedicarsi alla musica a tempo pieno, lavorava come falegname. Ha iniziato a suonare la chitarra all'età di 6 anni e ha trascorso i primi anni della sua carriera musicale suonando in una band insieme ai suoi 3 fratelli. Durante la sua blind audition a The Voice Australia del 2025, la sua interpretazione di Walking in Memphis di Mark Owen ha spinto tutti e 4 i giudici a girare la loro sedia, programma che alla fine ha vinto riuscendo a mettere d'accordo tutti e 4 i giudici, ed è stato anche il primo vincitore della borsa di studio Keith Urban Rising Star. Ethan Coway, Better Tomorrow.

Ethan Coolway, Better Tomorrow. Il 29 giugno del 2007 è entrata nella storia perché Steve Jobs ha presentato al mondo intero il nuovo dispositivo di Apple, l'iPhone, il primo device della storia in grado di integrare la musica in un telefono. La prima canzone che mi ricordo di avere messo dentro l'iPhone è stata la prima canzone country che mi ha spinto ad amare questa musica. Ray Stevens, Misty.

Missy Ray Stevens ha voluto celebrare quest'oggi il 29 di giugno del 2007, quando Steve Jobs ha cambiato letteralmente il mondo della musica, inserendo la possibilità in un telefono di ascoltare le proprie canzoni. Waye Jennings è nato con uno dei cognomi di famiglia più iconici della musica country. È infatti il nipote di Waylon Jennings e di Jesse Coulter. È emerso per la prima volta nel mondo della musica nel 2012. Ricorda sempre che su 45 anni che è su questa terra ne ha vissuti 38 nell'oscurità. Era infatti un tossicodipendente ed un alcolizzato e ha trovato la luce 6 anni fa, lui dice, per grazia di Dio e grazie a sua moglie che le è sempre stata al fianco. Waye Jennings ha raccontato parte della sua storia nell'album che è proprio uscito quest'anno, Baptized by Fire, Copperheads and Butterflies.

Copperheads and Butterflies, Way Jennings. Siamo arrivati al termine dell'episodio del Country Bunker anche per quest'oggi. Vi ricordo che se volete mi trovate su Radio Icaro in Blu tutti i giorni alle 18.20 a mezzanotte e 20, in streaming icaroplay.it e sul podcast alla pagina countrybunker.it, pronto a farvi ascoltare tutti e due i generi musicali, quello country e quello western. That's all folks, da Lille Guerra è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, una buona serata, Alex Miller, Money Well Wasted.

ragazze, questo è tutto per stasera. Siete sciolti e liberi, non fate complimenti. Non è che vi cacciamo via, ma qui forse devono chiudere, perciò vi salutiamo.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il